0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new.

0: Worldwide in the lands of your eyes.
1: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
2: That'll be fun.
3: Yeah? Good.
1: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
4: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Give me that.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando? Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Give me that brand new music.
0: Hey. La musica nuova su Radio Rock.
6: Alone in Central Park when

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
1: Get into the best.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new.

0: stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro.
2: And we know that we're all gonna get it.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: migliore musica rock tutto il giorno.
1: Here we go.
0: Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
2: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand new.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: sei su
1: Radio Rock.
0: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: la migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: stai ascoltando?
1: Radio Rock.
0: Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
3: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
2: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
3: A volte serve solo un sì.
2: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
3: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
2: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: me va tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
8: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
7: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
9: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
10: That'll be fun.
11: Yeah.
9: Sette giorni su sette, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
12: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.

0: se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
2: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
2: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
8: E c'è anche la partita di rugby.
9: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
7: Ma è quella in cui corre anche papà?
9: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
10: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
11: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
12: I like it.
11: Questa è Radio Rock.

0: The Rock Show Reloaded.
1: Allora ragazzi, oggi è martedì 14 luglio 2026, questo è il The Rock Show. Io sono Emilio Pappagallo, come ogni giorno a tenervi compagnia tra le 7 e le 10. Con me Maurizio Paniconi, Martina Caronna e un amico che torna a trovarci, che ci racconta di come aveva promesso d'altronde che avrebbe fatto nell'ultima nell'ultimo appuntamento in cui abbiamo parlato delle sue cose, e ha detto tornerò a portarvi un nuovo reportage radiofonico, e così è. Lui è un giornalista freelance per Radio Stampa Nazionale Internazionali, vincitore, ne abbiamo parlato, del premio Lucchetta Radiofonia 2025, si è occupato molto, si occupa molto di podcast, di culture musicali, diritti civili, storia di vita, dirige il Mojo Station Blues Festival di Roma ed è autore di una graphic novel biografica su Marianne Massan. È con noi, torna a trovarci Gianluca Diana. Ciao Gianluca, buongiorno, come stai?
2: Buongiorno a voi, buongiorno. Tutto bene, grazie per l'ospitalità.
1: Allora Gianluca, intanto cominciamo subito a parlare di Bossa Free, che è un reportage che hai realizzato dalla nave di soccorso di Emergency. Leggevo un po' così, dando un'occhiata ad alcuni dati, non è che sia una cosa proprio che sia un così gran mistero, poi in realtà, che la rotta del Mediterraneo centrale è una, forse la più pericolosa o una delle più pericolose al mondo, che già questo è abbastanza, come dire, indicativo. Lo sostiene l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. All'interno di queste acque internazionali, tra marzo e aprile 2026 si è svolta la 42esima missione della Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency. E questo reportage che tu hai fatto e di cui adesso un pochino ti chiediamo di parlarci, lo hai realizzato proprio sulla Life Support. Allora ti chiedo innanzitutto proprio la domanda più classica: cosa ti ha spinto a salire a bordo della Life Support? Poi ci racconti anche cosa hai visto, poi magari ascoltiamo anche qualche pezzettino, se ti va, del tuo reportage, che poi ovviamente ci racconterai, ci dirai come fare a recuperare per intero. Cosa ti ha spinto?
2: Pensare che dopo tanti anni continua ad essere ancora un'emergenza di altissimo profilo, e che ci sono maggiorenni e minorenni, donne e uomini, che arrivano in buona parte all'Africa, ma non solo, e le loro storie non vengono raccontate. E soprattutto, come hai detto esattamente tu prima, il Mediterraneo centrale, cioè quella striscia d'acqua che è compresa tra Tunisia, Libia, la parte meridionale della Sicilia, è una delle rotte più pericolose al mondo per loro. Per noi, per la navigazione da diporto, sarebbe in realtà un posto bellissimo.
1: Certo.
2: Se si è fortunati, come raccontava, e poi l'abbiamo verificata direttamente sull'acqua, come raccontava il comandante a Life Support, si può trovare anche quella che viene chiamata la Golden Hour, cioè al tramonto il sole incendia di fatto le acque di quel lato del Mediterraneo, uno spettacolo strepitoso, e quindi tutto gira su questa cosa qui. Per noi, come dire, può essere vacanza, può essere relax, può essere qualcosa di particolare, particolarmente agognato per tutto il resto dell'anno. Per loro in realtà quella striscia di mare a volte può essere l'anticamera della fine, oltre a essere l'ultima tappa del viaggio. Su questa dicotomia, sul senso di ingiustizia che genera, ho pensato che fosse opportuno, considerato quello che fanno gli operatori Emergency ma anche altre ONG, cercare di andare a raccontare questa storia che non è mai uguale, è sempre diversa.
1: Tra l'altro sì, è vero, è proprio un contrasto che ricorda anche tantissimi altri contrasti che danno luogo ad ingiustizie nel mondo, no? Il fatto che tu pensi questo specchio d'acqua può essere felicità, può essere bellezza, e può essere morte, può essere dolore, no? In modo assolutamente casuale rispetto alla nascita,
3: alla,
1: no?
3: Sì.
1: Quindi insomma, tu accennavi a quello che fa Emergency. Ecco, spieghiamolo un attimo, questa missione nello specifico che cosa fa e come lo fa? Porta evidentemente, immagino, in salvo persone, però ecco, raccontaci un po' meglio di loro, di quello che fanno, e anche, se ti va, quello che può essere, immagino, il ruolo invece che gioca in questa storia che raccontiamo oggi, che è una storia vera e che avviene ogni giorno poco lontano da noi, il ruolo che gioca invece la Guardia Costiera Libica in tutto questo. Dici.
2: intanto, per dare un'idea, pensiamo alla geografia, ovvero quella striscia d'acqua di cui parlavamo. Se immaginiamo la Tunisia e la Libia come una forma di L, per orizzontale, quelle acque sono divise in zona SAR, che sta per Search and Rescue, ovviamente. SAR 1, SAR 2 e SAR 3, avvicinandosi al confine con la Libia. La maggior parte dei movimenti dei migranti avvengono in quella zona lì. Non casualmente, oltre ad Emergency, ci sono anche altre ONG, non solo italiane, ma chiaramente anche che arrivano da altri punti. Penso agli spagnoli, penso ai baschi, penso alla Ocean Vikings, nomi che abbiamo già sentito. Questa è l'area di riferimento. Lì succede che si scontrano gli interessi personali e politici dei governi che sono, allo stato attuale, non solo il nostro, ma anche da altre parti, al potere, e poi il senso di colpa di non aiutare qualcuno che sta cercando di scappar via. In modo puntuale si fugge dalla terra libica. Funziona che il migrante arriva, giunge dopo un viaggio enorme, ne parleremo dopo mille difficoltà, cerca di effettuare la traversata, e spessissimo accade che sul gommone sul quale sono, ad un certo punto si avvicina alla guardia costiera libica o magari degli asset libici, così come vengono chiamati, ovvero delle barche non ufficiali, che li prendono e li riportano indietro. Tutto questo ovviamente per alimentare un mercato, un'economia illegale, certo, soprattutto crudele fino all'inverosimile, che fa sì che ci sono persone, come diremo poi più avanti, io ho incontrato alcuni che erano al sesto tentativo, che cercano per la sesta volta di riuscire a passare. Su come sono riusciti economicamente a sostenersi, poi dopo lo racconteremo. Nel frattempo però posso dirti che la Life Support è una barca che, se rammento bene, è attiva da 4 anni, con Emergency ha salvato in 42 missioni, ovvero quella alla quale accenniamo, 3.442 persone, se non erro sul numero, e continua a fare la spola avanti e indietro per cercare di aiutare queste persone. A bordo della Life Support c'è chiaramente un equipaggio che si preoccupa di portare avanti la barca, quindi il comandante, il vicecomandante, e poi c'è tutto il team di salvataggio, che è composto da mediatori sociali, è composto da infermieri, è composto da medici, da soccorritori, che quando arriva l'emergenza salgono sui RIB, che è l'acronimo in inglese del gommone veloce, che serve a fare i salvataggi in mare, e vanno direttamente verso la barca che è in distress. Altro termine che viene usato, cioè la barca che sta in sofferenza, che rischia di affondare.
3: Certo.
2: Arrivano, li prendono, li portano a bordo, effettuano tutta una serie di controlli sanitari, e qua poi parte l'altra ingiustizia che anticipiamo velocemente, perché secondo le regole del mare tu dovresti andare nel posto più vicino, ovviamente, che ti permette di essere aiutato. E invece accade che il nostro governo decide, come è successo la missione numero 42, quella dove ero a bordo, di inviarti a La Spezia, che sono 650 miglia nautiche, sono 3 giorni e mezzo di viaggio, e quindi consumi.
3: E perché questo?
2: Perché siamo un paese crudele e ingiusto, e questo non è affatto corretto.
1: Senti, il tuo reportage, innanzitutto, dove si può trovare per chi vuole ascoltarlo per intero? Dacci qualche indicazione su...
2: È stato pubblicato dalla RSI, che è la radio televisione svizzera italiana, chiaramente in lingua italiana. Il canale si chiama Rete 2, l'equivalente della nostra Radio 2.
1: Sì.
2: C'è una striscia rinominata Laser, che va in onda dal lunedì al venerdì, con la quale collaboro, insomma, da diversi anni, inclusa pure Africana Soup, che, di cui parlavamo qualche tempo fa, grazie a voi, dalle 9 alle 9.30. Quindi con il nome Bosa Free, oppure su Spotify nella stessa modalità, quindi Laser Bosa Free, è facilmente rintracciato.
1: Magari noi possiamo mandare un link ai nostri ascoltatori che ce lo chiedono, così semplifichiamo ancora di più la vita a coloro che vogliono ascoltare il tuo reportage. Bosa Free, raccontaci perché hai scelto questo titolo, Bosa Free, del reportage.
2: Si potevano azzeccare tanti nomi, si potevano scegliere tante cose che magari andavano dritte alla pancia, ma soprattutto rischiavano di essere retoriche, che non è una modalità che mi appartiene. Spesso e volentieri, se ci si ferma ad ascoltare, e stando in radio sappiamo benissimo che cosa significa, la soluzione magari l'abbiamo davanti agli occhi, e la soluzione me l'hanno proposta migranti, proprio i migranti che abbiamo soccorso, perché nel momento esatto in cui sul gommone, sul RIB di salvataggio, li abbiamo raggiunti, una delle prime urla di gioia che ho ascoltato è stato proprio Bosa Free, che è, come dice uno degli intervistati è la loro password per l'Europa, equivale a ce l'ho fatta, finalmente ci sono riuscito, finalmente è successo qualcosa che stavo aspettando e che agognavo, e quindi mi sembrava opportuno,
1: certo,
2: ed anche giusto, perdona l'insistenza su giusto ed ingiusto, ma credo sia fondamentale, come dire, dare un omaggio, un tributo a loro, mettendo qualcosa che è il loro linguaggio e che soprattutto è assertivo e dà una modalità positiva per dire ce l'ho fatta.
1: Senti, ascoltiamo un pezzettino del tuo reportage, giusto un assaggio così per far capire insomma di che cosa stiamo parlando, se ci puoi descrivere più o meno in questa clip che cosa ascolteremo.
2: Nella numero 1 iniziamo con il rumore del Mediterraneo, perché è un audio documentario, un podcast, chiamatelo come volete, quindi bisogna costruire immagini e far capire subito a chi ascolta di chi si tratta. Dopodiché entra la voce di Mukali, sottolineo che i nomi sono assolutamente inventati per una questione di protezione di privacy,
1: certo,
2: ed è giusto che sia così, che spiega cos'è per lui e per chi fugge dall'Africa il significato Bossa Free.
1: Bene, adesso l'ascoltiamo e poi subito dopo ascoltiamo qualcosa anche di musicale scelto da te, anche l'altra volta, insomma ci hai portato delle cose veramente molto molto interessanti. Cosa abbiniamo, diciamo, dopo questa clip, tra le cose, delle due cose che hai scelto, da quale partiamo?
2: Partiamo da Mali Rap, perché è opportuno ascoltare, e qual è il suono di queste giovani donne, di questi giovani uomini che partono dall'Africa per fuggire ed arrivare in Europa. Bene, ho ascoltato quello che loro sentono, grazie a, come dire, a un telefono attaccato ad una cassa in un attimo di relax dopo essere stati salvati, e quindi sono stati loro ad insegnare a me che cosa ascoltano, e mi sembrava opportuno mettere Iba Montana con Mali Rap.
1: Bene, quindi l'ascoltiamo tra poco, prima però una piccola clip da Bossa Free, il reportage audio, l'audio documentario, il podcast, insomma, fate un po' come vi pare, di Gianluca Diana, che è qui con noi a presentarlo oggi. Ascoltiamo appunto una piccola clip.

0: Mboza free like password for anybody immigration.
1: Mboza free è una password per ogni migrante, per me, per chiunque, per tutti coloro che vanno via verso l'Europa. Se dici Mboza free, capisco che sei un ragazzo che viene dal mare, che lo ha attraversato. Tra noi ci tramandiamo questa espressione. Quando in altre barche incontriamo persone più grandi e scopriamo che non conoscono il senso di Mboza free, lo spieghiamo, dicendo loro che nel momento in cui capiranno che riusciranno ad attraversare il mare sani e salvi, potranno gridare Mboza free. Quando sulla barca ho urlato Mboza free, ho capito che finalmente potevo lasciare andare via tutti i sacrifici fatti. Grazie a Mboza free sono entrato in Italia. Cosa significa Mboza free? Libertà.
0: Like Mboza, they give me free.

0: The Rock Show Reloaded.
1: Sei su Radio Rock.
2: More music now.
1: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
0: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Live Nation

0: Dimentica quel fardello pesante, installa un erogatore AcquaSmart SRL.
1: 814 10 13 AcquaSmart SRL.
0: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore AcquaSmart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
2: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
3: Tipo?
2: Tipo trovare l'auto giusta.
3: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
2: Perché?
3: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
2: fermo,
3: elettriche.
2: Fermo, che sto iniziando a sudare.
4: Quest'estate vieni da Roman Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero. Con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
6: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock.
7: Turn it up loud. Radio Rock.

0: The Rock Show Reloaded.
1: Ah, siamo qui con Gianluca Diana a presentare il suo reportage, audio reportage o podcast, come volete, intitolato Bosa Free, il racconto di una navigazione, un reportage di navigazione con la life support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency nelle acque del Mediterraneo. Sto mandando il link che mi ha dato Gianluca a tutti coloro fra voi che al 3899 106 600 me lo stanno richiedendo per poterlo ascoltare. Poi lo trovate, insomma, facilmente, ma insomma, se volete faticare ancora meno, vi mandiamo noi direttamente il link. Ti chiediamo, Gianluca, nelle, tu hai detto che eri con 71 persone a bordo, 71 migranti a bordo che erano sulla nave di Emergency. Tra le tante storie che hai raccolto, di chi fuggiva, ce n'è una in particolare o più di una, ma insomma, diciamo, una che ti è rimasta dentro più delle altre?
2: Difficile scegliere, per fortuna, perché significa che ogni volta sono apparentemente uguali, ma in realtà sempre diverse e quindi interessanti. Una in particolare, perché ha anche una declinazione musicale, mi sembra opportuno raccontarla. Anche questo nome di fantasia, sia chiaro. Mamadou arriva da un villaggio vicino Bamako, cioè la capitale del Mali. Studia, termina le superiori e inizia a fare il cercatore d'oro nel fiume Niger, che è una roba grande come il Rio dell'Amazzoni, come il Nilo, come il Mississippi.
1: Sì.
2: Fa il cercatore d'oro per tutta la giornata. Là si immergono con un tubo per respirare lungo più o meno una decina di metri e rimangono a mollo per l'intera giornata. Nel frattempo coltiva la passione per la musica, ma il padre non era molto d'accordo. E succede che mette su un paio di band, ha anche un minimo di successo in zona, ma non basta per andare avanti, perché nel frattempo, come mi ha raccontato lui stesso, arrivano queste bande da fuori. A volte sono miste, soprattutto la maggior parte delle volte sono miste, africani, arabi, anche alcuni bianchi. Ci rubano il raccolto, danno fuoco ai campi e poi sparano al primo che gli capita sotto,
1: ecco,
2: senza alcun motivo. Questo in realtà racconta la situazione geopolitica del Mali, che in questi ultimi 5 mesi, se ben ricordo, 6 mesi, sta precipitando in un modo abbastanza drammatico, purtroppo. E ancora prima di questo c'è stata la fase di preparazione, quindi lui decide di andare via e, come tutti, fa una marea di tappe che gli permettono di passare da prima in Mali, e già uscire è difficilissimo, perché poi, ad esempio, sulla strada che va in direzione dell'Algeria, i jihadisti lo fermano, gli rubano tutto quanto, pestano a sangue lui e tutti quanti quelli che stanno viaggiando con lui. Nel deserto rimane 3 giorni senza acqua, di fatto centellinando una bottiglia per tipo 72 ore, e alla fine arriva in Libia, e lì inizia, soprattutto sulla costa, la parte più difficile e drammatica del viaggio. Lui racconta: ho lavorato praticamente di fatto a gratis moltissimo, cercavo di pagarmi l'imbarco per l'Italia, ma la cosa che mi faceva più male non era lavorare, perché quello, lo sai, lo fai in condizioni drammatiche, rischi la vita, non hai condizioni di sicurezza, non c'è nulla che tutela la tua salute come lavoratore, figurati. La cosa che mi faceva più male è che i libici sono razzisti e soprattutto insegnano anche ai bambini che a lui e ai suoi compagni di lavoro li incontravano in strada a trattarli male con fare razzista. Questa è la situazione. Dopodiché ha provato l'imbarco una prima volta, è stato intercettato dalla guardia costiera libica, che li ha presi dal gommone, li ha messi sulla barca, li ha pestati a sangue. Lui non riusciva neanche a camminare, è sceso da questo primo episodio, ed è stato portato all'interno di una prigione che si chiama Tajura, con la J, che è tristemente nota dal punto di vista internazionale per essere davvero uno dei ghetti peggiori in assoluto. Tra l'altro ne parlò anche una collega che si chiama Sara Creta, che è romana di provenienza ma vive in Francia, e fece un ottimo lavoro video, un video documentario da questo punto di vista, oramai 3 anni fa. Fa questa lenza Mamadou almeno 3 volte, la seconda volta viene portato in un'altra prigione carcere, immotivato tutto quanto ovviamente, e lui sa che di fatto li drogano appena giungono lì, quando mangiano. Dice: ho cercato di resistere, non ho mangiato il primo giorno, non ho mangiato il secondo, il terzo sono crollato, appena ho messo il cibo in bocca mi sono sentito lasciare andare via le forze. Tutto questo perché così chi cerca di valicare il Mediterraneo non diventa un problema per i carcerieri. Alla fine, la terza volta, lo troveremo assieme alle altre 70 persone sul gommone alla deriva che andremo a prendere. È proprio Mamadou a raccontarmi chi sono i giovani rapper maliani che li rappresentano, perché ad un certo punto, finalmente, quando sono sul ponte della Life Support e c'è un attimo di calma, qualcuno attacca un telefono ad una cassa per mettere un po' di musichina sul fondo e io comincio a sentire le cose che non conosco, insomma, come tutti noi radiofonici, ognuno di noi chi più chi meno cerca, e scopro che ci sono tutti questi musicisti giovani maliani di cui non ho assolutamente contezza. Lui mi spiega chi è Iba Montana, quello che abbiamo ascoltato in precedenza con Mali Rap, e durante l'intervista, dato che l'avevo sentito rappare, aveva anche un flow davvero niente niente male, durante l'intervista che gli ho fatto, e questo è al termine del podcast, gli chiedo: senti, ma ti va di improvvisare? Lui mi guarda sorpreso, fa: ma come, il flow è Mbambara, che è la sua lingua.
1: Sì.
2: Gli faccio: sì, per favore fallo. E scopriamo che in realtà c'è un altro potenziale, ennesimo musicista che avrebbe un sacco di capacità dal punto di vista artistico, ma in realtà cerca di sbarcare il lunario dopo un viaggio tragico come quello che ho detto. Questo per mettere, come dire, un po' di pop e di melodia.
1: Beh, tu pensa a due cose, no? Poi quanto è forte la voglia, no? Poi di come dire, è assolutamente comprensibile, no? La determinazione umana nel voler star meglio, nel voler vivere una vita dignitosa, no? Quanto non si arrende mai, no? L'essere umano in questo, a dispetto di chi poi dipinge certe volte, chi viaggia come persone che si volessero togliere uno sfizio, no? Di rompere, venire a rompere i coglioni o fare cose, no? Dice no, perché
3: non hanno null'altro da fare,
1: perché non stanno al loro paese, no? Che tanto sta così tanto bene. Vengono, io capisco quelli delle guerre, capisco quelli, è come se poi la guerra, che in molti casi poi c'è, come ci raccontavi, ma non è l'unico parametro, ragazzi, c'è la guerra, c'è la povertà, ci sono i regimi dittatoriali, quindi voglio dire, questa è una cosa. E poi l'altra cosa è che ognuno di noi ha, ognuno, come dire, è il sud di qualcun altro, no? Come dicevamo, noi per gli svizzeri, probabilmente gli svizzeri per qualcun altro, i libici per noi, i maliani per i libici e così via, no? Quindi,
2: se posso aggiungere, scappa anche perché sono rifugiati climatici. Perché chi era in Costa d'Avorio, chi è in Chad, mi ha detto: io non riuscivo più a lavorare, oramai è tutto secco, non piove, è così da un anno, due anni, quindi sei costretto ad andare via. Tra l'altro non se ne vanno gli anziani o i bambini,
3: se ne vanno i giovani.
4: Esatto.
2: Quelli col fisico forte, l'altro, che possono viaggiare.
4: E questa è una previsione che probabilmente fra qualche decennio toccherà anche a noi.
1: Sì, tra l'altro.
4: Quindi fa proprio veramente.
1: Per loro è doppiamente crudele, no? Se ci pensi, perché noi abbiamo, con la colonizzazione abbiamo depredato l'Africa, poi gli abbiamo detto: però adesso perché venite qui a rompere i coglioni? Scusate, dopo che
3: l'abbiamo
1: stessa cosa, abbiamo creato principalmente, insomma, diciamo, il mondo occidentale, abbiamo creato le condizioni per il cambiamento climatico, e poi giustamente non ci sta bene che questi scappano dal cambiamento climatico che non hanno tendenzialmente creato loro in percentuale, nel senso che chiaramente. Comunque, pensare che siamo mando un grande abbraccio al nostro amico Luca Fornari, che ci scrive una sola parola per questa mattina, grazie, e pensare che siamo senza giovani, e poi ancora: grandi ragazzi, grazie per portare questi contenuti, ci scrive Giulia, no, grazie a voi. Poi vi giro i link a tutti coloro che me lo stanno chiedendo, del podcast di Gianluca Diana. Volevo chiederti, domande sarebbero tantissime, però insomma, rispetto a come vengono raccontate queste cose dai cosiddetti media generalisti, quello che va sulle pagine, non sono più le prime purtroppo, perché ci siamo tristemente abituati a questa roba qui, ma il racconto che si fa, ecco, hai notato delle differenze, cioè delle cose che non vengono raccontate, delle realtà che sono percepite da noi diversamente rispetto a come sono in realtà, facendo questo reportage, delle cose che ti saltano proprio all'occhio e che però invece se ne parla molto poco, troppo poco?
2: Guarda, grazie per la domanda. La risposta è facile: se le 71 persone non fossero state salvate, non le avremmo incrociate lì nel Mediterraneo, tra l'altro con un controllo a vista sul mare fatto dal ponte della barca, ci sarebbero stati 71 decessi. Allora forse se ne sarebbe parlato in modo abbastanza veloce, perché è il livello di crudeltà, quanta morte c'è, quanto sangue c'è, più il numero alto, allora forse è giustificato parlarne. non è giustificato dire che invece sono state salvate. È un paradosso, no? Un paradosso crudele fino all'inverosimile. Quindi se sale il livello di crudeltà c'è possibilità che ne venga detto qualcosa. Basta guardare la situazione palestinese.
1: Certo,
2: siamo
1: certo.
2: A decine di migliaia di persone e spesso e volentieri si va nell'oblio.
1: Non
2: quindi
1: basta.
2: È solo il sangue, la crudeltà e la cattiveria. È corretto fare informazione del genere?
1: È una bellissima
5: riflessione.
1: Sì.
5: Ci sia un'abitudine a tutto
1: certo,
5: questo
1: certo,
5: senza
1: certo.
5: calcolare il fatto della vita umana, cioè della perdita della vita umana. Ormai è tutto generalizzato,
1: ragazzi,
5: e quindi
1: allora,
5: tutto questo grande calderone che non ti fa rendere neanche conto del significato.
1: Tanto c'è Lea che ci dice: buongiorno ragazzi, è veramente interessante, piacerebbe ascoltare il podcast. Ti giro subito il link anche a te. Ma ragazzi, allora il tema è questo qui. Domande sarebbero tante, riflessioni sarebbero moltissime. Ascoltate Bozza Free, reportage della nave di soccorso di Emergency realizzato dal nostro Gianluca Diana. Siamo in un momento in cui non solo non stiamo facendo un cazzo, ma abbiamo creato le condizioni per chiudere gli occhi e dire non li vogliamo vedere, no? Non solo, ma c'è addirittura qualcuno che ci viene oggi a parlare di remigrazione, e non è una roba, purtroppo non è un gioco, purtroppo non
5: no.
1: è una roba
5: una
1: da freak, da male. Cioè siamo arrivati addirittura a questo rispetto alle storie di chi scappa da guerra e miseria, quello che abbiamo detto un po' oggi.
4: Però come dicevamo fuori onda, noi un potere ce l'abbiamo, no? Che è quello dell'informazione, di far arrivare questo tipo di esperienze come la tua, Gianluca, questo tipo di contenuti a più persone possibili. Quindi perché no, oltre ad ascoltarlo noi, farlo girare, iniziare magari così dal basso, piano piano a spargere la voce, no? Che certe cose che vengono raccontate in alcuni modi probabilmente non sono così, e magari far cambiare idea, non lo so, ma magari mettere la pulce nell'orecchio a quelle persone che magari l'idea di remigrazione sì. l'hanno anche solo, no? Pensata per un secondo. Io credo che questo forse
1: ci proviamo,
4: è una cosa,
1: no?
4: Che possiamo fare.
1: Ci proviamo, magari
4: sì.
1: lo potete mandare a qualcuno, e basta anche una persona, no? Che,
4: sì.
1: che l'ascolta e che magari si mette lì a pensare, dice, ma forse,
4: sì.
1: Forse le cose stanno in un modo diverso da come mi viene raccontato, da come ho pensato. Senti, Gianluca, adesso io vorrei, siccome abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, vorrei che tu ci introducessi la seconda clip che ascoltiamo, con la quale ci salutiamo, e anche la seconda canzone che hai scelto, che colleghiamo alla clip e con la quale chiudiamo il nostro intervento insieme oggi. Ricordo di Gianluca Diana, Bozza Free, lo trovate sul sito della rete svizzera americana, se rete svizzera italiana, se volete vi mando il link, insomma, così velocemente, ma altrimenti, insomma, se non siete in condizione di scriverci, lo trovate facilmente, credo anche su Spotify, no? Cosa ascoltiamo adesso?
2: Allora, anzitutto vi ringrazio e
5: grazie a te,
2: anche per aver
5: Gianluca.
2: Permesso
5: grazie.
2: Di parlare delle donne e degli uomini di Emergency che lavorano là sopra. Esattamente come dicevi tu poco fa, uno vale uno, se si parla si diffonde, e quindi si può ascoltare la voce di chi ha tentato il viaggio, ma anche quella dell'infermiere che racconta. Io faccio un lavoro per cui ho un punto di vista privilegiato dello stato di salute di chi migra, e davanti a me ho delle persone che arrivano distrutte dal lavoro a 25 anni e poi in più fanno la parte terminale di questo. Ecco, magari se c'è qualcuno che fa l'infermiere e sta ascoltando, troverà una corrispondenza, perché c'è qualcuno che fa lo stesso lavoro andando a salvare queste persone.
1: Sì.
2: Quello che ascoltiamo è senza parole ufficialmente, nel senso non è un'intervista, però io credo sia il modo migliore sia per rendere tributo ed omaggio a chi viaggia, ma ripeto ancora, alle donne, agli uomini di Emergency che fanno il loro lavoro spettacolare da questo punto di vista, ed è il momento di arrivo del RIB, del gommone di Emergency, sopra il quale ero anche io, quindi registrando in quel momento. 8 aprile, 3 di pomeriggio, sole alto, mare calmo, per fortuna si sente il gommone che arriva, ascolterete un attimo di silenzio, e quell'attimo di silenzio è la paura dei migranti, dei naufraghi, che potessimo essere una barca libica che li riportava per l'ennesima volta a terra, e subito dopo si sentirà un urlo di gioia enorme, e ascolterete tra l'altro, tra le varie parole che sono sul fondo, distintamente Bozza Free, che è per l'appunto il titolo del podcast, con il quale io vi ringrazio di avermi ospitato qua di nuovo. Concludiamo con i Songo
1: sì.
2: Blues, formazione maliana che è dovuta fuggire in Francia, guarda un po' a caso, con il brano Bamako, che ripeto ancora, la capitale del Mali, e che mi sembrava una chiusura adeguata. Ragazzi.
1: Grazie Gianluca. A presto. Bozza Free, reportage sulla nave, dalla nave di soccorso di Emergency. Emergency. Sto mandando tantissimi link a molti di voi, cercatelo poi su Spotify o sul sito della rete svizzera italiana RSI. Dunque, ascoltiamo un'altra clip, ci salutiamo qui, grazie. Il The Rock Show finisce in questo modo, credo giustissimo così. Grazie Gianluca, a presto, ciao,
2: ciao, ciao, ciao.
6: That's a good copy. We have a visual on a rubber boat, overcrowd, people asking for help, no life saving appliances. Seven two people on board, 5 women, 6 babies, 1 pregnant woman.

0: Rock Show Reloaded.
1: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
0: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
1: E c'è anche la partita di rugby.
2: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
0: Ma è quella in cui corre anche papà?
2: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
3: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
4: Enough talk! It's time to rock!
5: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
6: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.
7: La rete aderente.
8: Brand new music right here.

0: The Rock Show Reloaded.
1: Buongiorno Emilia Rubi, come stai? Buongiorno. Tutto bene?
2: Era tempo che non lo vedevo così fomentato.
1: Buongiorno.
3: Lì che facevo Spoon.
1: Vabbè, dai, anni 90, per dei figli degli anni 90 come siamo noi, ascoltare Spoonman dei Soundgarden.
3: Sì, ma prima già con i Mau Mau mi hai fatto fare un viaggione all'indietro.
1: Ma ragazzi, ma di che parliamo? Alla oh, tra pochissimo avremo delle cose clamorose. Allora, intanto, tra pochissimo il messaggio al fulmicotone. Tra l'altro devo dire la verità, di una violenza incredibile verbale. Allora ragazzi, verbale, mi raccomando, no la violenza fisica, sia la violenza verbale. Lo vogliamo dire?
4: È inutile che adesso cerchi in privato di scrivere.
1: No, ma scritto pure a me.
4: No, perché io ho preparato gli incartamenti.
1: Ha detto se metti una buona parola con Tirocchi,
4: io ho preparato.
1: Lo so, però ragazzi, così non si può fare, così non si può. Assumetevi le vostre responsabilità.
5: Purtroppo forse, ma non è un attenuante, il fatto che non ci sia una pena molto seria nel nostro paese per chi fa queste cagate.
4: E non è vero,
1: non è vero manco questo, però.
5: Che i 5, i 4, i 2 rapinatori che sono stati, se non sono stati gli stessi da sto poveraccio, sanno perfettamente di restare impuniti.
1: E adesso io questo poveraccio, io lo sai che non riesco a dire che un rapinatore non è poveraccio, un rapinatore morto non è poveraccio, e uno che ha sparato a freddo così uscendo da proprio negozio è un poveraccio. Io non riesco a, cioè, mi viene da dire o so poveracci tutti o forse non è poveraccio nessuno, no? Perché no, questo fatto di io sto col gioielliere, io sto col coso, la trovo una cosa veramente assurda. Avesse, giustamente qualcuno dice, avesse preso di mira qualcuno che avesse preso per sbaglio, qualcuno che camminava per strada, visto che tu ti metti a sparare in mezzo alla strada, che succedeva? Allora lì magari avremmo fatto un altro tipo di discorso, no? I mafiosi fanno come il gioielliere, io posso capire la frustrazione, posso al limite capire se li avesse tombati dentro il negozio, ma nel momento che escono non puoi fare il far west, e comunque esistono le assicurazioni, fra le altre cose, che immagino avesse, adesso non so, non ho verificato, ma insomma immagino che ce l'avesse. Poi quando fai queste, insomma, evidentemente se fai un lavoro a rischio, è chiaro che l'assicurazione è necessaria. Sentiamo.
6: Allora, o sta gente non capisce l'italiano, allora i giudici hanno applicato una legge. In questo caso la legittima difesa, se capiscono l'italiano, significa che io reagisco al momento a una rapina se sono armato anch'io, e quella è legittima difesa. Io mi sento minacciato e poi si va a decidere nel processo.
1: Sì.
6: In questo caso no. Sì. Il filmato che questo esce gli copre dietro, quindi non c'è legittima difesa.
1: Bene, molto bene, molto bene. Allora, vediamo un po' ancora, vai, sentiamo chi c'è.
7: Buongiorno ragazzi, Ciao. Che bello vedervi dal televisore e
1: Bravo.
7: Vedere che Pappagallo lavora e voi tre siete tutti e tre imboscati col telefono, col giornale.
1: Lo so, è la fotografia di questa radio, purtroppo.
7: Bravi, complimenti, fate lavorare
1: dell'Italia.
7: Il direttore.
1: È la fotografia dell'Italia che va a rotoli, purtroppo, questa è la situazione. Vabbè, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
8: Buongiorno. Buongiorno Mauri e carone Alessandro, con cosa? Emilio Pappagallo e cara Martina Carona.
1: Emiliano Rubi.
8: Oggi come ha cambiato lo staff del sport.
1: Sì.
8: Il prossimo mondiale
1: sì?
8: Si può giocare anche in due continenti, in Islas del Malvinas
1: sì?
8: E Europa.
1: Oh, molto bene. Allora, Caterina, intanto ci manda. Io, mentre voi discutete, cucino con questo al collo. Ah, che c'ha un giochino erotico? Cos'è quello lì?
2: Il vibratore, quello doppio.
1: Vibratore doppio al collo si mette, però.
2: Vabbè, magari lei lo usa.
1: Ah, lo sta facendo riposare. Lo sta facendo riposare.
4: Sono delle fantastiche cuffie.
2: No, sono le placche. No, sono le placche per sciogliere le tensioni del collo.
1: Vabbè, ma con sto caldo, ragazzi, devi mettere i vibratori al collo. Non è buono, non è buono. Sentiamo.
9: Buongiorno, Emilio, anche a te.
1: Ciao, buongiorno.
9: Io,
1: Emiliano Rubi,
9: ho un esempio in casa.
1: Esempio.
9: Ma io di mia sorella,
1: sì.
9: Siamo al padre, c'avevano la pompa di benzina all'euro.
1: Sì, signore.
9: E c'avevano la pistola. Si sono fatti rapina due volte. Non so mai ricorsi a.
1: Oh.
9: E la pistola.
1: E allora a me viene da dire: allora, che cazzo ce l'avete sta pistola? Non ve le fate queste pistole che poi sparano. Cerchiamo di limitare l'uso delle armi, cerchiamo di evitarle queste pistole. Non riesco a.
3: C'è un punto di fondo che comunque sfugge a moltissime persone in questo momento, perché tendono a schierarsi. Cioè, io sto con Pozzolo. Pozzolo, come si chiama, Ruggero. Oppure
2: era stato un lapsus.
3: No, perché tutti quelli che sparano per me ormai sono Pozzolo. Io sto con Ruggero, oppure io sto con. i rapinatori, no, oppure io penso che quello sia un pezzo di merda che vada internato. Il punto è un altro, cioè il dato di fatto è la condanna che è avvenuta non è sulla base della legittima difesa, che è stata esclusa, ok? Però non l'hanno neanche condannato come assassino, perché altrimenti qui in questo caso
1: quello diciamo Maurizio
3: gli avrebbero dato l'ergastolo, certo. A questo punto quindi hanno riconosciuto delle attenuanti in qualche modo, perché effettivamente questo era stato rapinato,
10: se consideri che la signora che ha investito con il SUV il suo scippatore gli hanno dato 18 anni
3: esattamente, cioè lì il punto è ti hanno dato delle attenuanti, non hanno detto che sei un assassino a sangue freddo, però hanno detto che te non puoi sparare alla gente che se ne sta andando alle spalle, cioè sono due discorsi diversi. Per quanto riguarda il discorso del risarcimento alle famiglie, lì il punto è sempre una questione legale, cioè nel senso nel momento stesso in cui tu
1: si è sbagliata quella
3: una
1: cosa,
3: persona hai fatto una cosa che non si poteva fare, quindi le famiglie di quelle persone hanno diritto a un risarcimento, è proprio la legge.
1: Ma poi ragazzi, io ribadisco anche una cosa che è molto impopolare, ma un rapinatore che ha una bambina, una figlia, una moglie, una cosa, ha sbagliato, sicuramente ha sbagliato, merita di morire per questo,
3: no,
1: ragazzi.
3: Ma appunto,
1: morire. Andrà in carcere, si prenderà, ha fatto una rapina a Maramata, si prenderà 5 anni e se fa 5 anni.
3: La legge non prevede che tu possa uccidere le persone, ok? Come la legge non prevede che tu, se trovi un ubriaco per strada sulle strisce, gli possa menare. Oh. Sono cose che non si possono fare per la legge. Quindi
1: sta in campana perché arriva un messaggio da parte di Simona che è terrificante, ragazzi. Tra poco lo leggiamo. Intanto, Paul McCartney, Coming Inside, perché c'ho la pillola, no? Si potrebbe dire, diciamo viceversa. Oddio, però poi per certi versi,
2: sì, però,
1: essendo Paul McCartney,
2: brivido,
1: sempre un brivido, ma i brividi sono importanti. Dopodiché, però, essendo Paul McCartney un ometto e non una donna, potremmo, almeno fino a prova contraria, potremmo dire Come Inside, che tanto non c'ho niente.
2: Sì, manna,
1: io non c'ho nessuna. Beh, no, a chi? A Paul McCartney?
2: No, lui potrebbe dire
1: manna, che tanto non c'ho nessuna malattia. Ma poi a 80 anni, ma che cazzo devi prendere? Hai 10 a 80 anni? E chi se ne frega, no? Voglio dire, ormai, no? Hai fatto un conto, è Freddie Mercury, un conto, è te, che voglio dire, c'è la tua vita.
4: Di qualcosa vorrai morire.
1: Per quanto non mi voglio sostituire a lui, nel senso, se lui vuole giustamente fare le cose con. Come il dottor Casilio prevede, cioè con le giuste precauzioni le facesse, però non vuole evidentemente, perché dice Come Inside il nostro Paul McCartney. Bravo gudurioso, bravo signorotto, bravo canappione. Vai, sentiamo
11: The Rock Show Reloaded.

0: Rock Show Reloaded.
1: Beh, vai, sentiamo ancora, vai.
2: Tutti. Sapete cosa mi spaventa da un periodo a questa parte?
1: Sì.
2: Veramente che è assurdo. Sì. Il peso che viene dato alla vita umana.
1: Sì.
2: Che sei uno straniero, un immigrato, la tua vita vale meno della mia. Ragazzi, è vergognoso. E poi questi sono cristiani, sono quelli che dovrebbero lasciare buoni cristiani.
1: Complimenti. Va bene, va bene.
2: Che schifo.
1: Sentiamo ancora, vai, sentiamo chi c'è. 3899 106.
3: Può essere pure che l'istinto di sopravvivenza in quel momento, se sei armato, ti porta a fare una cosa del genere, per quanto sia contro i tuoi valori. Però se è contro i tuoi valori, non dovresti neanche comprarti una pistola.
1: Allora, secondo alcune persone la legge è sbagliata. Nello specifico caso ne vorrebbero una che dia il permesso di rincorrere le persone per strada e giustiziarle una volta raggiunte. Perché proprio di quello si tratta, è giustiziare, non di altro, no? Evidentemente.
4: Chiaramente, se sei, scusate il termine,
1: sì,
4: non voglio offendere nessuno,
1: no, perché
4: perché soffra di problemi. Se sei ritardato, probabilmente questo è un pensiero.
1: Questo però non va bene, Emiliano, questo è politicamente scorretto. Che fai?
4: Lo so,
1: allora,
4: sono un grande fan.
1: Però ti devo dire una cosa: tra pochissimo manderemo in onda, a proposito di politicamente scorretto, un messaggio incredibile che ci è arrivato da parte di un'ascoltatrice di nome Simona.
5: Dovremmo ascoltarlo.
1: Che è un messaggio, ragazzi, che io ho avuto i brividi. Sono scappato via piangendo ascoltandolo. Poi sono tornato perché per dovere di firma, diciamo.
6: Buongiorno,
1: così.
6: Buongiorno, ragazzi. Io, per confermare la cosa dell'America, che insomma è sbagliato anche lì, perché in realtà l'80% degli omicidi e degli incidenti con armi da fuoco sono domestici, quindi questo fa capire che non funziona, perché chi sbrocca a casa e c'ha il momento di buio totale, se hai una pistola prendi e spari. E quindi
1: ma è chiaro,
4: c'è uno studio, una statistica,
1: sì,
4: che è a disposizione di tutti quanti, la trovate ovunque, che dimostra come al crescere, ed è spettacolare perché uno non ci penserebbe mai che può funzionare così, no? C'è proprio un grafico che ti fa vedere che più crescono le armi, più crescono gli morti per arma da fuoco. È una cosa che tu non ci penseresti
1: prima,
4: mai, no?
1: Non
4: lo faresti mai. Non funziona solo in Svizzera per una serie di motivi, no, veramente. Però per il resto del mondo, più armi ci sono, più morti per armi da fuoco.
1: Ma la Svizzera è un paese così, è
7: che potrebbe
1: sopra,
7: essere, no, un, non lo so, una cosa da grazie al cazzo. Però,
4: no, no, è una cosa da grazie al cazzo. Però evidentemente però va detto, guarda,
7: detta,
4: ragazzi, è così.
7: Certo.
4: Cioè, lo so che potrebbe sembrare strano alle persone che vogliono le armi per difendersi, ma funziona così.
1: Bene, molto bene. Allora, sogno numero 12, se ci potrebbe stare stamattina, è bellissima, bellissima.
4: Non ti permettere mai più.
1: E ci starebbe anche, dato che era la quarta volta che viene rapinato. Perché lo Stato o anche lui stesso non hanno attivato le forze dell'ordine o un sistema di sicurezza privato per prevenire un danno del genere? Jacopo da Pisa. Adesso inveisci contro Jacopo da Pisa. Poi ti becchi poi l'altro messaggio dopo quello di Simone che stiamo per ascoltare tra poco. Che tuona contro
8: anche
1: di te.
8: A te. Guarda, che lo fa, cioè, nel senso, esiste. Ci stanno le assicurazioni, tutti i gioiellieri. Mi piacerebbe che però intervenisse anche qualche gioielliere, come
1: il nostro amico di Milano.
8: Adesso, ecco, che quindi ci ha fatto capire.
1: Ce lo dica.
8: E ha detto: io ho un'assicurazione. È una prassi
1: che
8: questo tipo di commercianti hanno.
1: Che poi, se avessimo.
4: È ovvio che c'hai paura nel momento stesso,
8: certo,
4: in cui entra uno, ti punta una pistola in faccia, punta una pistola in faccia a tua figlia. È normale che tu in quel momento stia malissimo.
1: Attenzione,
4: è ovvio, no?
1: Che poi se avessimo come esempio che nei paesi dove la cosa è consentita la rapina diminuisse, lo potrei anche capire, ci scrive un signore. Ma credo che negli USA siano 20 volte di più. Quindi cosa ci fa propendere per questa posizione? È una roba irrazionale, ragazzi. È una roba che ha a che fare, purtroppo. E la politica ha la responsabilità. Ne parlavo ieri con la sindaca di Frascati, che è venuta a trovarci, Francesca Sbardella, e commentavamo il fatto che purtroppo la politica si muove proprio in questa direzione qui,
7: esatto,
1: del populismo più totale.
7: Infatti, invece di essere, no, non lo so, la politica è scesa a quel livello, per cui tu trovi politici che fanno politica come se stessero al bar a prendere il caffè.
1: Sì, sì, sì.
7: E questa cosa è una cosa che poi genera questo tipo di
1: assolutamente
7: di pensieri.
9: A grandi ve seguo sempre, che bello sentirvi. Ve seguo da quando facevate quel programma bellissimo.
7: Non è vero.
9: Radio Monnezza Aperta, quello dove Paniconi faceva quello scherzo bellissima la mattina, che tirava le secchiate del merda dei ragazzini che andavano a
1: scuola. Ah, questo facevi, eh?
9: Perché mi rispondete per radio?
1: E perché non me l'hai proposto a me questa cosa?
7: Solo
1: schifo,
7: Morì.
5: Era una rubrica bellissima.
1: Vergogna.
5: Mauri.
1: C'è anche il risarcimento alle famiglie, 700-800 mila euro. Anche questo è previsto.
4: Ne ho parlato prima.
1: Se tu commetti un atto che non è lecito, che non è legale, poi dopo ci sono anche i diritti.
4: In base, se lui non avesse sparato, stato, chiaramente. Cioè, non avesse ucciso delle persone, quelle persone sarebbero dovute andare in galera. Cioè,
1: sì, però ti dicono lì, questi qua, non l'avrebbero mai arrestato. Che poi non è manco vero.
4: Ma però questa cosa per cui. Allora, poi ragazzi, vi dovete mettere d'accordo su un punto. Dato che la maggior parte delle persone scrivono questa roba qua, sono persone che appoggiano questo governo, sono di destra. O se non appoggiano o se non appoggiano questo governo, vorrebbero Vannacci, o andare ancora più a destra.
1: No, ci sono anche persone sedicenti di sinistra. Guarda, noi abbiamo tantissimi ascoltatori, diciamo, di sinistra, e mai come oggi c'è stata una percentuale alta di persone che sono d'accordo con la linea di chi dice.
4: Vabbè, allora evidentemente hanno sbagliato qualcosa loro. Però c'è un dato di fatto, cioè, nel senso, nel momento stesso in cui, cioè, scusa, stavamo parlando del risarcimento. Nel momento stesso in cui una persona viene uccisa, ok, da te, che sei giudicato colpevole per averla uccisa, tu devi ridare dei soldi alla famiglia. Ragazzi, funziona così.
1: Bene, cioè, allora,
4: c'è,
1: ragazzi,
4: la legge, lo capite? C'è The Rock Show Reloaded.
0: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Sei su Radio Rock.
3: More music now.
2: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
4: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
5: Welcome to Fire.

0: The Rock Show Reloaded.
1: Allora, vediamo un po' che c'è. Ah, ragazzi, è arrivato un messaggio da parte di Simona, incredibile, pernicioso, dovete dire.
2: Io purtroppo, quindi, guarda, meno male che l'hai detto tu, perché
1: purtroppo
2: stavo per dirlo.
1: C'è qualcuno.
3: Ti posso suggerire un brano da mettere dopo, Emilio?
1: Non lo so,
3: è
1: non lo so.
3: È importante perché è in tema.
1: Allora, c'è qualcuno che ci sta dicendo.
3: Non me lo fai dire.
1: No, attenzione, qualcuno sta dicendo: ragazzi, vi odio. È mezz'ora che mi devo mettere sotto la doccia, ci scrive Andrea, in attesa di questa risposta devastante. Invece manca solo la musichetta d'attesa piena di tensione. L'abbiamo la musichetta in attesa piena di tensione ed è questa qui. No? No.
3: Non so, ma questa è tensione poi Hitchcock proprio, eh?
1: No. Sbagliato. Eccola. No, questa c'è da niente.
4: Check it out.
1: Questa è quella nostra.
4: Promotion. Questa è detenzione.
1: No, promotion.
2: Aspetta, attenzione, perché
1: eccola, attenzione. Certo. Attenzione, è incredibile.
2: Attenzione. Sono spaventato.
1: Ho i brividi.
2: Mamma mia, che paura che c'ho.
1: Ah no, ma ho sbagliato, non è qua. Ma chi mi ha spostato tutte le basi?
2: Arizona.
1: Allora, vediamo un po'. Questa qua, vediamo. Eccola.
4: No,
1: eccola.
4: Non credo. Che è mazzucca questa?
1: Liscio. Questa è liscio.
4: Liscio è il genere in generale.
2: Una bella serata del liscio.
1: Orchestra, questa è la mazzurca, eccola qua.
4: No, non è mazzurca.
1: Una bella mazzurca, vai.
4: Questa fa un po' paura. Che fa pensare, no?
2: Bravo, questa
1: è mette paura,
2: fai il
1: no?
2: giro ed è inquietante.
1: Ragazzi, ce l'ho di paura, te lo dico. Me la frega di qualcuno.
2: Si chiama quella di paura.
1: Eccola, fermo.
4: Bella. Questa è bella, ma.
3: Dai.
1: Allora, Simona manda un messaggio. Manda un messaggio, Simona. Tra poco lo leggeremo.
5: È un angelo. Stamattina, con sto caldo, i topi fascisti sono usciti dalla fogna.
1: Ecco, Tommy, attenzione.
6: Attenzione. Oh, ragazzi, buongiorno. Ma poi scusate, ma come ha fatto a procurarsi una pistola? Cioè, nel senso, non avendo un porto d'armi, mi sembra di aver capito. Ma come. Io non saprei dove procacciarmela una pistola.
1: Ma uno,
6: quindi,
1: ragazzi,
6: non mi sembra proprio
1: non aveva il porto d'armi.
6: Signore tranquillissimo,
1: ok,
6: ecco.
1: Però anche se ci avesse avuto il porto d'armi, non è che poteva inseguire e sparare alle spalle,
3: sì,
1: a delle persone.
3: In questo caso probabilmente c'è una maggiorazione della pena che comunque
1: certo.
3: È stata decurtata, perché comunque
1: sì.
3: La pistola non era regolarmente detenuta,
1: certo,
3: ma
1: certo.
3: Cioè, non è quello il punto.
1: Vabbè, ragazzi, vai, sentiamo.
7: Ciao ragazzi, io ormai sono dell'idea che la nostra sicurezza deve garantirla lo Stato. Paghiamo fior di tasse.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Chiama subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: come fa tutto un po' più grosso?
1: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
5: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

0: Buon sabato amici e amiche di Radio Rock, sono le 9:04 e siamo pronti ad iniziare questo ennesimo weekend insieme con Rockbusters. Siamo in due, vi terremo compagnia fino alle 12. Io sono Nicole Fondato e con me c'è Sandro Fuffo Bernardini.
1: Ciao Nicole, buon sabato a tutte e a tutti.
0: Direi che si parte alla grande a livello musicale con gli A Perfect Circle, 3 Libras.
2: Radio Rock, back in time.

0: Perfect Circle aprono le danze di questo Rockbusters sabato 18 luglio e si inizia già a far sentire la presenza del caldo.
1: Anche non ha mai smesso di farsi sentire questa presenza maledetta. Comunque buon sabato a tutti quanti, 18 luglio, sono le 9:08 del mattino, Radio Rock è in diretta e nonostante sia sabato, nonostante luglio vada verso la fine, saremo in diretta come radio, come palinsesto, fino a mezzanotte. Io e Nicole invece per sole 3 ore.
0: Fino a mezzogiorno, però se volete noi rimaniamo qui barricati fino a domani mattina.
1: Si sta benissimo sì. Con il condizionatore.
0: Temperatura ideale per giocare a fare la radio. Se volete interagire con noi potete farlo al 3899 106 600, numero valido per WhatsApp e Telegram. Mi raccomando, fateci sapere come state affrontando questa giornata. Noi vi agevoliamo in tutti i modi con la musica, cioè per voi la novità degli Interpol. Brand new music right here. Brand.

0: Iron City, gli Interpol, che questa settimana sono passati per l'Italia. Giovedì sera si sono esibiti a Bologna, al Parco delle Caserme Rosse, seconda e ultima tappa del loro mini tour in Italia, perché avevano aperto alla Visarno Arena ai My Chemical Romance il giorno prima a Firenze. E tra poco, il 28 agosto, uscirà il loro nuovo album, This Mirror Weighs a Ton. C'è grande attesa, dal 2022 non pubblicavano un disco, mentre mercoledì c'era tanta gente, pure a Firenze, a vedere i My Chemical Romance, che avevano già fatto due date a Wembley in Inghilterra, che comunque lo puoi mettere nel curriculum.
1: Come no? Magari qualcuno di voi è stato al concerto. Direi che prima di leggere i vostri messaggi, a questo punto possiamo riascoltare Teenagers.

0: Roger, sì, My Chemical Romance, 20 anni di The Black Parade, l'hanno celebrato con un tour ed è tornata questa estetica emo che forse non ci mancava, sai?
1: Non lo so, beh, io non l'ho sfiorata proprio così, ero già grandicella quando...
0: Io già all'epoca, maglietta nera, sì. Pantaloncino e basta.
1: Dicevo, più la fase dark che la fase emo che è venuta un po' dopo, magari qualcuno invece è stato travolto da questa ondata che sta tornando, ma state tornando anche voi, buongiorno a Sepp, buongiorno a Gianni che ci scrive: il caldo è incredibile, la notte si dorme meno che ad un rave, le maglie sembrano pezze da lavare, se possibile volete vi chiederei...
0: È una bella immagine, sì.
1: Mommy Little Monster dei Social Distortion, proviamo a rianimarci così. Allora, i Social Distortion sono tra le nostre novità, quindi speriamo di poterle, che ci capiti in questa mattinata, mentre invece Tony ci ricordava che 18 luglio del 68 i Beatles incidono Helter Skelter e ce la propone, perché no? Eccola qua.

0: Forse il brano più spinto della storia dei Beatles, chitarre distorte, le urla di Paul McCartney, ma c'era un motivo perché questa canzone nasce da una rosicata del caro vecchio Paul, perché aveva letto una recensione in cui dicevano che il brano I Can't See For Miles degli Who era il brano, la canzone più cattiva e selvaggia mai registrata. Lui ha detto, ah sì, e mo ti faccio vedere io.
1: Come faccio male.
0: Anna capito. Che non è un dissing, però è, ecco... Nasce dall'aver spunto l'orgoglio della band.
1: E mai ferire l'orgoglio Paul McCartney specialmente, che esatto. Poi prende d'aceto e però ti crea questi bei...
0: Come si dice a Liverpool, va in puzza.
1: Ci va in puzza. Ci scrivono che poi per vestirsi dicono emo che mi metto.
0: Ma chi gli emo?
1: Gli emo. Ma chi erano il capostipite degli emo? Non era il cantante dei Tokyo Hotel?
0: Sì.
1: Erano loro che hanno dato il via a questa...
0: Tipo il capo dei Mods che esatto. Era Sting, lui era il capo degli emo.
1: Ma quello che mi chiedo, voi avete avuto una fase, diciamo una fase da adolescente o da più grandi, una fase di mode di questo tipo, cioè non so, la fase punk, la fase d'archettona, la fase metallara, cioè un momento in cui anche il vostro look comunque era molto specifico.
0: Quella grunge all'inizio degli anni 90 che andava per la maggiore, chiaramente, perché poi c'era pure MTV che influenzava.
1: Io quest'anno ho ritirato poi la camicia da boscaiolo, quella lì con gli scacchi.
0: È proprio clima da camicia questo, ormai no, neanche adesso. In inverno la metti più perché...
1: D'inverno un po' il grunge comunque era anche quella una fase che io ho avuto, la fase grunge.
0: Io sempre la fase anonima.
1: Tu la fase...
0: Meno mi si vedeva.
1: Mimetismo.
0: Esatto.
1: Mentre riflettiamo sulle mode ci concediamo gli Aerosmith con

0: Smith con Pink. Stavamo sorvolando più o meno il momento, il ritorno forse di moda degli emo,
1: forse
0: di quel
1: no
0: look, quell'estetica, e ci scrive Marco: buongiorno, che mattinata frizzantina fuffi da giovane, ho avuto il mio primo periodo sottocultura skinhead, quindi musica oi, ska, birra, Dr. Martens e basettoni.
1: Quei là ti ascoltavi gli Sham 69, la musica oi che poi è un sottogenere del punk, la musica skinhead, che lo dico a tutti, skinhead non vuol dire nazi skin,
0: no,
1: ma anzi nasceva dalla fascinazione della musica giamaicana eccetera, poi una storia lunghissima che non vi farò adesso, però ecco, come genere la musica oi
0: vi piace
1: lui.
0: Molto anche Dr. Martens, anche quelle sono tornate in auge negli ultimi anni, insomma dopo un po' di tempo. Diamo il buongiorno anche a Carmen: buongiorno, passo la mattina a fare training mentale, un appuntamento alle 12 e mi sento come se stessi andando al patibolo. Intanto ti facciamo in bocca al lupo per questo appuntamento alle 12 e chissà Carmen invece da giovane se ha avuto un periodo così frizzantino anche lui lei da un punto di vista di moda.
1: Sai che le 12 forse non è neanche l'orario peggiore, cioè, forse quando torni è ancora peggio, no? Però ti mandiamo un abbraccio.
0: Ti mandiamo un abbraccio. E parlando di moda e cianciando di musica, direi che possiamo arrivare alla pausa delle 9:30 con i Prozac Più e la loro Acida.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
6: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
5: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
6: A volte serve solo un sì.
5: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
6: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
5: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
7: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
8: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
7: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
9: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
10: Tipo?
9: Tipo trovare l'auto giusta.
10: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
9: Perché?
10: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
9: Fermo,
10: elettriche.
9: Fermo, che sto iniziando a sudare.
10: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra.

0: copie alle EQG.
1: Questo è
2: Rockbusters
1: on Radio Rock.
3: Le 9.34 il sabato mattina di Radio Rock con Rockbusters. Puffo e Nicole saranno con voi fino alle 12 e ripartiamo dalla musica dei Placebo, Every You, Every Me.
1: Radio Rock, back in time.

0: Alabama Shakes, Another Life, questa novità la potete trovare sul nostro sito radiorock.it. Se vi piace questa più delle altre, ebbene votatela. Un buongiorno ancora da parte di Fuffo e Nicole, Rockbusters, vita e rock compagnia fino alle 12. E salutiamo chi ci scrive al 3899 106 e 600. Per esempio qui ci scrivono: buongiorno ragazzi, oggi non esco fino a dopo cena, che mi sembra un programma di tutto rispetto. Ieri mattina, tornando a casa mentre andavo in bici, mi sono dovuta fermare per prendere un po' di fiato. Che paura. Fai benissimo, se puoi, se hai la possibilità di rimanere chiusa in casa, mi sembra un programma di tutto
1: oggi
0: rispetto.
1: Oggi 19 città, bollino rosso su 27 per quanto riguarda il caldo. Io qui davanti ho la mappa del meteo.it e ti segnalo un golosissimo temperatura massima 29 gradi a Genova. Quindi adesso prendete tutti l'Aurelia.
0: Sì, correte a Genova. Che comunque è una città che merita di essere visitata sempre, a mio avviso. Quindi una bella gita lì.
1: Sì, poi per il resto a Nord Italia ci saranno anche acquazzoni, però la temperatura media più o meno sarà di 35 gradi ovunque. Quindi ecco, mettiamoci una mano sul cuore e piangiamo tutti insieme.
0: E piangiamo tutti insieme. Prima parlavamo anche di mode, di momenti che abbiamo attraversato, fasi in cui abbiamo assunto dei look che poi abbiamo abbandonato. Ci scrivono: immaginami in una ridente Messina di 20 anni fa, città in cui gli unici tre metallari impavidi si aggiravano fra la folla, salutati da gesti scaramantici di ogni tipo. Capelli lunghi o corti in testa al sesso sbagliato gli mandava in tilt tutto ciò che conoscevano di autonomia o anatomia umana. Poi pensa alla faccia di mia madre e fai una somma. Quindi insomma, metallari a Messina 20 anni
1: però
0: fa.
1: Però la rivoluzione non è un pranzo di gala, dovevi usare.
0: Esattamente, avete usato, avete fatto bene. Con questa immagine bellissima andiamo avanti con la musica. I Granddaddy, AM 180.

0: Granddaddy, questo brano, così piccola nota, annotazione, faceva parte della colonna sonora di 28 giorni dopo di Danny Boyle con un giovanissimo Cillian Murphy che faceva da protagonista zombie che corrono, insomma uno dei, non dei primi, no, perché c'è Romero e tutto quanto la filmografia ovviamente precedente, però ha aperto un po' la scia di, della
1: mi piace
0: nuova,
1: molto zombie che corrono,
0: zombie che corrono, insomma, come nemmeno anche in questo caso, però ecco, prima dell'avvento insomma di tutto quel filone zombie è stato uno dei primi della seconda ondata.
1: Non hanno mai pensato di fare le Olimpiadi per gli zombie.
0: No, è un peccato.
1: La buttiamo.
0: C'era
1: là.
0: La serie coreana, quella di zombie che correvano.
1: La correvano fortissimo. Kingdom, qualcosa esatto. Del genere. Comunque, una delle polemiche di ieri, qual è stata? L'arrivo a Venezia dello yacht dell'ambasciatore americano in Italia, Tilman Fertitta. Tilman Fertitta, che è stato nominato da Trump ambasciatore in Italia perché i nonni, non so se i nonni o i genitori erano di Cefalù, quindi vaghe origini italiane, lui che è un riccone possidente di casinò degli Houston Rockets, squadra di NBA, texano, insomma, è un po' il classico texano, sì, come ve lo immaginate, e ha deciso quest'estate di non stare a Roma in ambasciata, ma di girare 13 regioni italiane con il suo yacht da 117 metri di lunghezza,
0: giusto,
1: chiamato il Boardwalk, che ha addirittura due posti per gli elicotteri. Pensa quanto è grosso. Ce n'è uno di elicottero, ma lui può parcheggiare serenamente.
0: Giustamente.
1: E lì riceve le telefonate. In pratica il suo studio è diventato il suo yacht. Ed è partito da Napoli il 24 giugno. Si sta facendo la penisola, è arrivato pure a Cefalù. Dice: il mio obiettivo per i 250 anni degli Stati Uniti è arrivare in ogni regione e far capire che il rapporto tra Italia e USA è ancora bello saldo, e prendere il sole credo sia l'altro motivo.
0: Giù, ma mi sembra ineccepibile, voglio dire, se è la possibilità, perché no?
1: Però cosa è successo? Che se vedete le foto, sostanzialmente c'è c'è la riva dei Sette Martiri, dove proprio il 18 luglio, quindi oggi, si festeggia la festa del Redentore a Venezia. E solitamente i veneziani vanno proprio lì, in quella riva, a vedere i fuochi d'artificio. Solo che c'è questo enorme yacht ed è tutto transennato perché sta là l'ambasciatore e non l'hanno presa bene i veneziani.
0: Ti credo, voglio dire, aspettano la festa del Redentore. Del Redentore e c'è questa specie di eco mostro.
1: Ho capito, ma lui vuole stare lì con il suo yacht a fare l'ambasciatore sul yacht. Chi sei tu, veneziano?
0: Ecco, vedi, guarda, ci scrivono: sì, viva Venezia, stasera c'è la festa del Redentore. Dice a questo punto, Lorenza, se impressioni a caldo su questa cosa, ce lo racconti fra poco.
1: Tra poco
0: vi
1: dico
0: leggo
1: altro.
0: Prima i Gorillaz con Dare.

0: Plus alle 9.54. Stavamo parlando dell'ambasciatore americano in Italia, Tilman Fertitta, che sta facendo il suo tour diplomatico del nostro paese nel suo yacht personale.
1: Tour diplomatico, sta facendo una vacanza. Come ora dice Carota, stai smart, stai
0: vero.
1: Giusto.
0: Allora, ha dato anche un nome alla sua missione, che è il Freedom 250 Coastal Diplomacy Italy.
1: Sì. Cioè, che è una super cazzola.
0: Italy Tour.
1: Certo.
0: 13 tappe con il suo yacht, che è diventato l'ambasciata americana sostanzialmente, e ogni volta che si ferma va a fare conoscenza, chiacchiere con i diplomatici del posto, presidente di regione, certo, comuni, eccetera. Adesso sta a Venezia, ha bloccato praticamente metà città, perché poi la scorta diplomatica deve essere dello Stato che ospita l'ambasciatore degli Stati Uniti, quindi italiano, immaginatelo. Però, se non te ne frega niente dell'ambiente, se sei un ricco texano, proprietario dei casinò, eccetera, c'hai lo yacht.
1: Ma sì.
0: E dici, sono i 250 nel mio paese. Ma,
1: why festeggiamo, not? È proprio una tannica di petrolio, lanciarla così a gavettoni dentro la laguna.
0: Ma San Marco,
1: chi ci frega? Ma va bene così alla fine, per festeggiare.
0: E quindi un po' di problemi ci saranno quest'oggi, perché vi dicevo che la riva dei Sette Martiri, quella dove vanno i veneziani per lo più a vedere i fuochi d'artificio, è transennata, perché oggi vuole essere lì presente, il suo yacht è parcheggiato lì. E ti dico, tra le skill c'è l'eliporto a bordo, quindi elicottero, piscine panoramiche, una spa, una palestra completa, un campo da golf in miniatura.
1: Beh, che fai, una partita da golf non te la fai tra un atto diplomatico
0: e
1: l'altro?
0: C'è LeBron James che tira le palle da golf sui faraglioni di Capri, lui almeno ce l'ha dentro.
1: Si potevano dare un appuntamento.
0: Aree prendisole, 11 cabine di lusso e lo studio dell'ambasciatore. E ieri c'è stata la manifestazione a Venezia, anche qualche tensione con la polizia, 400 tra attivisti, comitati, centri sociali e cittadini, con cartelli tipo basta miliardari a Venezia,
1: sì, anche
0: Venezia
1: perché,
0: non
1: ricordiamo,
0: si usa.
1: Che l'anno scorso c'è stata questa grandissima polemica, la stessa cosa per il matrimonio di Bezos, che hanno praticamente affittato la città e reso insomma impossibile per qualche giorno sia ai turisti che a chi vive lì. C'era un messaggio appunto di chi sta a Venezia per la festa del Redentore.
0: No, chi ci abita?
1: Ci abita, sì.
2: Io è il primo anno che vivo a Venezia e quindi non l'ho mai fatta questa festa, però sì, si va su a vedere fuochi d'artificio e mi ci rode un po' che c'è sta sto yacht, sinceramente, però troveremo altri posti per festeggiare.
0: Potresti andare dall'ambasciatore e dire, ma è che ti levi un attimo?
1: Ma a questo punto perché no? Magari potete farvi ospitare dallo yacht dell'ambasciatore. Noi a questo punto, Fuffo, direi che possiamo arrivare alla pausa delle 10. Se volete continuare a scriverci 3899 106 600, arriviamo alla pausa con i Nirvana.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Rockbusters. Rockbusters
2: on Radio Rock. Sono le 10 e un minuto di questo sabato mattina. Radio Rock sarà in diretta fino a mezzanotte, pensate un po', quindi tanto spazio per voi, ma soprattutto per la musica, come quella di Marilyn Manson, la sua The Beautiful People.
3: Radio Rock, back in time.

0: The Beautiful People, Marilyn Manson, ci scrivono Davide e Valentina da Genova, che prima
1: ciao,
0: abbiamo
1: ragazzi.
0: Chiamato in ballo
1: come
0: Genova.
1: Città più fresca d'Italia oggi, 29 gradi temperatura massima.
0: E ci chiedono, per caso l'ambasciatore farà rotta anche a Genova, giusto per sapere, questo tour che sta facendo l'ambasciatore americano, anzi statunitense per
1: a
0: la
1: Venezia
0: precisione.
1: Lo hanno contestato, immagino a Genova nel caso dovesse andarci, però se sta a Venezia prima di circumnavigare l'Italia forse ci mette un po'. Mentre Marilyn Manson ha finito il suo tour italiano con 3 tappe a Ferrara, poi c'è stata quella di Bari e infine Roma, martedì alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Ho visto solamente i video perché non ci sono andato, però mi sembrava in ottima forma, per quanto il viso sempre bianco truccato di Marilyn Manson non ti fa capire quando sta, cioè uno che si trucca il viso di bianco, se c'è ancora peso lo capisci o no?
0: No,
1: come sei bianco,
0: è così
1: ha salutato anche i fan, poi insomma dai.
0: È stato un come c'è stato, può dirci come è stato il concerto? Noi nel frattempo andiamo avanti con la musica, c'è la novità.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: Impact New Beginnings, questa novità vi piace più delle altre? Bene, manifestate la vostra preferenza sul nostro sito radiorock.it. Ci scrivono: qui a Genova non tolleriamo i milanesi, figuriamoci i forestieri d'oltreoceano.
1: Perché la Liguria è il mare dei lombardi e dei piemontesi, non affacciandosi, no, sulle coste del Mediterraneo, quindi lui
0: piace questa...
1: vuole sottolineare questa cosa di Milano.
0: C'è invece Alessandro che ci rispondeva in merito al concerto di Marilyn Manson. Sentiamo la sua recensione.
2: Allora ragazzi, io sono andato a vedere Marilyn Manson martedì sera perché Steve Manor era andato a vederlo a Bergamo e stava informissima.
1: A novembre.
2: E quindi membro di questo avevo fatto subito il biglietto per Roma e vi dico che ha fatto un'ora e mezza di concerto, però un'ora e mezza tirato, non si è risparmiato. Rispetto a Bergamo l'ho visto leggermente più spompato, cioè perché ero molto vicino al palco, però concerto stupendo. Non c'è da dire nulla, coreograficamente parlando, ho fatto pezzi molto vecchi, tipo Tourniquet, che altri che non fa mai, quindi al di là dei pezzi nuovi non si può dire nulla, informissima.
1: Ma in effetti avevo visto la scaletta di 17 brani, quindi un'ora e mezza, però dai tutto, poi immagino ci fosse un po' di caldo,
0: sì,
1: anche. Comincio a avere 57 anni.
0: E il caldo non aiuta, specialmente qui a Roma la sera lì c'era un'umidità del 100%.
1: Però lancio una provocazione, prima parlavo del trucco bianco in volto, visto che è passato per Roma anche per Bari. Sarà andato al mare, tipo Marilyn Manson a Ostia.
0: Ma non penso proprio, ma...
1: Te lo immagini, come in realtà lui è abbronzato come Carlo Conti, però
0: no,
1: si è...
0: No.
1: Lui si aiuta.
0: In questo, come l'aristocrazia di un tempo, non si confonde con
1: solo
0: i raggi
1: ultravioletti.
0: Sì, esattamente. Fra poco parliamo anche di un argomento che mi ha molto divertito.
1: L'inchiesta di Repubblica che cerca di come dire, contrastare i falsi miti sul cibo e ne tira fuori uno che non avevo mai sentito, ma tu sì.
0: Io sì, fra poco ci divertiamo con questo. Prima i gossip con Heavy Cross.

0: Gossip con Heavy Cross. Prima abbiamo ascoltato il messaggio di Alessandro che parlava del concerto di Marilyn Manson durato un'ora e mezza, che magari potrebbe essere considerato, insomma, un tempo non lunghissimo per un concerto, ma che anche secondo me è un tempo giusto alla fine.
1: Molto tirato.
0: C'era un messaggio a riguardo, sentiamo.
2: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ciao. Meglio un'ora e mezza di concerto tutto tirato che due ore e mezza a fare una canzone e un po' di comizio. Una canzone e un po' di comizio. Una canzone e un po' di propaganda. Assolutamente no, uno paga il biglietto per andare a sentire musica. Se devo sentire il comizio vado in piazza, vado.
0: E questo più o meno posso immaginare a cosa si è riferito.
1: Perché questa polemica in settimana è stata fatta per, ad esempio, il concerto dei Lit FIBA giovedì a Roma. Però è pure vero che l'ha sempre fatto Piero Pelù, eh? Io ricordo anche i concerti del primo maggio in cui si mette a parlare. Quindi quando vai a vedere certi artisti magari non lo sai e ti ritrovi, che ne so, a sentir parlare anche di altro. Però
0: sì, non è una sorpresa in realtà.
1: Esatto. Poi immagino se non lo sapessi, tipo anche magari, no, effetto sorpresa, non te l'aspetti, eccetera. Ci sono degli artisti che amano parlare al di là poi degli argomenti politici, e altri invece che preferiscono andare dritto. Per esempio pure i Cure vanno dritto,
0: certo.
1: Liam Gallagher fu criticato 2 anni fa perché il suo concerto durava un'ora e cinque.
0: Ma è scarsa, proprio un'ora scarsa, dove non arrivasse un'ora.
1: E il bis del bis.
0: Però alla fine io adesso, al di là di questo caso specifico di Piero Pelù, sono d'accordo che alla fine un concerto anche sotto le 2 ore, però se è un concerto comunque con molto tirato, fatto bene, a volte è meglio di un concerto strecciato di 2 ore e mezza, che poi alla fine, insomma, magari non arrivi alla fine al massimo, anche tu sei piuttosto stanco. Andiamo avanti con la musica. Fra poco la notizia che avevamo annunciato, fra poco ne parliamo. Prima in NoFX.

0: Bruno FX, abbiamo così, rilassiamo un attimo perché vedo che l'argomento, la lunghezza dei concerti vi ha preso abbastanza. Sentiamo le vostre considerazioni al 3899-106-600.
1: Ma dai, no, due ore e mezza è troppo, raga. Cioè, anche se suoni e non fai comizi, cioè, dopo un po' sei stanco. Secondo me un'ora e 45 top di gamma, considerando piccole pause qua e là tra una canzone e l'altra, magari bis eccetera. Sotto le due ore starei io.
0: Sotto le due ore forse è l'ideale, no?
2: Quindi mettereste un countdown. Due ore meno 10 si ferma.
0: Che è Bruce Springsteen che c'ha il record.
2: Bruce Springsteen va oltranza.
0: Alla fine,
2: a un certo punto lo devono abbattere.
0: Alla fine devo dire basta.
2: Allora ci scrivono: ma se conosci Piero Pelù sai anche che idee politiche ha e ne ha sempre parlato. Non ci si va a quel punto. Comunque la musica passa anche dai messaggi, è importante che sia così. Se volete contenuti vuoti, andare a sentire Anna Pepe, immagino. Quindi si riferisce all'ascoltatore di prima. Vabbè, i Litfiba l'hanno sempre fatto, Piero Pelù, ma mi ricordo ai tempi di Santiago. Questa è per Pinochet, Giovanni Paolo II. Quindi,
0: però questo è un discorso abbastanza interessante, nel senso che spesso si dice questa cosa al cantante, ma ripensa a cantare.
2: Questa è la polemica di Francesco De Gregori, eh?
0: Esatto, perché questo è stato ultimamente.
2: È puramente questo.
0: Esatto, c'è stato ultimamente De Gregori, è bravissimo perché mi ha dato l'assist, che diceva proprio questo: il cantante deve fare il cantante. Ed è lì che è un dibattito interessante. Fino a che punto un cantante magari non ha voglia di esporsi o comunque di vuole fare il suo, invece magari sono degli artisti o comunque attori, cantanti che invece vogliono usare il proprio proscenio per poter magari parlare di temi che gli stanno a cuore. Quindi insomma, dov'è il confine? Cioè, perché un artista dovrebbe esporsi o non esporsi a prescindere? Cioè, non so, questo è un argomento magari interessante.
2: Se,
0: su
2: se ne è parlato un mese fa tantissimo, tutti, chiunque ha detto la propria, è interessante comunque, e poi ognuno porta sul palco quello che è. Se uno non ha niente da dire, non dice niente.
0: O magari uno ha qualcosa da dire ma semplicemente non la vuole dire, e invece c'è chi sente una causa ha un qualcosa che insomma vuole usare il proprio potere mediatico per veicolare dei messaggi, magari si sente di farlo. Fra poco continuiamo, prima i Pixies, Where Is My Mind.

0: Where Is My Mind, i Pixies, anche loro si sono esibiti in Italia, a Milano, martedì scorso, il 14 luglio, e hanno celebrato i propri 40 anni di carriera. C'era tanta gente. Chiaramente stavamo parlando di durata dei concerti. Tutto era nato da un messaggio di un ascoltatore che è andato a vedere il concerto dei Litfiba giovedì. Quanto, 2 ore e mezza di concerto, ha detto secondo me troppa propaganda. Poi ci ha inviato altri messaggi dicendo che lui andava sempre ad ascoltare Litfiba. Sì, è vero che Piero Pelù ha spesso inframmezzato, però dice mi è sembrato troppo. Poi da lì si è anche spostato il discorso sulla durata effettiva. Se voi avete un limite di durata, cioè dopo le 2 ore sì, morite oppure no. E ci sono ascoltatori che la pensano in maniera diversa.
1: Questo è molto interessante, sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Io tanti anni fa a Capannelle andai a un concerto di Pat Metheny, bis su bis, 3 ore di concerto, fantastico. Per me i concerti invece dovrebbero essere interminabili.
1: Però ti ho pensato bis su bis, non ne potevamo più, invece no, è stato un concerto molto riuscito, quindi qui la durata non è un problema. Ci scrivono anche: la durata intorno alle 2 ore è onesta secondo me, però non comprendo questa mezza discussione sul comizio di un cantante o artista. Cioè non ha senso secondo me, se il cantante fa un testo politico da comizio lo ascolti, ma se ti parla non ti sta bene, anzi è un modo per stare vicino ai propri fan, no? Questa era un'altra riflessione.
0: Poi uno può anche condividere o non condividere, certo. Perché l'artista poi sul palco porta se stesso. Se i messaggi che veicola non ti piacciono, in teoria puoi anche fischiare. Certo, poi te trovi 90.000 persone. Però no, sta anche l'artista, se ci mette la faccia, può piacere, può non piacere. In questo caso ha deciso di schierarsi. Detto ciò, prima ti ho citato i Cure. Tra l'altro, poi ne parleremo, perché Robert Smith si è scagliato contro l'halftime show della finale di domani al mondiale, ma ne parleremo.
1: Ne parliamo fra poco. Noi arriviamo alla pausa delle 10:30 con i Cure, In Between Days.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: come va tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Sei su
7: Radio Rock.
6: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
7: They play the best music.
6: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Rockbusters on Radio Rock. Le 10.33 Rockbusters sarà ancora con voi fino alle 12. Ripartiamo dalla musica dei Porcupine Tree.
1: Radio Rock, back in time.

0: I Porcupine Tree ci riportano in diretta alle 10:40. Stavamo parlando di durata dei concerti, quella ideale. C'è chi preferisce un'ora e mezza, che va benissimo magari se è molto tirata. C'è chi invece vorrebbe sentire, ascoltare il proprio artista, insomma, quando va a un concerto all'infinito. Salutiamo Noemi che ci scrive: io sono andata a vedere i Foo Fighters e Linkin Park e tutti e due i gruppi hanno suonato circa 2 ore e un quarto. Secondo me ci stava, quindi comunque durata ideale. Poi sentiamo ancora, che cosa ci dite?
1: Ecco. Buongiorno ragazzi, secondo me è troppo quando non stai d'accordo con quello che dice, l'artista. Perché pure io sono andato a vedere tempo fa un concerto di Enrico Ruggeri e per me ha detto una marea di cavolate quando parlava ed è stato sinceramente troppo.
0: Io credo che cioè bisogna vedere anche quanto individualmente uno riesca a separare l'artista dalla propria arte. Questo vale per i musicisti, per i gruppi, per gli autori, attori. Cioè quanto si riesca a separare le idee personali di un artista e, diciamo, quanto ti piace la sua produzione artistica. C'è chi ci riesce tranquillamente, c'è chi invece non riesce a dividere le due cose. È anche vero che però è giusto, secondo me, e questo vale bipartisan, che un artista abbia le proprie opinioni e decida se metterle sul palco o meno.
2: Porta se stesso, Enrico. Esatto. Ruggeri, lo conosciamo, magari tu non eri d'accordo. Prima ho detto c'è anche la libertà di fischiare, è pure vero che magari se sei circondato da iperfan eviti di farlo. Però ecco, prima abbiamo citato Piero Pelù, magari all'opposto, si può condividere o non condividere, scelgono di dire le loro cose. A volte per qualcuno sono anche banali, le dichiarazioni sembrano pure un po' forzate in alcuni casi, però non è obbligatorio schierarsi, per tornare a De Gregori.
0: No, certo, anche perché per esempio io non riesco, se non sono molto in linea con un artista, a volte difficilmente riesco a scindere le due cose. Ma chi è che giustamente che magari non gliene importa niente delle idee politiche, però magari gli piace
2: oppure voleva
0: la
2: vedere solo il
0: musicale
2: concerto e dice vabbè, la pensa così.
0: Però per esempio, ecco, io credo che il discorso che per esempio il discorso di De Gregori, che diceva se sei un artista non devi parlare di politica, quello secondo me no, perché come noi, come ognuno di noi ha delle idee, poi può decidere, cioè può decidere di manifestarle.
2: Ma lui aveva fatto il caso specifico di Bruce Springsteen, che è un po', ce l'ha lui la fissa di Bruce Springsteen, che dice se il boss mi dice che Trump è brutto e cattivo, ma che già non lo pensavo di mio, quindi che bisogno c'è? Ma credo che sia un po' un'idiosincrasia che lui ha nei confronti del boss. E adesso voglio che il dissing continui e il prossimo concerto di Bruce Springsteen ti fa una filippica contro De Gregori. Vediamo
0: tra poco, continuiamo. Però prima dobbiamo assolutamente ricordare una cosa molto molto interessante.
3: Radio Rock Promotion.
2: Martedì 21 e mercoledì 22 luglio i Two Door Cinema Club in concerto in Italia. La band nordirlandese torna nel nostro paese per due date in cui celebrerà i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Il tour farà tappa martedì 21 luglio a Gardone Riviera, all'anfiteatro del Vittoriale, e mercoledì 22 luglio a Roma, alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Dunque, martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club in concerto in Italia, a Gardone Riviera prima e poi a Roma. Media Partner Radio Rock.
0: E noi andiamo avanti con una delle nostre novità.
4: Brand new music right here.
5: Brand new.

0: R.I.P. Green Day, altra novità in alta rotazione qui su Radio Rock. Sentiamo ancora le vostre voci, 3899 106 600.
1: Ma anche il genere vuol dire tanto, perché io mi immagino un concerto di 2 ore e mezza di Ramones, una cosa impossibile.
2: Anche perché le canzoni duravano 2 minuti e mezzo massimo, quindi hai voglia a stirare, dovevano fare tutta la loro discografia.
0: C'è anche chi ne fa un discorso generazionale, eh? Sentiamo.
3: Ciao ragazzi, intanto grazie per la musica, che gli ultimi due brani sono bellissimi. Una cosa, io non capisco queste generazioni nuove, io sono vecchietto, ho 47 anni,
0: ma
3: insomma più dura meglio è, ma insomma poi ragazzi, insomma dai, ci sono mille modi per stare svegli 2 giorni.
0: Quindi la durata non è un problema.
2: Siamo ormai tutti infiacchiti.
0: Vogliamo dirlo che a 47 siamo ancora dei bocciuoli.
2: Sì,
0: mi ha fatto male questo commento.
2: È la generazione precedente, la mia, che fa vacillare il tutto. Comunque, Nicole, prima ti ho citato Robert Smith, il cantante dei Cure, che ha parlato dell'Halftime Show dei mondiali. Domani c'è la finale, se non ve ne siete accorti, Spagna contro Argentina. E al MetLife Stadium, anzi non si chiama così perché gli sponsor non ci possono essere in questo mondiale, quindi è il New York New Jersey Stadium, alle 21 inizia la partita, ma ci sarà un pre, quindi un concerto pre, e anche l'halftime show come al Super Bowl, ossia nell'intervallo suoneranno 1000 gruppi in questo caso. Dovete sapere, per chi non segue il calcio, che l'intervallo solitamente dura un quarto d'ora. In questo caso invece durerà 25 minuti perché si devono esibire, ma devi montare il palco e lo devi smontare. E già questo a me dà molto fastidio, perché è una americanata. Non c'è mai stato nella storia del calcio un halftime show nella finale del mondiale, e tantomeno che dura 25 minuti. Già hanno introdotto l'hydration break, i 3 minuti in cui puoi bere a metà del primo e metà del secondo tempo, quindi diventa lunghissima e può cambiare pure le sorti della partita. Però che succede? Sì, esibiranno Madonna, i BTS, Shakira, Burna Boy per l'inno dei mondiali, dai, Justin Bieber, i Coldplay con Chris Martin che ha organizzato tutto, un coro dei bambini, ci sarà il direttore
0: e il cantino che ci canta una canzone dedicata tra Happy Birthday Mr. President,
2: sì,
0: come Marilyn, vestito da Marilyn Monroe.
2: Allora stanotte Infantino ha detto, sì, questo è il miglior, certo, mondiale mai organizzato, e faccio i complimenti al presidente Trump
0: perché è lui che l'ha organizzato.
2: E pensate un po' a chi consegnerà la coppa del mondo domani.
0: Donald Trump
2: con Infantino, che poi si baceranno e faranno all'amore.
0: Io me li immagino che entrano così sotto un braccio, come i bimbi che saltellano, no?
2: Guarda, tra poco continuo a parlarvene, sì, perché è un po' il caso musicale, politico e sportivo del giorno, ma tra pochissimo.
0: Prima gli Smashing Pumpkins con Disarm.

0: Smashing Pumpkins con Disarm. Mi ha fatto molto ridere Domenico, perché ci scrive: stranissimo che non ci sia Bocelli che sta ovunque nell'halftime show della finale dei mondiali. Comunque,
1: però
0: quanto
1: aspetta, perché lui ha cantato in apertura, in una delle tre cerimonie di apertura c'era Bocelli,
0: certo.
1: Che però ha ormai una sostituta, che è Laura Pausini, perché lei cantirà nella cerimonia di apertura, in cui ci sarà anche Tom Cruise, che farà un'esibizione speciale, tipo cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi. Se vi ricordate, lui che si era calato dal tetto del Saint-Denis, poi aveva preso una motocicletta con la bandiera olimpica e varie cose.
0: Quindi ha già fatto, farà la stessa cosa.
1: Eh vabbè, però sono i mondiali di casa questo qui. Io me lo immagino che si tufferà direttamente su un'altra.
0: A questo punto siamo molto curiosi. Ci scrivono anche: quanto ci sarebbe stato bene se fosse ancora in vita Pavarotti, che ti duetta random con chi che sia. Io la cosa più bella che ho visto in questi giorni su internet è stato un meme che recitava così: vorrei affrontare la vita come Luciano Pavarotti affrontava l'estate. E una carrellata di foto meravigliose
1: di lui che si godeva l'estate
0: con le sue camicie a fiori, che stava sbraciolava, stava sulla maca. È divertentissimo.
1: Comunque, dalle 19:30 cerimonia di apertura, che inizia con Laura Pausini, anche lei ovunque, pure cerimonia delle Olimpiadi di Milano Cortina, cantò l'inno nazionale, ma sarà con Robbie Williams a cantare Desire, che l'anno scorso nel silenzio generale era diventato l'inno ufficiale della FIFA. Altri artisti, ci sarà Tom Cruise, dicevo, e l'halftime show durerà 25 minuti, modificando quello che è il regolare svolgimento di una partita, perché mezz'ora tra il primo e il secondo tempo, secondo me, un po' la modifichi. E pensate un po', l'iniziativa per i bambini della FIFA è che ogni biglietto venduto in questo mondiale, biglietti che hanno raggiunto cifre enormi, $1 andrà per i bambini.
0: Ah beh, sono sprecati.
1: Cioè, tu mi metti 3.000 euro biglietto, però $1.
0: Apprezziamo il gesto. Ma anzi, che non hanno fatto una sorta di tombolino per ripescare in qualche modo gli Stati Uniti e dargli un premio di consolazione?
1: Hanno già fatto. Ecco, ora, notizia di oggi: ieri veniva scritto che Sanchez non sarebbe stato allo stadio, ma solo i reali, il re di Spagna, Felipe, e tutta la famiglia reale. Ma ci sarà Sanchez, ricordando gli ultimi giorni in cui Trump non è che è stato delicatissimo con il premier spagnolo. Io voglio che litighino sugli spalti.
0: Tu vuoi il cat fight?
1: Ah, se segna la Spagna, io voglio che Sanchez va davanti a Trump e gli fa proprio il gesto.
0: Come Carlo Mazzone, ai tempi. Va lì, gli va a esultare sotto la curva.
1: Cioè, pure il re deve andare là e fa infame fracico, e sarebbe bellissimo. Non ci sarà Milei, invece, per scaramanzia. Ha detto: io ho visto tutto il mondiale nella residenza presidenziale.
0: Ha detto: qua ci porta pure Iella, Trump.
1: Allora, che deve fare Sanchez se vince la Spagna nei confronti di Trump?
0: Vi prego, io lo voglio nei panni di Carletto Mazzone ai tempi d'oro, che va lì. Comunque lo devono placcare. Chi può dirlo? Non lo so, vedremo domani che cosa succede. Stasera,
1: domani
0: vediamo che accadrà. Noi arriviamo alla pausa delle 11 con i Testament. Torniamo tra poco.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in Via Tiburtina 1097, Via Prenestina 911, Via Tuscolana 1233, Via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Sei su Radio Rock.
3: Get ready!
2: Tutta un'altra storia.

0: particolarità aderente.
1: Questo è
2: Rockbusters
1: on Radio Rock.
3: È sabato mattina, sono le 11:02, ultima ora per quanto riguarda Rockbusters, curiosità, notizie, ma soprattutto la musica di Radio Rock, a cominciare dai Red Hot Chili Peppers, la loro Give It Away.

0: Give It Away, Red Hot Chili Peppers alle 11:07 di questo sabato mattina. Prima parlavamo della finale del mondiale di calcio che ci sarà domani, con stranamente Trump e Infantino sì, che consegneranno la Coppa del Mondo alla squadra vincitrice.
1: A braccetto.
0: Ci sarà Pedro Sanchez, il premier spagnolo, nonostante quando era la settimana scorsa Trump ha detto io con la Spagna ho chiuso. Non, così, ho chiuso, non voglio avere più rapporti commerciali, eccetera. Ci sarà pure il re di Spagna, non ci sarà Milei. Tra l'altro c'è Netanyahu che la settimana scorsa ha detto io tiferò per l'Argentina del mio amico Milei. Anche Ben Gvir ha detto che...
1: Anche l'amico Messi, tra l'altro, altra polemica di questi giorni.
0: Cosa?
1: Anche per Messi.
0: No, ha detto non c'entra niente Messi, tifo per Milei, con Ben Gvir che invece prima della partita con l'Inghilterra ha detto tifo per l'Argentina perché l'Inghilterra ha messo delle sanzioni contro il ministro argentino. Quindi vedete sì, questa commistione tra politica, sport, calcio. E c'è Robert Smith dei Cure che se l'è presa con l'Halftime Show, con questi 25 minuti di esibizione, ma non per gli artisti, ma lui ha fatto un hashtag con scritto Panem et Circenses, ovvero in questo mondiale di propaganda tu mi fai vedere gli artisti per accettare l'idea che sia stato un grande mondiale. Se l'è presa col fatto che Trump premierà la squadra vincitrice, tutta una serie di hashtag tipo ARG! Di rosicata, sì. E ha detto non ci sono abbastanza per far sentire il mio rancore. Poi ha messo come hashtag tipo faccia da sega, riferendosi a Infantino, che ha chiamato infastronzo. E che poi te lo immagini molta classe.
1: Mentre stava lì che girava il cucchiaino nel tè, che insultava Infantino e tutta
0: e
1: la sua famiglia.
0: E tutta la crocco. Mi vedi?
1: Io, per me Robert Smith può fare quello che vuole e sarò sempre dalla sua
0: e
1: parte.
0: E ha chiuso con please just fuck off. Perfetto. Gli è partita la brocca.
1: Certo. Cioè, ha preso d'aceto. Mi fa molto sorridere chi immagina un Sanchez come Rinaldo Giovanni e Giacomo entrambe una gamba, che dice appunto fa la capriola e poi dice ma vieni. Ed è così che vogliamo, che speriamo di vedere Sanchez alla finale dei mondiali. Al di là di chi vincerà, sicuramente da noi vincono sempre le novità. Brand new music right here.

0: Delirium, novità qui su Radio Rock. Dobbiamo darvi conto, comunque, oltre che ai mondiali, insomma, la finale dei mondiali, e quello che da molti amici all'ascolto stanno giudicando comunque una porcheria, comunque un'americanata. Vi diamo conto di una notizia.
1: No, in realtà non è una notizia, è una rubrica che fa Repubblica, che è sempre molto divertente, ovvero fake news sul cibo. Ogni volta indagano una storia inventata sul cibo o comunque chiedono conferma agli esperti. In questo caso il titolo è il seguente: i semi dell'anguria fanno venire l'appendicite? Che è una cosa, vi giuro, non l'avevo mai sentita. Tu invece sì,
0: io
1: mi
0: sì,
1: dicevi.
0: Io sì, c'avevo questo spauracchio dell'appendicite,
1: cioè
0: che doveva venire
1: il seme d'anguria,
0: con il seme d'anguria, ma anche con il guscio delle uova. Io c'avevo quest'incubo, cioè? Che se per, accidentalmente, mentre rompevi le uova per fare una frittata, un dolce, qualcosa, dove capitava insomma un pezzo di guscio d'uovo lì, bisogna stare attenti perché appendicite. Io c'avevo questo spauracchio.
1: Allora, la risposta dell'esperto, il medico dietologo Giorgio Calabrese, che in un minuto ha detto no, non è così, molto banalmente. Dice che l'anguria è un cibo estivo, acqua, poche calorie, vitamine, il gruppo B, un po' di minerali. E poi, essendo un frutto, il cocomero ha i suoi semi, molte persone le mangiano. C'è però chi ha paura, la paura che atterrisce da un po' di tempo le persone, ovvero che mi viene l'appendicite. Appendice, che è una protuberanza che però non si riempie, dice lui, di semi di cocomero, perché l'idea è che i semi del cocomero si vanno
0: si
1: a infilare lì,
0: vanno a impollinare
1: E dice che forse è nato perché qualcuno, magari d'estate, ha avuto l'appendicite poco prima
0: l'ha
1: aveva mangiato i semi dell'anguria,
0: cocomero.
1: E da lì questa leggenda, no, sui semi. Dice, no, i semi si amalgamano con le feci e vengono espulsi, quindi non è che si vanno a infilare nell'appendice. Però tu dicevi, Nicole, che
0: io la sapevo questa
1: l'hai
0: cosa
1: sentita.
0: Ma sapevo anche che alcuni semi di frutta sono considerati velenosi. Io per esempio avevo qualcosa che ho scoperto non si fa più, cioè quello di togliere le punte alla banana. Cioè quando eravamo piccoli si faceva questa cosa, si toglievano le punte alla banana, perché non ricordo adesso quale fosse il problema delle punte della banana. Adesso però vedo che non si usa più fare questa
1: non
0: cosa,
1: si spunta più,
0: perché
1: la
0: è stata, credo, smentita dalla scienza. Ora non so quali miti sul cibo voi abbiate, quali spauracchi siete stati cresciuti. Noi andiamo avanti con la musica. Rage Against the Machine, Bulls on Parade.

0: Song Parade di Rage Against the Machine. Adesso me ne è venuta in mente una, ovvero mia madre mi diceva sempre: attenzione, attento a non inghiottire le gomme da masticare.
1: Sì, sennò ti si attaccano all'intestino,
0: allo stomaco, e muori.
1: E muori.
0: E ho sempre avuto paura di morire di gomma da masticare.
1: Questo è vero, questa era una delle grandi spauracchi con i quali siamo cresciuti.
0: Sarebbe stata una morte ingenerosa, francamente.
1: Come io, per esempio, questo non c'entra niente con l'alimentazione, ma c'avevo la cosa che se tu ti addormentavi a letto con uno spillo, poi lo spillago, anzi, poteva entrarti in circolo, arrivare al cuore e ucciderti.
0: A parte perché ti addormentavi con un ago o con
1: perché
0: uno
1: mi piaceva
0: spillo.
1: Cucire, però c'era questa cosa degli spilli che si conficcavano. Che entravano in circolo. Però questa della gomma che effettivamente si attaccava allo stomaco, non so se ci siano stati casi effettivamente, se qualcuno può smentire questa leggenda, però tant'è. Mentre invece noi abbiamo una grande novità per tutti quanti gli amici e le amiche di Radio Rock.
0: Sì, grande novità per voi: da oggi puoi ascoltare, ma soprattutto vedere, Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascolta Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.
1: E per voi, Ramones, I Don't Want to Grow Up.

0: to grow up. Stavamo parlando dei semi dell'anguria che a quanto pare, insomma, c'è una bufala che gira che possano portare all'appendicite.
1: Leggenda metropolitana.
0: Se ne stiamo affrontando diverse. Sentiamo Tommaso, per esempio.
2: Buongiorno Radio Rock, buon sabato. No, io sulle gomme da masticare invece sapevo, e non sono convinto sia una bufala, nel senso ci credo ancora, al fatto che masticandole ti si attiva la digestione senza che c'hai niente in, diciamo, in corpo, e quindi in un qualche senso corrode le pareti, le mucose, la roba dello stomaco. Non so se voi sapete se è una bufala oppure no, insomma, però sapevo questa cosa.
0: Allora, Tommaso, questo è il cavallo di battaglia di mia madre, che ti si scatenano, cioè, i succhi gastrici, e quindi lì
1: pazzisco, maracanà.
0: Però a questo punto, se c'è un medico, uno scienziato,
1: un gastroenterologo all'ascolto,
0: qualcuno che abbia della scienza a supportare, a suffragare le sue tesi e possa confermare o ribaltare il risultato, a cosa dobbiamo credere?
1: Ti si attiva la salivazione?
0: Sì.
1: Serve anche a rilassarsi. I soldati americani nella razione K, che portarono anche qui in Italia, avevano sempre un chewing gum, per questo, un po' per cercare di rilassarsi, un po' per mantenere l'igiene orale,
0: per ingannare lo stomaco anche
1: con la salivazione, anche se poi sono zuccherate, è un po', quindi sì, c'è la salivazione ma c'è pure lo zucchero e fa male. Non lo so,
0: qualcuno mai con cognizione di causa ci può dare una risposta? Sentiamo Paolo.
3: Buongiorno. Un'altra cosa che sicuramente fa venire l'appendicite è la pellicina, la seconda buccia delle arachidi, delle noccioline. Pure quella, se ti mangi quella ti viene l'appendicite sicuro.
1: La seconda buccia?
0: La buccetta, quella lì scura. Quella lì forse.
1: Non è che è una fogna l'appendice, che tutto quello che
0: l'appendice
1: ti mangi
0: assorbe qualsiasi cosa. Non lo so, noi siamo in attesa di risposte dalla parte della scienza.
1: Sì, hanno aperto uno, veramente. Ci hanno trovato i semi dell'anguria.
0: E te sei bagnato, gli hanno detto così. E forse da lì che
1: anche
0: sono nate
1: proprio le pellicine, quelle del dito, secondo me.
0: Chi può, quindi ognuno ha le sue. Se volete continuare 3899 106 600, noi arriviamo alla pausa delle 11:30 con i Blocktober. I hope you're happy. Ma torniamo tra poco.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
4: Radio Rock,
3: tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Rockbusters.
2: On Radio Rock.
3: Le 11:32 minuti, entriamo nell'ultima fase di Rockbusters. Arriveremo fino alle 12 e poi passeremo il testimone a Jacopo Morroni con Animal House e ripartiamo da Big City Nights, gli Scorpions.

0: Dirty Lines, questa è una delle novità qui su Radio Rock. Se qualcuno ha idea, ascoltando questa canzone, di quale canzone, cioè a quale canzone è identica, vi prego me lo dica, perché
1: questa
0: mi sto scervellando.
1: Questa è una grande accusa.
0: No, è una canzone, brano. Ce l'ho qua sulla punta della lingua, ma è identica a un'altra canzone, ma non riesco a capire quale. Se qualcuno ha un'idea o ha pensato, toh, questa canzone mi ricorda quest'altro, me lo dica.
1: Déjà vu, déjà vu.
0: 99 106 600. Ma stavamo parlando di quelle leggende, quegli spauracchi con le quali siamo cresciuti, con i quali siamo cresciuti.
1: O fake news.
0: Esatto,
1: anche.
0: Fake news. Siamo partiti dalle dai semi dell'anguria, del cocomero, comunque vogliate chiamarlo, che a quanto pare secondo la Vulgata fanno venire l'appendicite, così come, e ce lo dice anche Chiara, il guscio delle uova. Chiara ci scrive che anche per lei non poteva mangiare le uova sode perché c'era questo spauracchio del guscio, che anche solo un piccolo frammento di guscio potesse causare l'appendicite.
1: Poi io ho citato quello che non mancava mai a casa mia: non ingoiare la gomma da masticare perché muori. E c'erano diverse versioni, o perché ti si attaccava allo stomaco. C'è chi diceva che durasse 7 anni. Tu per sette anni avevi dentro lo stomaco la gomma da masticare. Chi addirittura diceva ti arriva fino al cuore, cioè, e muori.
0: Noi siamo cresciuti con questa pedagogia. Viene fin adesso la pedagogia nera, cioè con questo terrore che veniva instillato su qualsiasi cosa. Ci scrivono: quando ero ragazzo si diceva che la primaria è quasi unica causa dell'appendicite fosse l'abuso di bruscolini di semi di zucca. Cioè che deve essere qualcosa che comunque ha a che fare con
1: questo
0: le bucce, con il guscio.
1: Crollare l'industria dei bruscolini,
0: esattamente. Sentiamo Matteo.
2: Una delle cose che sicuramente aumenta la probabilità di avere l'appendicite è avere l'appendice.
0: Esatto.
1: Teoria interessante.
0: Ci scrivo: si vede la gomma da masticare si attacca allo stomaco. Hai ragione.
1: In realtà viene espulsa normalmente grazie alla potenza.
0: A meno che non
1: stomaco.
0: Ci sia qui un medico in sala che ci possa dire che invece esistono casistiche in cui comunque la gomma è rimasta attaccata allo stomaco.
1: Ti immagini le pompe funebri ci hanno fatto i soldi con la gomma da masticare? No, in realtà è un. Una fake. Certo, se te ne ingoi 76,
0: non lo so
1: forse
0: che cosa accade, ma generalmente il nostro corpo è in grado di espellere ciò che non serve. Andiamo avanti con la musica, fra poco, se volete, continuiamo con i vostri messaggi. Prima i Blu Vertigo con Fuori dal Tempo.

0: E anche il questionario dei tre giorni è fuori al tempo, cantava Morgan. Stasera i Blu Vertigo si esibiranno a Rock in Roma a Capannelle, la reunion che c'era stata già ad aprile con il primo concerto all'Alcatraz, che sembrava un unicum, invece poi hanno deciso di fare il tour estivo che è cominciato ad Asti due giorni fa, oggi Roma, poi domani si esibiranno a Firenze e chiuderanno il 12 settembre al Carroponte Sesto San Giovanni. Ad aprile Morgan era stato puccettoso nei confronti di tutti gli altri membri del Blu Vertigo, dicendo: scusate, sono stato un cretino, tu sei il più grande, Andy, ti voglio bene, come ho fatto a litigare con te. La trasformazione, buon samaritano Morgan.
1: Chissà che non abbia affrontato una serie di cose il caro Morgan. Prima io volevo ascoltare, ero molto indecisa, che volevo ascoltare una canzone di Blu Vertigo da un album che io ho amato particolarmente, era Cieli Neri. Però poi mi sono, che è stupenda secondo me come canzone, però poi mi sono resa conto, forse ho avuto un periodo dei miei vent'anni in cui mi piaceva un certo tipo di canzoni abbastanza pesanti, un po' lugubri, quindi ho detto: non voglio ammorbare i nostri amici all'ascolto e vi ho risparmiato, però è veramente molto molto bella. Senti, però adesso che mi rendo conto forse che sono così, ho avuto una fase abbastanza un po' giù ti amavo queste canzoni molto.
0: Ti piaceva la pesantezza, vabbè, ci sta. Comunque altri modi in cui si diceva potevate morire, sostanzialmente poi era questo: fake news sul cibo, tra gomme da masticare ingoiate e via,
1: cioè,
0: dicendo.
1: Vedi la pedagogia. Marco si scrive: buongiorno a Chiappa Rock, io sapevo che le gomme da masticare si attaccavano in gola e soffocavi, io ho anche passato la cosa a mio figlio piccolo. E qui si ricollega la nota audio, che
0: l'unica di queste cose è la spina di pesce. Beh, e anche sì, il grasso del prosciutto, quelle fanno soffocare sul serio.
1: Eh sì, quello sì. Però sentiamo Luca.
2: Allora, buongiorno, io adesso non sono un dottore, non so cosa fa venire l'appendicite o meno, però vogliamo dirlo che questo era un altro di quegli escamotaggi dei genitori che non ci volevano far mangiare le cose che non dicevano loro, perché un po' è così, diciamocelo, eh? E si vede anche dal tenore dei messaggi degli spettatori, anzi degli ascoltatori.
1: Esatto, questa cosa qua è vero, siamo cresciuti con questa che appunto viene definita adesso pedagogia nera, questa cosa di se fai questo muori direttamente,
0: che era una forma di istruzione.
1: Andiamo avanti con gli Slipknot, Wait and Bleed.

0: Wait and Bleed degli Slipknot. Ieri il chitarrista degli Slipknot, Jim Root, ha detto che la band sta lavorando con il produttore Matt Wallace a un nuovo album e ha aggiunto: il modo in cui stiamo affrontando il lavoro è molto simile a quello degli inizi, ovvero ci mettiamo lì come una band che suonava in garage e improvvisiamo per circa 2 ore. La cosa buona, però forse anche il problema, è che abbiamo almeno 50 spunti su cui lavorare. E un disco di 50 canzoni non si può fare. No. Non tutte rientreranno magari dei brani, però ecco, abbiamo molto molto materiale.
1: E noi siamo ansiosi di ascoltare questo materiale. C'è chi ci scrive: Cieli Neri con Elisa, Morgan e Elisa, è meravigliosa. Sono d'accordo, è veramente una bellissima versione. Magari un altro giorno mi concederò questi 5 minuti di Cieli Neri.
0: C'è in Tony?
1: Sì. Scegli me fra i tuoi re.
0: Sai, mi hai ricordato? Jennifer Lopez ieri ha cantato, anzi giovedì, Il cielo in una stanza a Taormina. La serata D&G era circondata da un corpo di ballo tutto con delle rose rosse. E c'era scritto: Repubblica ha fatto i complimenti perché non aveva il leggio. E l'ha cantata. Ora l'ho sentita solo una volta, non ho capito se l'ha cantata bene
1: perché
0: o male.
1: Perché tu, mentre ascoltavi Jennifer Lopez, non è che ti eri proprio concentrato, sì, sulla canzone.
0: Mi fai un pessimo elemento.
1: Diciamo che non è proprio il talento vocale di J-Lo che ti ha carpito
0: omaggio,
1: la tua
0: omaggio,
1: attenzione.
0: Gino Paoli, Ammina, la musica italiana.
1: Che
0: caspita.
1: E il tuo pallino.
0: Ah, qual era la pubblicità Gucci con gli Slipknot e Mina qualche tempo fa?
1: Non so, io ricordo una versione invece di Bambola di Patti Pravo fatta da Madonna, per esempio. E
0: sì,
1: quella era rivedibile.
0: Non ricordarla.
1: Quella vorrei non ricordarla. Ma di certo voglio ricordare Bob Dylan che ci canta The Times They Are A-Changin'.

0: The times they are changing, Bob Dylan. Per chiusare il discorso insomma, dell'educazione così un po' traumatizzante, ci scrivono: vorrei ricordare che sia tutta colpa di Mr. Disney, che ha iniziato edulcorando i fratelli Grimm. Quindi loro sì che avevano una sana educazione.
1: Sì, quante erano belle le favole,
0: sì,
1: originali,
0: dove si mozzavano i piedi,
1: eccetera. Tra l'altro, Bob Dylan, notizia di ieri, sarà per 3 concerti in Italia a novembre all'Unipol Dome di Milano, al Palazzo dello Sport di Roma e il 7 novembre all'Unipol Arena di Bologna. Confermato anche stavolta che non potranno essere utilizzati i cellulari, quindi vi daranno questa custodia Yonder che sostanzialmente blocca, isola il vostro telefono, e per utilizzarlo dovrete andare in delle aree specifiche. Certo, in un palazzetto dello sport diventa complicato, però lo ha confermato, sarà così. L'esperienza al concerto, dice lo staff di Bob Dylan, deve essere il più vera possibile, e quindi
0: senza cellulare.
1: Certo, sarà un po' complicato gestirlo.
0: Da un punto di vista di logistica, vedremo come andrà. A questo punto noi vi lasciamo in compagnia di Jacopo Morroni con Animal House e rinnoviamo l'appuntamento con Rockbusters, Fuffo e Nicole domani mattina, sempre dalle 9.
1: Alle 12, ciao!
0: Ciao!
2: Avete ascoltato Rockbusters on Radio Rock.

0: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Ora su Radio Rock Animal House, la fiera delle fiere. On Radio
3: Rock. 2 minuti dopo le 12 è sabato 18 luglio e questa, ladies and gentlemen, è la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni, fino alle 15 vi porto passeggiando fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Come al solito, 3899-106-600 è il numero per restare sempre in contatto via WhatsApp e Telegram. Poi vi ricordo la nostra Radio Rock TV, che ormai si può vedere veramente ovunque, sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six in tutta Italia. Basta avere una Smart TV, e se non avete una Smart TV, forse è il caso di farsi una Smart TV. Benvenuti nel 2026. In ogni caso, di cosa parliamo oggi? Beh, di bestie, e questo è naturale, ma di bestie molto particolari. Non sarà un solo animale a guidare il nostro girovagare in questo weekend, ma saranno tanti, e saranno animali che hanno una grande caratteristica che in questi giorni farebbe tanto comodo anche all'essere umano. Quale? È ovvio, faccio un po' di hype, ve lo dico dopo. Oasis.

0: Trick, The Oasis, ladies and gentlemen, 12 e 6 minuti. Bene, a questo punto mi scrivete, l'animale di oggi è in grado di crearsi da solo l'aria condizionata, perché è chiaro che questa è l'unica caratteristica che in questi giorni ci farebbe comodo. Ho dei momenti in cui sento seriamente di avere la famosa sincope quando passo semplicemente dal parcheggio, che è a 10 minuti da dove lavoro al Policlinico Gemelli, fino ad arrivare al mio laboratorio con 38 gradi. Ora, noi esseri umani soffriamo moltissimo il caldo, e pensate che non siamo neanche gli animali che lo soffrono più di tutti. Ieri pomeriggio mia moglie ha dovuto portare uno dei miei rattini dal veterinario, e i ratti tipo sopra i 28 gradi non respirano, ok, una cosa del genere. E di conseguenza cosa abbiamo dovuto fare? Abbiamo dovuto prendere un siberino, metterlo dentro un lenzuolo, metterlo all'interno del trasportino che è stato freddato anzitempo, dopodiché prendere una coperta tenuta in freezer overnight, inumidirla in modo che l'evaporazione potesse contrastare lo scambio di calore con il trasportino, per evitare che sto ratto morisse nei 5 minuti in cui dalla macchina arrivava letteralmente dal veterinario. Quindi il caldo di questi giorni effettivamente sta creando diversi problemi a noi esseri umani e ad altri animali peggio che a noi, ma non vi parlo di chi si crea da solo l'aria condizionata, no. Gli animali che vedremo oggi, perché saranno più di uno, dell'aria condizionata non hanno proprio bisogno.
1: Brand new music right here. Brand

0: avvolgente questa Easy Street, Queens of the Stone Age, fra le nostre novità in alta rotazione, sempre votabili dal sito www.radiorock.it. Mi scrivete al 3899106600 fra chi semplicemente manda saluti e buongiorno, che ovviamente ricambio con affetto, e chi mi scrive buongiorno dottor Quark, soprannome che mi avete dato voi e che non penso di meritare, lo vorrei ben far presente. Le cose sono due di quegli animali di oggi, cioè quelli che non hanno bisogno dell'aria condizionata, o sono migratori o vivono già in ambienti belli freschi. Quanto sarebbe bello, aggiunge l'amico, stare in Norvegia adesso. Sì, per carità, a Quebec City in Canada, quando sono stato ad agosto 2 anni fa, si stava che era una crema. Il problema è stare il resto dell'anno, quindi forse anche noi dovremmo diventare migratori. Ma in ogni caso, no, non è neanche una di queste due, ovvero oggi parleremo di animali che fisicamente non soffrono il caldo, cioè non è che li potete arrostire e continuino a vivere, per carità, ma le temperature che per noi sono totalmente intollerabili, vedi stare sotto al sole con 38 gradi, per loro non solo è tollerabile, ma è quasi una bella passeggiata di salute. Gli animali del torrido, questo sarà il nostro argomento, e fra l'altro il primo animale del torrido che vi presenterò non vive neanche nei deserti, come magari ce lo possiamo immaginare. Prima di entrare però nel tema animali del torrido, c'è un altro carissimo amico, Andrea, che mi fa notare. Oggi è il 18 luglio e nel 1918 è nato Nelson Mandela. Puoi dedicargli una canzone e oltretutto ci suggerisce anche quale sia questa canzone, che naturalmente parte immediatamente al click. Pardon, colpa mia, totalmente colpa mia. E effettivamente ce l'ascoltiamo, sì, perché Nelson Mandela è uno di quegli uomini con una storia incredibile, sia personale, sia una storia che oltretutto incrocia proprio la memoria umana, la resistenza umana, i simboli che certe persone possono diventare. E quindi The Special, a.k.a. Free Nelson Mandela.
1: Free

Della, così, un ricordo, una dedica a un essere umano che ha veramente rappresentato tantissimo e ripeto, si potrebbe parlare per ore sia di quello che ha effettivamente compiuto e della sua vita, sia di tutto ciò che ha trasmesso, vero, non vero, come simbolo globale, veramente a un livello che è raro ritrovare in tutta la storia del Novecento. E parliamo di un'epoca fatta di grandi uomini e grandi simboli. In ogni caso, 12 e 18, noi continuiamo e torniamo a parlare degli animali del caldo, il tema della trasmissione di oggi. Animali che effettivamente, come già vi dicevo, non sono semplicemente animali che vivono in clima caldi o che riescono a sfuggire al caldo, cioè che si creano la loro aria condizionata. Sono animali che al caldo ci godono, cioè quelle stesse temperature, quelle identiche temperature che a noi fanno impazzire, loro invece escono la mattina e dicono: ah, 38-39 gradi è proprio la temperatura giusta. E come vi dicevo prima, naturalmente uno potrebbe essere tentato dal ritenere che questi animali siano tutti animali del deserto, animali che vivono in ambienti tutto l'anno caldissimi. Invece no. Per esempio, uno dei tipici animali del caldo ce l'abbiamo in casa. Lo sentiamo tutti i giorni durante le nostre torride estate, soprattutto se andiamo in campeggio in pineta. Eccolo qui, è lui, è lei, nello specifico lui, la cicala.

Peach Van Allen. Beh, oggi si parla di caldo e animali del caldo. Benissimo, ebbene, la cicala in queste giornate sta una pacchia, sta benissimo e canta a squarciagola. Anzi, sappiamo tutti che il suo canto è legato non solo all'estate, ma ai momenti caldi della giornata. Se ci pensate, quando è che si sente classicamente il canto della cicala? Pensiamo proprio allo stereotipo, no? L'immagine, il quadretto stereotipato del campeggio. Mangi dopo pranzo, alle 2, muori, si muore di caldo, hai appena mangiato, ti metti sulla maca in pineta e lì le cicale cantano, quindi nel momento più caldo della giornata. Perché? Beh, ci arriviamo fra un pochino naturalmente, ma il punto è innanzitutto, per fare una distinzione molto semplice, che il caldo di base, quando non sono 70 gradi, sì, 70 gradi cuociono tutti, ok, siamo d'accordo, ma il caldo, quindi il caldo anche intenso, 35, 34, 35, 40, 42 gradi, è un problema principalmente per un tipo di animali, cioè per gli animali endotermi, ovvero gli animali che hanno una temperatura corporea stabile, e noi siamo animali endotermi. È una strategia evolutiva. La strategia endotermica naturalmente è una strategia che implica una grandissima spesa. Noi spendiamo tanta energia per restare a 37 gradi anche se l'ambiente è più freddo. È una scelta che determina di dover settare tutto un sistema in equilibrio. La temperatura deve essere quella e se deve essere sempre quella, tutto il sistema deve essere ottimizzato per quella temperatura naturalmente, ma è un sistema che permette di essere indipendenti dall'ambiente, cioè se fa freddo noi possiamo alzarci e fare le nostre cose, le lucertole no, e nemmeno le cicale, perché per gli animali esotermi invece il caldo è praticamente una ricarica delle pile.

Judas! Sono le 12:28, siamo già sulla pausa. Mannadi effettivamente fa una domanda molto interessante che mi sembra giusto riportare per subito correggere un pochino un'affermazione che poteva essere un pochino larga come l'ho portata, ovvero riduco il suo messaggio. Mi dice che la mia tartaruga però, essendo un rettile, comunque soffre molto il caldo, l'ho sempre trovato strano. Beh, è ovvio, non significa che ogni rettile tanto più fa caldo quanto più è contento di per sé, perché a un certo punto la temperatura può essere troppa e come non sei in grado di regolarti, di, nel senso di scaldarsi, non sei in grado nemmeno di regolarti nel senso di raffreddarti. Quindi è ovvio che tutti gli animali devono fare un balance in qualche modo, ma per qualcuno è meglio quel caldo che il freddo, tanto che d'inverno la maggior parte delle tartarughe proprio non riesce a vivere e si interrano spesso e volentieri e se ne vanno in paraletargo.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in Via Tiburtina 1097, Via Prenestina 911, Via Tuscolana 1233, Via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Il rock migliore, 24 ore al giorno. It's on Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Animal House on Radio
1: Rock. 12:36 minuti, sabato 18 luglio, questa è la Fiera delle Fiere, io sono Jacopo Morroni ed oggi parliamo degli animali del caldo, coloro che il caldo non lo solo lo sopportano.

0: Club, Ozzy Osbourne, naturalmente 12:40. Marco mi scrive: cicale e grilli per me sono il simbolo del relax estivo, cicale durante la siesta e grilli per addormentarmi la sera. Ecco, io sono esattamente sulla stessa lunghezza d'onda, cioè per me non esiste un suono più rilassante delle cicale, cioè quando ci sono le cicale che cantano, la giornata assolata e non sto al lavoro, non ho niente da fare, è proprio il momento più rilassante. Gli inglesi usano un termine che non saprei tradurre perché secondo me ha un'accezione particolare, cozy è proprio un termine giusto, è quel rilassamento però che è anche un po' caldo, avvolgente, che ti fa venire voglia di rannicchiarti e dormicchiare. Perfetto, esattamente così. Però conosco una marea di gente che invece odia terribilmente quel rumore insensato delle cicale, che fra l'altro è anche piuttosto intenso. Ci sono specie che arrivano a 100 decibel. 100 decibel, quanto sono 100 decibel? Allora, intanto ricordiamoci che il decibel è una scala logaritmica, quindi ogni volta so tante volte in più, 10 volte in più di quella precedente, ok? 100 decibel sono una motosega che sta operando un tizio a 1,5 metri da noi. Possono arrivare a questi volumi. E possono farlo solo quando fa caldo, per un insieme di ragioni. La prima, naturalmente, è che sono appunto anche loro ectotermi, quindi devono ricevere calore dall'ambiente. Sono in equilibrio più o meno termico con l'ambiente, non hanno una temperatura predefinita e in generale dunque durante la stagione estiva il riscaldamento è un po' un ricaricare le pile, è un po' qualcosa che consente loro di iniziare un'attività anche proprio a livello delle cellule metabolica più intensa e innanzitutto iniziare a uscire fuori dai loro rifugi, che vi dirò dove sono, ma soprattutto gli serve fisicamente il calore per riuscire a fare quel suono, grazie a degli stranissimi organi, parti del corpo tipiche delle cicale chiamate timbali.
1: Brand new music right here. Brand new.

Yeehoo, ladies and gentlemen, fra le nostre novità in alta rotazione, sempre votabili dal sito www.radiorock.it. Sono le 12:46 e parliamo degli animali del caldo. Le cicale sono un esempio plastico. A parte che hanno un ciclo vitale incredibile, in realtà le cicale, larve e poi pupe restano interrate per un tempo che va dai 2 ai 17 anni a seconda della specie. E sono tipo 17 anni precisi, cioè tipo proprio precisi. Non abbiamo idea di come facciano a contare sottoterra 17 anni per poi riuscire. Non è che dici so più o meno 17, una volta 16, una 18. No, non è che so più o meno 17, nel senso che una volta aprile, una volta maggio. No, so più o meno 17, nel senso 17 quel giorno stesso, 17 anni dopo. Vabbè, ma a parte questo, una volta che escono, escono proprio con la fine della stagione primaverile. Perché? Beh, perché in generale è necessario per moltissimi insetti, non tutti, ma moltissimi insetti, il calore dell'aria per svolgere determinate funzioni. Soprattutto le funzioni che, per cui serve tanta energia. Tanto per fare un esempio, d'estate ci sono molti più insetti che volano rispetto all'inverno, dove al massimo ci sono le mosche, proprio se vogliamo. Mentre invece d'estate vediamo di uscire le vespe, le api, i calabroni, i moscerini, tutti gli animali che volano, le farfalle in generale escono col caldo. Beh, perché? Perché dove serve un'attività metabolicamente intensa, e andremo anche sulla fisica a cercare di capire per quale, perché questa, questa cosa è così, il caldo aiuta. E le cicale quale attività metabolica intensa devono fare? Cantare. Perché come fanno a cantare le cicale? Beh, probabilmente lo saprete, ma naturalmente non cantano esattamente come intendiamo noi, nel senso che non adoperano nessun tipo di corda vocale, non lo hanno, e non adoperano l'aria, non fanno vibrare l'aria attraverso qualcosa come facciamo noi. Utilizzano solo ed esclusivamente dei muscoli potentissimi che fanno vibrare in maniera intensissima questa serie di membrane che per l'appunto sono i timbali.

ID System of a Down. Effettivamente solo il maschio della cicala canta, quello è un canto d'amore, non lo definirei proprio un canto d'amore, è un canto di disponibilità, è un canto che deriva dal fatto che la cicala, come si dice in termine, prova un sexual arousement, sta allubata fragica, insomma, e quindi il maschio sta là a fare tipo vieni, sto qua, fra l'altro fisicamente sfregando delle membrane, il che ci riporta a delle immagini poco costruttive, ma in ogni caso il punto è che quella vibrazione funziona col caldo. Le cicale, la maggior parte, non possono cantare sotto i 25-28 gradi a seconda della specie, ma non solo. Iniziano magari a cantare quando nell'aria fanno 30 gradi, ma il suono è meno intenso. Man mano che fa più caldo, il suono aumenta di intensità, motivo per cui noi le sentiamo principalmente nell'arco più caldo della giornata. È il momento più favorevole perché stare lì sull'albero ad adoperare dei muscoli che in relazione alla grandezza della cicala sono muscoli potentissimi, e ripeto potentissimi, quelli che muovono i timbali, ripeto, è un animale piccolino, fa 100 decibel come una motosega, potete immaginare che cavolo di muscoli super pompati ha lì? Ecco, questa attività metabolica è conveniente farla col caldo, non si può fare col freddo, non ce la farebbe, e come già detto questo vale con tante altre attività dispendiose, il volo è una di quelle più plastiche. La questione però è che adesso, almeno a me, sorge spontanea comunque un'altra domanda per riunire il filo della storia. Va bene, ok, ma perché è più conveniente fare le cose col caldo? Cioè, perché non è più conveniente farle col freddo?

sì, 12.55, mi rispondete, beh, prova ad andare a correre d'inverno la mattina senza riscaldamento, parti a razzo e lo capisci subito che non si può fare. Ebbene, certo, ma tutti quanti infatti istintivamente associamo il freddo al torpore e il caldo al movimento. Questo è chiaro ed evidente, e succede bene o male in tutti gli animali. Però non è proprio uguale in tutti gli animali, se ci pensate. Uno potrebbe pensare anche la faccenda da un altro punto di vista, ovvero, per esempio, per noi umani è meglio fare le attività almeno col fresco, più che col caldo. Perché? Perché siamo ovviamente endotermi e manteniamo un caldo interno. Di conseguenza, comunque, torna il fatto che caldo, movimento, freddo, torpore. È un qualcosa che dipende da come si è sviluppata la biologia, è un qualcosa che dipende da qualcosa di specifico nel come funzionano gli esseri viventi? Ecco, in questo caso, in realtà no. La questione è sicuramente biologica, ma prima fisica, poi biologico-molecolare, e solo alla fine arriva ai muscoli della cicala, indovinate un po'? Siccome sono un maledetto, il sabato a luna, questo viaggio ve lo proporrò fra poco in diretta.

0: L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
4: Radio Rock,
3: tutta un'altra storia.

0: Pet Labels.
1: Animal House,
2: la fiera delle fiere. On Radio
3: Rock. 13 e 3 minuti, sabato 18 luglio, questa è la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morruni e vi porto fino alle ore 15, come al solito, giro vagando fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Oggi e domani parleremo di animali del caldo, animali a cui le temperature odierne non solo non creano problemi, ma fanno anche comodo. E siamo partiti dalle cicale, che solo sopra i 30 gradi riescono effettivamente a cantare con tutto il loro vigore. Una giornata come quella di oggi per loro è una giornata fantastica, una mattina perfetta, mentre noi grondiamo di sudore. Sono uscito un attimo fa, le ho sentite rumorosissime proprio qui fuori dalla sede della nostra prestigiosa emittente. Ebbene, quello che vi ho chiesto prima della pausa è stata una domanda apparentemente stupidissima, ovvero: ma perché è più facile fare attività metabolicamente importanti quando fa caldo e non quando fa freddo? Questo vale ovviamente per gli ectotermi, cioè coloro che regolano la loro temperatura sull'ambiente esterno. In realtà dietro non c'è solo biologia, ma c'è anche la fisica. Faremo un piccolo viaggio dalla molecola al timbalo della cicala, sempre a suon di rock, ad esempio quello di Elvis. Radio Rock, back in time.

0: Elvis Presley, ladies and gentlemen, grandissimo brano. E effettivamente stiamo per passare da un grande all'altro, ma prima fatevi dire solo una piccola cosa: c'è della fisica dietro al fatto che le attività metaboliche siano fatte meglio quando fa caldo, che quindi per gli organismi come gli insetti che non hanno una temperatura propria il caldo sia un piacere e non la sofferenza che è per noi. E parte dal presupposto di che cosa significa caldo proprio dal punto di vista fisico. La farò brevissima e semplicissima. Se prendete due bacinelle, una con l'acqua fredda e una con l'acqua calda, vi è solo una differenza se avete adoperato la stessa acqua, ovvero che l'acqua calda la percepiamo calda perché le singole molecole d'acqua che si trovano dentro quella bacinella sono più agitate, vibrano più intensamente, si muovono di più. In qualche modo c'è un'energia cinetica, un'energia di movimento, un'energia di vibrazione che hanno quelle molecole. Quando mettiamo la mano dentro, quelle molecole vibrano contro la nostra pelle intensamente e ci trasferiscono calore. Le molecole dell'acqua fredda sono in uno stato vibrazionale di agitazione più limitato, ad esempio vibrano meno intensamente della nostra pelle che è a 37 gradi, per cui quando mettiamo la mano nell'acqua fredda invece siamo noi a trasmettere la vibrazione delle molecole della nostra pelle scaldate a 37 gradi dai nostri sistemi interni all'acqua e quindi a percepire freddo. Insomma, molecolarmente a livello di singoli atomi e molecole, caldo uguale movimento. E adesso passiamo, manca farla apposta, da una Burning Love di Elvis Presley a un Paul McCartney che risponde: Come Inside.
1: Brand new music right here. Brand new.

Bumble, sì. 13:11 minuti, Kamenzae, Paul McCartney fra le nostre novità in alta rotazione. Bene, arrivano un po' di domande da voi ascoltatori. Allora, facciamo un attimino in cui rispondo a qualche domanda. Innanzitutto un'osservazione di Valentino, un'osservazione assolutamente giustissima. Dice, non so se è realtà, lo è, ma ogni anno sembra che inizino a cantare contemporaneamente le cicale, si intende tutte insieme, a fine stagione si ammutoliscano di colpo in gruppo. È così o è una mia percezione? No, è proprio così, effettivamente. Le cicale iniziano a cantare quasi in contemporanea, almeno quelle di un'area, naturalmente, di una zona, quindi quelle intorno a casa mia. Da cosa è derivante questo comportamento di gruppo? Per molto si è indagato naturalmente sulla possibile competizione fra maschi, cioè c'è uno che sta cantando, non voglio che attiri le femmine lui, quindi inizio a cantare anche io. Ed è sicuramente uno dei meccanismi che spiega la loro sincronizzazione, ma non spiega perché si ammutoliscano tutte insieme. Dovrebbero fare a gara chi resiste di più tecnicamente, se questa fosse la motivazione. In realtà sembra che sia proprio la temperatura il punto. Iniziano a cantare tutte insieme perché in quel momento della giornata, in quell'area, si raggiunge la temperatura ottimale per iniziare a cantare, e smettono perché in quel momento, in quell'area, si scende sotto la temperatura ottimale per cantare. Quindi questa sarebbe la spiegazione ad oggi più accreditata. Dipende dalla temperatura. Se quella specie inizia a cantare a 32, quando fanno appena 32, tutte le cicale maschio iniziano a cantare contemporaneamente. Qualcun altro mi chiede invece, ma quindi il calore è solo vibrazione più intensa e veloce? Beh, la risposta potrebbe essere complessa, ma in sunto, sì, esattamente, è esattamente quello il calore.

allora continuiamo con i grandi, no? Abbiamo fatto Elvis Presley, Paul McCartney, Nick Cave, Red Right Hand, pardon, anche se molti la conoscono solo come la sigla The Peaky Blinders. 13 e 18 minuti, mi dici, ciao Jacopo, l'hai fatta una puntata sulle cicale, ci avevi raccontato la vita di merda che fanno in inverno sottoterra. Sì, effettivamente oggi ci concentriamo invece sull'altra parte, quella in cui escono fuori e in cui necessitano di calore. E stavamo proprio parlando di calore, agitazione molecolare, al netto una cosa calda è una cosa dove le molecole sono molto agitate. Se è un fluido, naturalmente queste molecole si possono anche spostare l'una sull'altra. Se è un solido, a noi sembra impossibile che queste possano vibrare, ma in realtà a livello microscopico, a livello atomico, anche un solido più caldo è un solido in cui i singoli atomi, pur incatenati a delle posizioni fisse, intorno a quella posizione vibrano di più. Pensiamo a un fluido però, perché tutta la vita, lo sapete, è basata sull'acqua e tutte le nostre cellule sono in ambiente acquoso, quindi se dobbiamo riunire la fisica e la biologia dobbiamo sempre ragionare in un ambiente acquoso, in un fluido. Ora, immaginate dunque un fluido, possiamo immaginarlo come una sorta di vasca di palline, se pensiamo a ogni atomo come una pallina. Immaginate due vasche, quella fredda in cui le palline non si agitano tantissimo e quella calda in cui ste palline, ognuna di per sé, vibra, sta agitata, si sposta intorno alla sua posizione. Beh, quello che succede probabilmente è che queste palline con molta più facilità, nella situazione in cui vibrano, saranno portate a spostarsi l'una sull'altra, a cambiare posizione, proprio perché in un fluido effettivamente possono farlo. Ebbene, questo significa che in ambiente acquoso, quando fa più caldo, quindi all'alzarsi della temperatura, aumenta la possibilità di diffusione delle molecole. Le molecole sono più agitate, si muovono nel loro fluido in maniera più importante. Se le molecole sono più ferme, vibrano meno, hanno meno possibilità di scivolare l'una sull'altra e generare un movimento. E questo è alla base delle funzioni della cellula. Ma facciamo un passettino alla volta e soprattutto, visto che vi sto parlando di cose complicate, inframmezziamolo con i tool.

Just i Tool. Oh, l'esempio migliore questa volta non è venuto in mente a me, ma a voi, perché sia il professor Schirone dell'Università Europea di Roma che scusate i messaggi che mi fanno ridere, che il mio caro amico Mauro mi dicono, insomma, le palline calde fanno come quando si poga ad un concerto rock. Sì, questo è proprio l'esempio perfetto, assolutamente perfetto. Proviamo ad immergerci in questo esempio qua. Un concerto corrisponde a qualcosa di caldo quando il concerto è molto agitato. Cioè arriva la grande canzone, tutti si mettono a saltare e non è che si mettano a correre da un lato all'altro disperatamente. Di base ci si mette là, si salta sul posto, ci si agita. Aumenta la confusione. Quando però si poga un concerto, lo sappiamo tutti che ogni tanto ci si ritrova sballati dall'altra parte del l'arena, è perché tutti si agitano, passi un po' di qua e un po' di là e alla fine ti trovi completamente da un'altra parte. Ora questa cosa per noi magari è sconveniente, ma pensiamo ad una cellula dove per fare le varie funzioni cellulari, prendiamola molto in generale, determinate molecole devono incontrarsi, toccarsi per poter fare delle cose. Questo è abbastanza logico, no? Se la cellula fa delle cose, quindi per esempio la cellula, il linfocita B secerne gli anticorpi, ci saranno delle cose che dovranno lavorare insieme e si dovranno incontrare. Ma la cellula, a differenza nostra, all'interno, le singole molecole non è che possono, all'interno della cellula, le singole molecole non è che possono chiamarsi come possiamo fare noi in un concerto calmo, vedersi e dire oh, arrivo, ci vediamo là. No. Funziona tutto al buio. Le molecole si incontrano per movimenti casuali, non hanno una volontà, non hanno un'intenzione, non hanno la vista, non possono discriminare che hanno intorno. Stanno lì, si agitano e quando incontrano un'altra molecola con cui possono reagire, reagiscono. Quindi, perché le funzioni cellulari generalmente possano andare avanti, serve una dose di agitazione termica, ovvero di calore, affinché le molecole dentro le cellule letteralmente possano spostarsi e dunque incontrarsi.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: mi fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
7: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
6: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
7: A volte serve solo un sì.
6: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
7: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
6: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
8: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: State ascoltando Animal House, la fiera delle fiere on Radio
11: Rock. 13:34, sabato 18 luglio, questa è la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni e per un'altra mezz'ora, perché fra poco arriverà come sempre il sabato dopo le 14 Antonio Albanese, girovagheremo insieme fra gli animali del caldo. Abbiamo parlato della cicala e abbiamo fatto un lungo viaggio, che veramente sono una brutta persona, lo so, lo capisco, cioè il sabato alle 13 io vado a parlare di biochimica e termodinamica, ma insomma abbiamo fatto un lungo viaggio nel capire che l'agitazione molecolare che causa il calore facilita effettivamente le funzioni cellulari tramite la aumentata probabilità che le molecole agitandosi e muovendosi possano effettivamente incontrarsi negli incontri che devono essere effettuati per svolgere tutti i tipi di funzione cellulare. Se dobbiamo bruciare lo zucchero dovrà quantomeno arrivare nel luogo della cellula in cui eseguiamo quel complesso serie, quella complessa serie di reazioni che ci danno energia. Se è tutto fermo, se è freddo, lo zucchero non si sposta all'interno della cellula, l'agitazione termica la favorisce fino a un certo punto. Quindi per tutti gli esseri che non sanno settare la propria temperatura come gli insetti, di base il caldo è una manna dal cielo entro certi limiti. Abbiamo parlato della cicala e di un animale che vive intorno a noi. Nell'ultima mezz'oretta vi parlo invece di uno degli esempi più estremi di resistenza al calore che esistano sul pianeta. Prima, i polis. Radio Rock, back in time.

Stand So Close to Me, che effettivamente dedico quantomeno al genere di cui sto per parlarvi, perché quest'anno io e mia moglie abbiamo dovuto fare un'assunzione, insomma abbiamo dovuto fare una grossa missione con noi stessi. Abbiamo perso, cioè per adesso abbiamo perso su tutta la linea. Che cosa? La guerra con le formiche. La prima invasione l'abbiamo fronteggiata benissimo. Io ho una serie di metodi, oltretutto, che di solito si rivelano molto efficaci nel riuscire a seconda di che tipo di formica, da dove arriva, di interrompere le scie feromoniche. Lo sapete, sono un po' un matto su questa roba qua, anche se poi non uccido neanche le formiche, naturalmente. Quindi sono tutti metodi incruenti che di solito hanno successo, ma questa

0: caso forse i soldi a questo punto si saranno evolute. Ma in ogni caso sto per parlarvi di una formica. Una formica molto particolare, perché a differenza delle nostre resiste a climi ancora più torridi. È l'animale che ha la più alta resistenza al caldo nel suo ambiente, tanto che è l'unico che può uscire di giorno. E naturalmente questo ambiente invece è proprio quello che immaginate: il deserto del Sahara.
1: Brand new music right here. Brand new.

James, YouTube fra le nostre novità in alta rotazione. E in più fatevi ricordare la grande novità per Radio Rock, ovvero che da oggi potete vederci in tutta Italia in televisione sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Basta sintonizzarvi sul canale, premere il pulsante rosso dell'interattività e selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Siamo tutta un'altra storia anche in TV e fra l'altro abbiamo mantenuto quella promessa che vi faccio da molto tempo, ovvero ci espanderemo a macchiatorio anche in TV in tutta Italia. Ecco, ci siamo arrivati. Benissimo, 13 e 44 minuti, le formiche del Sahara, nello specifico una specie, la formica argentea del Sahara. Ora parliamo di luoghi in cui la temperatura della sabbia può raggiungere gli 80 gradi quando il sole è, come si suol dire a Roma, a palombella, dritto al suo momento di zenith, come si dovrebbe dire correttamente, nel suo zenith. Effettivamente in queste condizioni il deserto del Sahara appare privo di vita, non perché sia privo di vita naturalmente, ma perché nessuno riesce a sopravvivere a queste temperature, quindi la maggior parte degli animali sono rintanati dentro la sabbia, moltissimi. Ebbene, c'è un solo animale che aspetta quel momento per uscire, ovvero un animale che resta rintanato per tutto il resto del giorno e della notte, ma che esce nel momento in cui la sabbia fa 70 gradi. Ed è la formica argentea del Sahara, che è un insieme di evoluzione incredibile a partire dal suo colore. Perché secondo voi la formica argentea

Peter Gabriel, Panopticon. Signore e signori, bene, la formica argentea del Sahara, se andate a vedere qualche foto sul web, è veramente impossibile, nel senso sembra che qualcuno ci abbia passato una bomboletta, è cromata quando vi dico che è argentata, è incredibile, sotto certe angolazioni sembra artificiale, sembra impossibile che la natura abbia sviluppato quel grigio metallizzato che noi di media associamo alle auto di base, ma è grigia, è completamente argentata naturalmente per riflettere, cioè non è neanche bianca per assorbire poca luce, deve andare direttamente dall'altro lato, deve trasformarsi in uno specchio in cui riflettere quasi tutta la luce e ridurre al minimo il riscaldamento. Oltre questo ha zampe lunghissime che ovviamente servono naturalmente a sollevare il corpo dalla sabbia e a tenere a contatto col calore pochissima aria, e oltretutto ha dovuto sviluppare una camminata del tutto specifica e particolare, naturalmente perché deve camminare a una velocità impressionante, una formica minuscola e è più veloce di un metro al secondo, il che significa, ora detto così un metro al secondo non sembra tanto perché noi siamo enormi, ma se guardate i video alla velocità della luce sembra praticamente quasi muoversi come nei cartoni animati, sapete quando si vede il vorticare di zampe ma non si vede la singola zampa che mette che si poggia sul terreno, è un animale impressionante. E perché però ha tutti questi adattamenti e quindi si muove nel momento più caldo della giornata, cioè in ogni caso è caldo anche per lei, ho detto che deve essere argentata, che deve avere le zampe lunghe, una camminata peculiare, perché quell'essere esce solo in quella fascia in cui la sabbia è a 80 gradi. In realtà la risposta è semplice, perché è l'unico a poter uscire, quindi è totalmente sicuro.

And I touched your face, narcotic mindfulness.

Le guido, signore e signori. Beh, anche le formiche del Sahara hanno una, diciamo, finestra in cui possono uscire, andare a raccogliere cibo per poi rientrare, perché naturalmente, come già detto, certe temperature sono proprio incompatibili con l'esistenza, per una lunga serie di ragioni che oggi non facciamo a tempo a approfondire, ma magari domani lo vedremo. Cioè, abbiamo visto perché il freddo è incompatibile con le funzioni cellulari, vediamo perché il troppo caldo lo è. Ma in ogni caso sono animali che sfruttano le ore più calde, sfruttano ciò che per gli altri è assolutamente intollerabile. Secondo me la cicala è proprio l'esempio giusto, quell'animale strano che si attiva quando tutti gli altri si ritirano, perché effettivamente il caldo non è una verità universale per tutti, è una sensazione fisica. Noi sentiamo caldo quando non riusciamo a scambiare correttamente il calore con l'esterno, e quindi quando rischiamo di ricevere dell'agitazione vibrazionale delle molecole, come abbiamo detto. Sentiamo freddo quando siamo noi più caldi, quindi noi a trasmetterla. La sensazione di caldo e freddo dipendono dal flusso del calore verso dove va, e di conseguenza dipende anche dalla tua temperatura corporea. Dipende da cosa devi fare, dipende da qual è la funzione che in quel momento è più importante. Domani approfondiremo il discorso e vedremo un'altra serie di animali del caldo e del torrido. Lo faremo sempre a suon di rock, mentre adesso è già arrivato in studio Antonio Albanese per parlare della bestia che il caldo sicuro non lo sopporta, ma nelle zone calde questa settimana sta facendo il devasto e sicuramente le sta trasformando in calde letteralmente, nonché metaforicamente. Ovviamente con Antonio parliamo subito dopo la pausa delle ore 14, alla quale arriviamo con una bella Crawling, Linkin Park. Che ho sbagliato? Ah sì, questo.

mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Sempre.
0: This is Animal House on Radio
2: Rock. Ladies and gentlemen, sono le 14:02 in questo sabato 18 di luglio e in studio non sono più solo qui alla Fiera delle Fiere Animal House. Arriva Antonio Albanese, buongiorno, buon pomeriggio. Toga, Antonio.
3: Toga, ho appena smontato la tuta di Iron Man, per cui insomma non ne posso muovere. Io ho scritto a Iago, guarda che sto arrivando. Piano piano che ci saranno 1000 gradi. Io ho la tuta di Iron Man.
2: Lui è come un beduino del deserto praticamente. Cioè lui arriva qua tutto coperto, ma in realtà, essendo uno che conosce le cose, arriva qua praticamente isolato termicamente dall'esterno. Tipo borsa frigo al contrario. È la magia di Antonio Albanese. È arrivato qui in ogni tipo di condizione. Lui e il suo scooter potrebbero attraversare il mondo. Antonio, insieme noi parliamo di geopolitica. Tu sei il direttore, lo ricordo per l'ennesima volta, ormai sono anni che stai qua il sabato, ma ricordiamo di AGC Communication, agenzia stampa che si occupa di geopolitica e geoeconomia, a www.agcnews.eu, AGC le tre lettere semplicemente, agcnews.eu, o spigolature geopolitiche su Telegram per seguire i loro servizi. E ogni volta il sabato finiamo qui a parlare della bestia che combina più disastri sul globo terracqueo, che siamo noi esseri umani. E questa settimana è stata una settimana letteralmente infuocata, metaforicamente infuocata, in ogni senso possibile, cioè non so,
3: sì, esatto, cioè, abbiamo visto sulla nostra pelle e poi dopo anche su schermo,
2: esattamente, diciamo così. E parleremo di questo, lo faremo ovviamente anche insieme a Davide Tentori, il presidente del Caffè Geopolitico. Prima un po' di Cream. Radio Rock, back in time.

0: Viola The Cream, signore e signori. E beh, come sempre, iniziamo lo spazio insieme ad Antonio, accompagnati dalle coordinate del caffè geopolitico, nello specifico nella figura del presidente Davide Tentori, che ci indirizza nella nostra chiacchiera. Da cosa partiamo oggi? Questo è il senso delle coordinate. È che se in questo caso, come ci siamo detti con Davide quando ci siamo sentiti questa settimana, era un po', insomma, come dire, quasi una coordinata obbligata. Sigla!
1: Le coordinate di oggi a cura de Il Caffè Geopolitico.
2: Questa settimana torniamo in Medio Oriente. Lasciamo però Hormuz sullo sfondo per occuparci del Libano, che è tornato al centro della diplomazia regionale. Dopo mesi di tensioni e scontri legati al confronto tra Israele e Hezbollah, il paese prova a sfruttare la finestra aperta dal memorandum, in realtà molto fragile, tra Stati Uniti e Iran, un'intesa pensata per ridurre il rischio di escalation regionale. Per Beirut, però, la tregua rappresenta una possibilità ma anche un paradosso. Da una parte diminuisce la pressione militare sul territorio libanese e si apre la strada alla ricostruzione, dall'altra emerge ancora una volta la debolezza dello Stato libanese. Molte delle decisioni che riguardano la sua sicurezza vengono influenzate da attori esterni, soprattutto Washington e Teheran. L'Iran considera il Libano una pedina strategica fondamentale. Attraverso il sostegno a Hezbollah, Teheran mantiene un'influenza significativa nel paese e può presentarsi come interlocutore indispensabile nei negoziati regionali. Il memorandum con gli USA quindi non elimina il peso iraniano, dal contrario rischia di confermare il ruolo dell'Iran come attore necessario per mantenere la stabilità. Israele guarda invece la situazione con grande cautela. La priorità di Tel Aviv resta impedire che Hezbollah ricostruisca una presenza militare vicino al confine settentrionale. Per questo Israele insiste sul disarmo delle forze non statali e sul rafforzamento dell'esercito libanese come garante della sicurezza del sud del paese. La sfida centrale dunque resta quella della sovranità libanese. Chi controlla davvero la sicurezza del paese? La tregua può ridurre il rischio di una nuova guerra, ma non risolve il problema storico del Libano, sospeso tra le proprie istituzioni fragili e le rivalità delle grandi potenze regionali.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: Give me that.
7: Brand new music.
8: Hey. La musica nuova su
5: Radio Rock.
9: Alone in Central Park when

0: siete gli Interpol. Allora, che ci scrive su Telegram, li trovate come Spigolature Geopolitiche, perché sostanzialmente non è il sito ufficiale, ma è un servizio che
1: è un canale,
0: esatto, un canale che DC Communication mette a disposizione condividendo molte delle notizie che non si trovano o sono attenzionate meno,
1: esatto,
0: sulla stampa generalista. Quindi vi dà anche un'idea il canale Telegram Spigolature Geopolitiche di come si vive facendo open source intelligence, cioè leggendo una marea di fonti diverse,
1: esatto,
0: per poi tentare di costruire un quadro più obiettivo possibile,
1: più
0: naturalmente
1: possibile, capace di fornire strumenti a chi ci legge per poter poi dopo giudicare da sé, insomma.
0: Ecco, esatto, infatti la cosa che mi piace di come
1: semplice è questa,
0: esatto, la parte che mi piace di come approcci tu al giornalismo è che tu in realtà dai quadri, non dai quasi mai opinioni,
1: giudizi mai, ma
0: capito?
1: Cioè,
0: sul giornale non si leggono opinioni,
1: no,
0: si legge questo è quello che riusciamo a ricostruire da quello che abbiamo.
1: Esatto, dopodiché
0: questi sono uno strumento di lettura, questo è un altro, questo è un altro. Fate hobbies.
1: Esatto, cioè nel senso ognuno dopo si fa la sua idea in base alle esperienze, alle convinzioni personali e politiche, insomma, però devi essere cosciente del fatto che i fatti non sono sempre quelli che vengono narrati e sono molto più complessi. La realtà complessa è da dover decrittare e decifrare.
0: E chiaramente è una delle ragioni per cui abbiamo accolto anche con grande entusiasmo la partecipazione del Caffè Geopolitico, una voce in
1: sì,
0: più,
1: sì,
0: uno strumento
1: voglia
0: di lettura in più. Allora, Davide Tentori, fra parentesi, caffegeopolitico.net per seguire anche i loro servizi, sono una bella associazione, bellissima associazione con un sacco di newsletter fighissima a cui potete iscrivervi gratis. Ok, poi se volete potete sostenere l'associazione se vi piace quello che che fanno. È partito dal Libano. Perché? Perché ovviamente la notizia sulla cronaca è stato: sono 7 giorni che l'America ha ricominciato a bombardare l'Iran. Come avevamo cronosticato, posso dire.
1: Possiamo dire come noi avevamo detto 10 giorni fa.
0: Sì, 15. Sostanzialmente, esatto. Sono beccato pure un paio di insulti.
1: No. Allora, chiunque abbia insultato Jacopo e il nostro brainstorming qui in onda, portate quanto a meno, che so, una Coca-Cola fresca.
0: Una Coca-Cola, basta una Coca-Cola.
1: Una cosa fresca, fine dai.
0: E qua fa un caldo. Allora, benissimo. Ma giustamente Davide ci spostava su un fronte parallelo, che poi è lo stesso in parte.
1: Diciamo così, è un'altra faccia dello stesso fronte.
0: Di cui invece non si è parlato, cioè il Libano.
1: No,
0: quando mi ha detto, no, Davide, noi ci sentiamo ovviamente in settimana,
1: sì,
0: per preparare le pillole, mi ha detto perché non parliamo delle ostilità in Libano, io sono cascato dal pero. Sono ripreso anche in Libano? Io sapevo che c'era un accordo. E invece no, tutti questi accordi che abbiamo visto fare negli ultimi tempi sembrano neanche sgretolarsi, ma proprio non esistere.
1: Sono lettera morta, potremmo dire, o sono pezzi di carta, come diceva Federico II di Svevia.
0: Sì, esatto.
1: Esattamente, cioè restano bei fogli, belle dichiarazioni di intenti, però ovviamente ognuno degli attori persegue la propria agenda. In questo caso il Libano, dovete immaginare, partire soprattutto dalla posizione geografica del Libano. Il Libano dei Cedri, il Libano dei Fenici, queste sono cose, per chi ha fatto un po' di studi, diciamo così, anche storici, è divertente perché i posti quelli sono.
0: Sì,
1: allora,
0: sì, sempre quelli.
1: Terra quindi di scambi, di commerci, terra ricchissima ovviamente, e una grande, oggi si direbbe un hub commerciale, fin dall'antichità. E quindi il Libano si trova a dover condividere un confine con il rinato Stato di Israele di fatto ad oggi. Questo fatto, e con la guerra civile che c'è stata in Libano negli anni 70 del XX secolo, che ha creato nel paese una, diciamo così, situazione particolare, perché mentre il Libano negli anni 60 o anche post bellici era la Svizzera del Mediterraneo, era il paese dove la laicità era da padrona e vivevano o convivevano le 3 grandi religioni abramitiche senza grossi problemi, e il paese era ricco, lo è sempre stato ovviamente perché era un paese di traffici commerci, finanziari soprattutto.
0: Noi siamo abituati invece a pensare al Libano come uno dei paesi più poveri, forse il più povero del Mediterraneo.
1: Esatto, invece no, io vi invito, perché si trovano online, a cercarvi immagini del Libano degli anni 50 o 60 e ovviamente trovate un paese che è tutt'altro rispetto a quello che noi oggi possiamo vedere, neanche ipotizzare.
0: Quindi è la guerra civile comunque che è il la grande svolta, il grande punto
1: di svolta è stato questa, diciamo così, l'innesco di una serie di evenienze. Era l'epoca della lotta per la liberazione dei palestinesi contro Israele, almeno gli inizi. Era l'epoca delle grandi rivolte islamiche, del risveglio islamico in Iran, e quindi tutto ciò a cascata ha portato ad una serie di eventi che tragicamente, come quasi a fotocopia è accaduto nella Jugoslavia degli anni 2000, a portare le varie comunità ad uccidersi l'una contro l'altra.
0: La cosa che vedo ora, poi ci ascoltiamo un brano dei Five Finger Death Punch prima di continuare, la cosa che vedo, mi rispondi subito dopo il brano, è questa però. Tutte queste spinte che mi hai elencato, come anche notato Davide nelle sue coordinate, sembrano sempre venire da fuori il Libano.

0: Circle of Five Finger Death Punch, 14 e 22. Insomma, Antonio, la mia impressione è corretta, cioè tu mi descrivi un Libano che nasce dopo la seconda guerra mondiale, dalle divisioni post-coloniali, dal mandato francese che lì aveva dei possedimenti, e che diventa rapidamente un paese ricco, perché la terra è ricca, come dici tu, no? Il posto dove sono nati grandissime civiltà come i Fenici, tanto per citare quella più importante, ed era un paese tranquillo, laico, dove l'economia girava, la finanza girava. A un certo punto mi dici arriva la guerra civile, ma mi sembra che la maggior parte delle spinte siano da fuori. Cioè, mi hai detto, perché in Siria c'erano delle rivolte, in Israele c'era la questione palestinese, in Iraq c'era la questione sciita.
1: Sì, diventa il coacervo di una serie di spinte e, diciamo così, e di fratture o di cleavages sociali, per usare la terminologia scientifica, per cui i loro, passatemi il termine, burattinai, ok, ovvero sia dell'epoca, cioè quelli che muovevano o che spingevano per, diciamo così, un contrasto anche cinetico e fisico tra le varie tra di loro, non potendolo fare direttamente, come accadeva in Asia, come col Vietnam, con altri conflitti di cui abbiamo già parlato, cominciano a alimentare l'odio, fra virgolette, fra i gruppi etnici, fra i clan, che ovviamente fra le comunità che fino a pochi anni prima vivevano tranquilli, senza grosse difficoltà e grossi problemi, né finanziari né economici.
0: Quindi sostanzialmente, effettivamente, il Libano viene adoperato come terminale d'azione, diciamo, per interessi economici, di rivolte,
1: esatto,
0: qua, di potere, di cose del genere.
1: Esattamente,
0: insomma,
1: tenendo conto anche del fatto che il Libano, in quanto Stato, era percepito da Damasco, dalla Siria, degli Assad, come il terminale della Siria, ovvero sia la parte costiera dello Stato, e quindi non poteva esistere uno Stato, tra virgolette, autonomo, doveva essere controllato da Damasco, perché non c'era mai stato nella storia, secondo ovviamente la loro visione, uno Stato libanese, ma era un'area della grande Siria.
0: Ora cerco di immaginarmi la situazione, no? Di come avvengano queste induzioni, no, anche di odio. Cioè, io immagino in un paese ricco dove gira la finanza che ogni gruppo, per esempio, ti dica: no, tu devi fare questa cosa a mio favore, devi fare sta legge contro di loro, perché i miei così poi mi continuano a sostenere perché io muovo questa cifra. E allora piano piano ecco lì che si crea una piccola frattura, viene fatta una legge, un qualche cosa. Immagino che sia questo lento coacervo che poi
1: una goccia dopo l'altra che ha creato poi dopo qualcosa di esplosivo. Tenete conto, la guerra civile viene innescata in un momento in cui abbiamo altri grandi conflitti medio orientali, tra cui quello fra, diciamo così, le varie guerre combattute da Israele per la sopravvivenza, oppure abbiamo, diciamo così, nel 79 la grande rivolta iraniana, il che significa la nascita della Repubblica Islamica, il che vuol dire la volontà di Teheran di avere un filo diretto che parta da Teheran e arrivi al Mediterraneo, e quindi,
0: e vedi,
1: Libano,
0: che tutto converge sul Libano alla fine, che diventa il terminale,
1: sì,
0: su cui tutto arriva e dove alla fine casca la valanga.
1: È esattamente quello, però, sì, chi ne fa le spese è la popolazione, che guerra civile dopo finita, ricordiamo che la guerra civile il libanese è stata poi dopo gestita in maniera più o meno positiva dalle forze ONU, quella unità che oggi che vogliono denigrare fino alla sua scomparsa, e per gli italiani è stata la prima missione internazionale, il primo dispiegamento militare effettivo dalla seconda guerra mondiale, potremmo dire.
0: Ma sostanzialmente questa guerra civile ha devastato, cioè è ancora dopo 50 anni, è secondo te quello il punto di rottura del paese?
1: Il punto di rottura del paese è quello, perché poi
0: non si è mai riuscito a riprendere il paese.
1: No, perché si sono create una serie di strutture politiche che delineate nella Costituzione, per cui le varie religioni sciite, maronite e ovviamente e cristiane debbano, sciite, sunnite e cristiane, debbano ovviamente avere delle posizioni particolari all'interno dello Stato, per cui il Premier deve essere in un certo modo per forza, il Capo dello Stato
0: costituzionalmente, non è un accordo fra le parti,
1: è una divisione costituzionale.
0: Vabbè, ma è chiaro, uno Stato
1: quindi
0: non può riprendere un'unità in questa maniera,
1: che vuol dire che la divisione è sempre rimasta insita nello Stato. Oggi ne pagano le conseguenze, perché già prima che ci fossero i bombardamenti, parliamo di circa l'era pre-Covid, il Libano visse una tragicissima, se si potesse dire, vicenda finanziaria, perché andò in default, non riusciva a pagare i debiti contratti con i prestiti per lo sviluppo.
0: Vabbè, ma è chiaro, quando un paese resta così diviso all'interno, non si dialoga, non si riesce a costruire, ognuno vuole la sua parte, ognuno pensa a un pezzo che non è più il paese, e il paese
1: e ognuno dà la,
0: si indebolisce per forza, dalla colpa agli altri. Insomma, una guerra civile che ha spezzato il paese, che oggi risponde al, diciamo, al punto che portava proprio Davide, ovvero certo che riprendono le ostilità, è che non c'è uno stato libanese, di conseguenza qualunque accordo fai con lo stato libanese,
1: infatti, se puoi vedere benissimo al volo, la Israele dice di non attaccare lo stato libanese, dice di attaccare Hezbollah.
0: Sì, certo, che è chiaro. Ci ascoltiamo di Iron Maiden fino alla pausa, poi rientriamo per spostarci anche lì vicino.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: 14:34 questo sabato 18 di luglio, la fiera delle fiere Animal House, come al solito il sabato dopo le 14 parla di geopolitica. Io sono Jacopo Morroni, ma davanti a me soprattutto vi è Antonio Albanese, direttore di AGC Communication. Bene, abbiamo parlato del Libano e abbiamo un pochino seguito le indicazioni di Davide Tentori del Caffè Geopolitico, che collabora a questa trasmissione dandoci le coordinate e gli spunti, cercando di molto rapidamente fare la storia libanese in 20 minuti in radio, non è possibile, ma di dare un'idea del perché non c'è questo stato libanese. Il perché è che non c'è per costituzione, per
1: dire. Esattamente, cioè non c'è una unità nazionale, per virgolette. Ogni gruppo religioso, ogni comunità religiosa ha una sua nicchia di potere costituzionale che non può essere minimamente toccata o quasi, quindi...
0: E si capisce che ovviamente lavorare poi per l'unità del paese diventa molto complicato. Adesso ovviamente ci spostiamo, perché le ostilità in Libano hanno seguito evidentemente il via libera dato dagli americani dall'altro lato, perché gli americani hanno ricominciato serenamente a bombardare l'Iran, e lo fanno ormai da diversi giorni. E quindi che diavolo sta succedendo da quelle parti? Ormai non ci si capisce più niente.
1: Parlando Fantozzi, bombardi lei, prego.
0: Sì, esatto, una cosa del genere. E parafrasando il brano dei Joy Division che stiamo ascoltando, a me sembra più che he's lost control.
2: Yeah. Radio Rock, back in time.

0: Control e Joy Division. E allora, mio caro Antonio, che cosa è successo dall'altra parte? Cioè, io ho letto la notizia della ripresa dei bombardamenti, stavolta, che era data quasi con nonchalance. Per quello che ti dicevo all'inizio, i trattati non sono neanche infranti, perché sai, un trattato infranto quantomeno ha, non so, l'America infrange il trattato o l'Iran infrange il trattato. No, qua è, c'è un trattato, l'abbiamo scritto, però noi bombardiamo perché secondo me hai tirato su una petroliera. E quelli dicono, vabbè, ma secondo me allora io ho il diritto a tirare sulle petroliere. Vabbè, ma è come se non aveste fatto l'accordo così.
1: Esattamente, però
0: cioè, se non c'è neanche, non c'è niente.
1: No, non c'è, no, c'è ben poca volontà, che è la cosa principale, c'è ben poca volontà politica di poter portare avanti un dialogo e scendere a soluzione e trovare una soluzione. Ora non so cosa dicono i nostri ascoltatori, ma insomma, anche perché il tema è divisivo, quindi è parecchio divisivo. Il filo rosso che ci collega con il Libano ovviamente è Hezbollah, quindi è il partito di Dio, quindi
0: chiaro.
1: Andiamo dal Libano all'Iran. E quello che il dato che è interessante è il comprendere, ad esempio, perché e gli iraniani avrebbero tirato sulle navi, su navi commerciali che passavano Hormuz.
0: Perché non pagavano il pedaggio. Non lo so, sto
1: allora,
0: inventando,
1: no.
0: Poi questo pedaggio pure va capito, perché per esempio ho scoperto in settimana, cioè ho letto, che la prima proposta statunitense, che è stata ritirata dagli Stati Uniti a un certo punto, aveva fatto male i conti e avrebbe assegnato in realtà su proposta statunitense dei pedaggi inenarrabili,
1: sì,
0: all'Iran.
1: 20% del carico, del valore del carico è una cosa che...
0: Sky faceva il confronto e diceva, ok, con la proposta, la prima proposta americana, il 20% del carico, l'Iran avrebbe fatto, so, 35 miliardi l'anno, con la proposta iraniana ne avrebbe incassati 3. Quindi
1: esatto,
0: io non ho capito che diavolo
1: allora
0: sta succedendo.
1: Dunque, come al solito bisogna agire per analogia, diciamo così. Allora, innanzitutto abbiamo detto più di una volta che Hormuz è uno degli stretti, dei colli di bottiglia logistici più grandi al mondo.
0: Sì.
1: C'è lui, c'è Malacca, c'è Suez, ce ne stanno altri. C'è la Porta delle Lacrime.

0: nazionali.
1: Dice però tanto conviene anche a noi, passano per il petrolio, quindi,
0: per cui non c'erano problemi. Con la situazione che si è creata oggi, abbiamo una proposta iraniana e una proposta americana fatta in maniera altalenante, per cui entrambe hanno un fondamento giuridico unico che risale a 90 anni fa.
1: Cioè stanno... Aspetta, richiamiamo i cavalli, aspetta, no, perché uno chiede...
0: un attimo...
1: sì, ho capito, ti chiede la spiegazione, tu aggiungi gradi di complessità, il problema è che è complesso il mondo, giustamente, e non tu. Allora, prima non si pagava Hormuz.
0: No,
1: a nessuno, in nessuna maniera.
0: No, no.
1: Ora, sia gli Stati Uniti che l'Iran concordano che ci sarà un tipo di pagamento, o gli Stati Uniti non vogliono che vi sia nessun tipo di pagamento?
0: No, gli Stati Uniti si propongono come ente collettore... e possiamo dire e raccoglitore dei fondi che dopo vanno a casa propria.
1: Ok, quindi va bene, quindi perfetto, quindi sono tutti d'accordo che da dopo la guerra comunque ci sarà un tipo di pedaggio.
0: Esatto, non si torna alla situazione precedente.
1: E allora qual è l'accusa americana agli iraniani? Cioè le navi di ora stanno pagando il pedaggio perché gli iraniani sparano alle navi?
0: Allora, gli iraniani e gli americani, si è andato a vedere le mappe con l'indicazione delle acque territoriali, ad esempio ci sono parecchi colleghi britannici e australiani che hanno fatto questo tipo di analisi e di lettura, indicano due vie diverse. La via americana passa lungo le coste dell'Oman, la via iraniana ovviamente passa per le proprie acque territoriali a zigzag fra le isole.
1: Ok.
0: Quelle piccole isole che qui vengono citate come possibile sbarco
1: in
0: Normandia, esatto, del 2026, oppure Baia de Porci 2.0, insomma, queste cose così. Ora, quindi sono due vie complementari, potremmo dire. Quindi che male c'è? Il male c'è perché entrambi gli due attori si vogliono porre come garanti della sicurezza del passaggio.
1: Ah, quindi il contrasto in questo caso è anche Oman-Iran.
0: Esattamente.
1: Allora, ci ascoltiamo la novità degli Yard Act e poi entriamo in questo, in questo complesso, perché noi vediamo sempre USA-Iran e invece c'è un altro attore.
0: L'Oman è più secondario, ma ovviamente fa i suoi affari, diciamo così.
1: Bene, ne parliamo subito dopo questa New Beginnings. Brand new music right here. Brand new.

0: New Beginnings, Yard Act fra le nostre novità in alta rotazione. Allora, Antonio fuori onda mi ha fatto finalmente comprendere un passaggio che mi ha fatto fare click in qualche modo e che adesso condivido con voi. Cioè, ovviamente gli americani attaccano l'Iran per tutta la serie di ragioni che non hanno compreso neanche benissimo gli americani, principalmente volontà di potenza nicciana, secondo
1: esatto.
0: me, in linea di massima. Quando si va alle trattative, inizialmente vogliono che tutto torni come prima, per poter dire abbiamo liberato lo stretto, che era già libero, ma comunque abbiamo liberato lo stretto. Si capisce che dal pedaggio non se ne esce a un certo punto, e l'Iran, fermo un attimo perché ora ce lo spieghi, inizia a fare una richiesta che appare più ragionevole perché ha un precedente giuridico importante.
1: Esattamente.
0: E gli Stati Uniti dicono: cavolo, non abbiamo una ragione per riuscire a opporci, e soprattutto l'idea che hanno avuto gli iraniani effettivamente è buona, sono un sacco di soldi, ma perché non lo facciamo anche noi dall'altra parte? E quindi al momento è cambiata la volontà americana a dire: no, non facciamo più lo stretto libero, facciamo lo stretto che garantiamo noi. E quel pedaggio che chiedono gli iraniani ce lo prendiamo noi, non vogliamo che se lo prendano loro. E quindi si stanno sparando per far passare le petroliere dal lato Oman America o sì, dal lato Iran.
1: Esattamente, però sia.
0: Io divento pazzo, Antonio!
1: È un controllo di sicurezza. Diciamo sì, vediamola così. È un... è una, diciamo sì, una serie di scontri a colpi di bombardamenti da un lato e di razzi emessi dall'altro su entrambe le coste dello stretto di Hormuz, per chi gestirà la sicurezza del passaggio delle navi.
0: Sembra, cioè, sono polizia e carabinieri che mi sparano per dimostrarmi che è pericoloso e che mi devo far proteggere da uno o dall'altro.
1: Esattamente questo. Detto in termini molto semplicisti, giustamente.
0: Scusami, lo so che io sono semplicistico. Tu sei l'esperto, io sono solo un pappagallo.
1: Però anche me a comprendere meglio. Il che significa che noi abbiamo l'Iran che avvisa le navi di passare per la via iraniana. Che è successo?
0: Niente, ma questa situazione mi rende...
1: Allora, che avvisa le navi, avvisa le compagnie internazionali che bisogna passare per la via iraniana, che è quella più sicura. Loro forniranno la sicurezza del passaggio senza mine, senza altro, nessun controllo, nessun pedaggio, assolutamente, perché non è previsto, ma ci sarà da pagare qualcosa relativamente alla sicurezza, relativamente alla se serviranno ad eventuali servizi di diciamo così rimorchio o altro, ad eventuali rifornimenti che saranno necessari, e basta.
0: Ora, sostanzialmente, no, il punto, ecco, questo è un altro punto importante per comprendere, è che sembrerebbe una sottigliezza. Cioè l'Iran dice: no, io non vi chiedo un pedaggio, io vi chiedo un pagamento per un servizio che faccio. Metto i radar, metto le mappe, metto il contatto, vi faccio passare sicuro.
1: Ha creato un'autorità portuale per stretto.
0: Esatto, è stata ora creata. Quindi dici: io faccio un sistema di passaggio sicuro e tu mi paghi le spese del sistema di passaggio sicuro.
1: Esattamente.
0: Non ti chiedo altro. E questa cosa ha un precedente giuridico.
1: Esatto, cioè esiste già nel diritto internazionale. Esiste quando chiunque di voi sia andato e sia passato a Istanbul nel bellissimo stretto dei Dardanelli, per andare nel Mar di Marmara e poi dopo il Mar Nero, quindi tutti gli stretti turchi, ha, diciamo così, notato che passano navi di tutti i generi, dalle militari alle commerciali. Infatti è lo stretto più trafficato al mondo. Ora, la Turchia non prende nessun pedaggio per il passaggio in acque nazionali turche. Diciamo, qualunque nave non paga la Turchia per il passaggio, ma paga una quota per i servizi di sicurezza, ovvero sia le strutture portuali, l'assistenza, i rimorchiatori, i fari e tutto il resto, per garantire la più tranquilla navigazione verso la propria destinazione.
0: Ma che se ci pensi come ragionamento, non è che poi faccia tante pieghe. Dice: senti, io non ti chiedo i soldi a prescindere.
1: No,
0: io ti chiedo i soldi perché è molto pericoloso sto stretto, una nave su tot finirebbe a fare casino.
1: Esatto.
0: Io devo organizzare il traffico perché ricade nel mio territorio.
1: Perché è casa
0: io
1: mia.
0: Spendo per
1: esatto.
0: organizzare il traffico per la sicurezza di tutti. Mi ridate qualcosa.
1: E il trattato di Montreux, vi invito a cercarlo sulla rete, specifica proprio questo. Ovviamente non è che la Turchia sia ricca per questo motivo qua, però tutte diciamo sì, le nazioni che passano e che fanno passare il proprio commercio verso l'interno e verso l'esterno dei Dardanelli, diciamo così, pagano questa tassa.
0: È un po' come l'aereo che paga il posto all'aeroporto perché paga i radar,
1: esattamente
0: le piste,
1: la stessa cosa.
0: Il mantenimento,
1: il procedimento è quello. ovviamente non è una cosa nuova, sono passati 90 anni da quando è tutto ciò accaduto. L'unica regola che c'è rimasta di imposizione per gli stati e per le navi militari, per cui uno stato, una nave militare che batte una certa bandiera deve avvisare il Ministero della Difesa turco che passerà la propria nave lì e deve garantire che non ci saranno rilievi fotografici, non ci saranno
0: sicurezza nazionale.
1: Però, ovviamente, e questo è l'unico vincolo che è rimasto.
0: Quindi il sostanzialmente il senso è l'Iran vuole ricalcare questo stesso modello.
1: Esatto.

0: Another Way to Die, Jack White insieme ad Alicia Keys. Signore e signori, stiamo fondamentalmente ai saluti, perché il tempo vola sempre rapidissimo quando c'è Antonio in studio con me. È stata una puntata intensa, Antonio. In realtà mi hai fatto capire diverse dinamiche di questi giorni, che effettivamente dalla lettura che avevo, poi è chiaro, no? Come siamo noi i primi a dire, sei tu il primo a dire, prendetene tante di letture, ogni lettura aggiunge un grado di complessità, esatto. E un grado di informazione, ma oggettivamente è una lettura che io non avevo e ho avuto molte difficoltà a capire che diavolo stesse succedendo, la nonchalance con cui riprendeva questo conflitto. Adesso devo dire che ci hai dato un quadro molto interessante che non vedo l'ora di approfondire, quindi io ti ringrazio per essere stato qui nonostante i credo 70, 90, 50
1: Fahrenheit.
0: Milioni di Fahrenheit che fanno all'ombra, e ti do appuntamento, non so se è sabato prossimo
1: ci sei ancora?
0: Va bene, fantastico. Allora ti do appuntamento a sabato prossimo, sempre subito dopo le ore 14. Vi ricordo www.agcnews.eu oppure su Telegram Spigolature Geopolitiche per restare sempre in contatto con i servizi di AGC Communication, l'agenzia stampa che Antonio dirige. Noi invece, con il sottoscritto, l'appuntamento è domani, sempre fra le 12 e le 15, per continuare a parlare degli animali che adorano il caldo, ovvero quelli molto molto diversi dal sottoscritto. Vi lascio in mi lascio in compagnia di quei brutti figuri che manco voglio nominare, sono veramente loschi figure che si aggirano dopo la nostra trasmissione. E a tutti voi, ciao!
1: Ciao!
2: Avete ascoltato Animal House? Animal House on Radio Rock.

0: vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in Via Tiburtina 1097, Via Prenestina 911, Via Tuscolana 1233, Via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
6: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
5: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
6: A volte serve solo un sì.
5: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
6: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
5: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
7: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner Radio Rock.
8: 24 ore al giorno di musica. 7 giorni su

un sabato 18 di luglio. Sta per iniziare ennesimo, vergognoso, particolarmente drammatico appuntamento con i racconti della Scolopendra. Ma dopo i signori Radiohead.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: 18 di luglio, sabato 18 di luglio, cari scolopendrini all'ascolto, sfido chiunque a non essere rincoglionito. Sabato 18 di luglio, quanti gradi ci sono fuori? Adesso non ho il dettaglio di fronte a me, ma l'ho sentito sulla mia pelle pochi minuti fa. Veramente difficile, quasi impossibile da credere che stia succedendo qualcosa del genere a Portonaccio. Invece è così. Allora, qualcuno di voi già inizia a farmi ciao su Telegram e WhatsApp. Siamo qui riuniti anche questo sabato per un altro disgraziato appuntamento, lo dicevamo anche prima, con la scolopendra, che anche in questo caso è occasione appunto particolarmente drammatica per la presenza di una sola delle due scolopendre, e cioè Matteo Cillario, che sarà con voi fino alle 18, il sottoscritto disgraziato, anche oggi e domani saremo soli, soletti, e il Dodino, a cui mandiamo un bacio gigantesco, infinito di passione, tornerà prestissimo con noi dopo un più che meritato riposo, che poi, insomma, lo sapete, un modo come un altro per dire quando verrà rilasciato dal carcere dell'isola dell'Asinara. Dodino torna presto da noi. Siamo dunque io e voi, voi ed io, fino alle 18. Fra poco vi chiederò di partecipare alla odierna indagine della scolopendra, a cui c'è l'obbligo di partecipare, lo sapete. Chi deciderà di non farlo viene, come sempre, colpito da sciagura, quindi, insomma, il mio consiglio è di farlo assolutamente senza l'indugio. Sentiamo.
1: Buonasera a tutti, ho appena finito di lavorare. Beh, visto che è l'ora della penica, potrei richiedere Wide Awake degli Audioslave con quel fenomeno di Chris Cornell. Guarda, che non c'è più. Ciao, grazie.
0: Guarda, assolutamente impossibile, proprio anche per questo dettaglio di Chris Cornell. Guarda, facciamo così, andiamo in novità e poi ci pensiamo, ok Giacomo? Poi...
2: Brand new music right here. Brand new.

0: Kings, la loro novità, Another Life, un'altra, anche un'altra, persino un'altra vita ci tocca sopportare in questo sabato 18 di luglio. Novità dei signori Alabama Shakes, che naturalmente siete obbligati ad andare a votare sul sito radiorock.it. Le 15 e 18 minuti, appuntamento con la Scolopendra, iniziata quindi proprio da 18 minuti qui su Radio Rock. Abbiamo iniziato facendo qualche piccolo commento molto banale, difficile però, difficile tenersi dentro i commenti riguardanti la temperatura che stiamo sentendo fuori. Signor Joe,
1: ciao, io sono in provincia di Cremona, tra Cremona e Brescia, nelle basse, c'è un'umidità folle. Se fuori la temperatura è quella che vi ho fatto vedere, che è 40 gradi,
0: 41
1: è più di 40
0: e mezzo,
1: gradi,
0: 41 e
1: immaginate
0: mezzo
1: la percepita.
0: La foto.
1: Sto portando a casa la bimba dalla piscina, meno male l'ho tenuta in ombra e tutto.
0: Tienila in
1: ombra. Non si respira. Per quello in questa zona le persone hanno già le branchie.
0: Certo,
1: Do the Evolution.
0: È giusto,
1: Le Progetti. È una canzone perfetta. Alle persone con questa umidità qua devono crescere branchi.
0: Vabbè, sarà solo una questione, insomma, di aspettare qualche migliaio di anni, signor Joe, e ci attrezzeremo in quanto genere umano. Nella foto che ci ha inviato il signor Joe, 41 gradi e mezzo segnala il termometro della sua auto, quindi insomma possiamo, almeno in zona Cremona, definire questo pianeta un pianeta non più ospitale. Ma nonostante tutto questo, quindi fra l'altro, insomma, se volete continuare a inviarmi delle segnalazioni di termometri che segnano temperature più proprie del pianeta Venere che di questo qui, insomma, io sarò ben contento di apprenderle, di leggerle, di condividerle con tutti gli altri scolopendrini all'ascolto, così soffriamo tutti insieme, soffriamo tutti insieme, ma non si possono fermare. Nonostante tutto questo, le indagini della Scolopendra, oggi Scolopendra solitaria, quindi come sempre bisogno di ancor più affetto per questa povera scolopendrina, vi chiede di rivelarle cosa si trova nella vostra mente in questo momento. Istantanea dunque della vostra mente da inviare alla Scolopendra, il che naturalmente, ragazzi, non significa solo pensieri formati, pensieri di cui andare fieri. Assolutamente, qualsiasi cosa ci sia, immagini, scene senza senso, parole sparse, Maurizio Lupi, assolutamente, proprio qualsiasi cosa stia abitando la vostra mente in questo sabato. 3899 106 e 600. Signor Giacomo chiedeva gli Audioslave.

0: noi Audioslave, e questa era Wide Awake qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra particolarmente triste e sola. Sono Matteo Cillario qui con voi fino alle 18. Come vi dicevo poco fa, vi chiedo oggi di rivelarmi cosa si trova nella vostra mente in questo momento. Una istantanea della vostra mente, date un'occhiata dentro quella testaccia e mi riportate esattamente quello che ci trovate dentro. Al 3899 106 e 600, immagini, cose assolutamente senza senso. Abbiamo anche nominato fra le possibili cose che possono trovarsi, immagini, personaggi, creature che possono trovarsi nella vostra testa, anche il signor Maurizio Lupi.
1: Scolopendra solitaria, buon pomeriggio. Così. Vabbè, io ho appena ripreso il furgone per andare al centro a fare un po' di ritiri, un po' di consegne.
0: Molto bene, Marco.
1: E sono salito da 47.
0: Ah, 47
1: adesso
0: gradi.
1: Dal quadrato, sì. A San Giovanni è sceso a 39 e mezzo. Ovviamente sì. Stava al sole quando sono salito.
0: Sì, benissimo.
1: Non era male.
0: Non era male. Non era male.
1: Di buon pomeriggio.
0: Ma buon pomeriggio.
1: Sapete quanti,
0: certo,
1: quei politici becco io davanti alle ruote del furgone?
0: In che senso? Eh? In che senso?
1: Tu quasi tutti i giorni, se non tutti i giorni.
0: Caro Marco.
1: Gli ultimi due in settimana, Maurizio Lupi ha appena citato Laura Ravetto.
0: Lo vedi perché poi uno vi ama. Cioè, io non credevo che a soli 21 minuti dall'inizio della puntata di oggi sarebbe venuto fuori dalla vostra bocca, dai vostri cuori, il signor Maurizio Lupi. Quindi, dunque, rinnoviamo l'invito. Segnalazioni sulla condizione del clima lì fuori, quindi fotografie di termometri vari per soffrire tutti insieme. E sì, se ne avete anche avvistamenti di Maurizio Lupi, assolutamente ben accetti. Poi, dunque, cosa c'è nella vostra testa, istantanea della vostra mente in questo momento? Cascate di acqua congelata, attenzione, è bellissimo. Simona che invade la mia casa portando tanta felicità, è bellissimo questi giochi d'acqua che arrivano in questi giorni di

0: Siri Servant su Radio Rock. Questa era Liquefy. Quando sono le 15:30, qui alla Scolopendra Solitaria, mi state raccontando cosa si trova in questo momento nella vostra mente. Una istantanea, quindi, come abbiamo detto, appunto, pensieri non necessariamente formati e necessariamente di cui andare fieri. Per di più arrivano e continuano ad arrivare delle segnalazioni, dei gradi, delle temperature che state vivendo oggi, questo 18 di luglio, questo freschissimo, questo comodissimo 18 di luglio. Ci scrive, fra gli altri, Lorenza, che ci manda una bella foto di asfalto. Asfalto e bus sono a Piazzale Roma a Venezia. Ottimo, forse parleremo anche di Venezia più tardi. Percepiti 45. Vado da sola e col treno al concerto dei ministri a Treviso. Come fa sempre una certa impressione pensare che con delle temperature del genere si riesca ad andare ad un concerto e a non semplicemente a non morire. Cosa c'è nella vostra testa? 3899106 e 600. Una istantanea.
1: Passare l'estate in città è bello, solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: me va tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner Radio Rock.
6: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
7: I like it.
6: Questa è Radio Rock.
8: .com. Stai ascoltando

0: La loro novità, che naturalmente siete obbligati ad andare a votare sul sito radiorock.it. Le 15:42 minuti che scoccano in questo momento di questo sabato 18 di luglio. Un pochettino caldo. Continuano ad arrivare le vostre segnalazioni sulla condizione della temperatura esterna. Per ora nessun messaggio è sotto i 40. Cioè nessuna delle vostre delle vostre immagini riportanti, diciamo così, i termometri vari che vi circondano, nessuna è sotto i 40, quindi insomma mi sembra una bellissima notizia. E andiamo avanti così. Da quello che vedo qui fuori, Portonaccio non è in una situazione tanto diversa. 3899 106 e 600. Oltre alle segnalazioni su Maurizio Lupi, abbiamo già ricevuto da Marco anche l'istantanea della vostra testa in questo momento. Daniele ci dice: un cartellone con scritto ansia a caratteri cubitali. Daniele, no, dici immediatamente cosa ti turba, che noi qui della School of Endra interveniamo eliminando con armi laser coloro che ti turbano. Sentiamo qui.
1: Il pensiero che occupa la mia mente adesso è una domanda: se questo utente dell'autostrada davanti ha intenzione di togliersi dalla corsia centrale e spostarsi a destra, oppure devo prenderlo e rimanere dietro di lui per sempre fino a Milano.
0: Allora, caro signor Pillo, con una N saresti stato alla gloria. E adesso avremo ospite qui questo utente dell'autostrada e gli chiederemo, insomma, che cosa devi fare. Lo scopriremo qui insieme. 3899 106 e 600, una istantanea della vostra mente. Continuate ad inviarmene, via!

0: I signori 21 Pilots, qui su Radio Rock. Questa era Jumpsuit, Jumpsuit alle 15.47 con la Scolopendra, Scolopendra solitaria anche quest'oggi, quindi Scolopendra triste e sola, bisognosa di tutto il vostro affetto. Facciamo questa cosa qui subito, va, ecco, così non ci confondiamo. Dunque, 3899 106 e 600, cosa c'è nella vostra testa in questo momento? Una istantanea della vostra capoccetta, qualsiasi cosa ci sia. Attenzione, andiamocene qui che è importante questo, questo è importante. Non ho capito.
1: Questo è quello che c'è dentro i nostri poveri cervelli squagliati in A1 con 42 gradi mentre stiamo andando verso Orvieto, padre e figlio in macchina, disperati,
0: sì, ma questo
1: quasi
0: è lessi. È
1: ciao Scolopendri!
0: Allora, se ci fosse un premio, fra poco lo istituiremo, per la migliore istantanea della vostra mente, diciamo che... Per il momento sarebbe sicuramente in testa a questa classifica. Splendido, splendido che tutti prendano l'esempio dal signor Max e dal suo splendido splendido figlio. Dunque siete già tanti ragazzi, piano arriviamo da tutti. Attenzione, vediamo qui. Sensazione potente, dice Roberto, la conosciamo in tanti. Di aver dimenticato qualcosa prima di partire. Allora, Roberto, siamo appena stati informati che hai lasciato... Allora, dunque, acceso il gas, lasciato l'acqua aperta in bagno. Si capisce perché poi col coso, col tappo chiuso del lavandino era già allagato, insomma, l'intera casa, l'intera struttura. Poi, vabbè, hai lasciato la porta aperta e c'è un signore vestito da qualcosa che dorme tutte le notti nel tuo letto. Insomma, la situazione a casa Roberto è questa. Puoi stare sereno, Roberto, ce ne occupiamo noi. 3899 106 e 600, una istantanea della vostra mente, qualsiasi cosa ci sia nella vostra testa, rivelatela alla Scolopendra. Via.

0: sono Irem e questa era Imitation of Life qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. A proposito di Imitation of Life, adesso facciamo magari solo una piccola anteprima, perché non, cioè io non resisto, sono troppo emozionato per quello che sto leggendo riguardante la conferenza stampa che c'è stata fra il signor Infantino, capo della FIFA, patron della FIFA, e signor Donald Trump. Insomma, ovviamente il tema sono i mondiali, e Infantino dice a Trump: il sogno americano si è avverato, abbiamo unito il mondo in America, l'America ha accolto il mondo, capito? Non hai bisogno dei miei complimenti, si rivolge a Trump, non hai bisogno dei miei complimenti, ma è ovvio che non ne ha, no? Cioè, non è ovvio, ma senza di te questo mondiale non avrebbe avuto un successo così incredibile. Pensavo anch'io questa cosa ieri. I mondiali 2026 sono stati, lui ci va leggero, giustamente, perché lui ha fatto così, il più grande evento sociale e culturale che l'umanità abbia mai visto. La ringrazio per questo. Presidente Trump, abbiamo veramente tutti qualcosa da imparare con questo da questo personaggio Infantino, che quando si tratta di dire le cose dritte in faccia a chi ha potere e lui lo fa, maledizione. Attenzione, perché Lorenza che ci aveva detto di stare andando da sola col treno al concerto dei Ministri, dice: vabbè, non volevo fare la sboro. Ma figurati, ma che sei matta? Lorenza, noi siamo qui per sostenerti, altro che sborona. Pure io c'ho l'ansia, ma è giusto, è normale. Ma mi so detta: se nessuno viene con te, vai da sola e sii felice piuttosto che morire a casa. È vero, le parole di un abbraccio a Lorenza infinito, siamo con te, ti seguiamo. È vero, le parole di Infantino, come dice Mario, sembrano quasi, come dice Mario, una perculata. Cioè, è talmente oltre, effettivamente, è talmente oltre che sembra quasi che lo stia prendendo per il deretano. Comunque, a proposito del signor Mario qui che ci scrive, ricordate poco fa, il nostro amico Pillo non sapeva che fare, non sapeva se superare, rimanere dietro all'utente dell'autostrada che si ritrovava davanti. Mario ha un consiglio che mi sento, insomma, di rilanciare. Ma frate,
1: superalo a destra, fai a bastardata sto sì, pezzo di merda.
0: Sì, vedi.
1: E mentre lo superi lo devi guardare fissa e lo devi imbruttire.
0: Questo è fondamentale. Temevo che non ci fosse quest'ultimo passaggio e invece è stato inserito. Mario, sì, comunque Mario, se non ricalchi parola per parola, passo per passo, la vita di Gesù e le sue parole, veramente non sei contento. Ma come fai? Come diavolo fai? L'istantanea della vostra testa per la scolopendra 3899 106 e 600. Signori, Cage the Elephant su Radio Rock.

vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
4: Enough talk! It's time to rock!
5: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
6: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.

0: Out of Our Mind, signori Blink, che ci portano all'ingresso della seconda e non ultima ora di Scolopendra di questo sabato 18 di luglio. È arrivato il recappone, è arrivato il recappone, perché in realtà non siamo solo io e voi, voi ed io, ma c'è anche Fabrizio Guerrieri, anche se rimane lì nell'ombra sto infame, dicesse ciao una volta. Dicesse ciao una volta, ti sto guardando negli occhi, Fabrizio. Adesso per punirti, per punizione, ascoltiamo un messaggio che non sarà nel recapone. Poi perché non sarà nel recapone? Questo ce lo devi dire tu, Fabrizio, è una tua scelta, lo fai tu il recapone, lo fai tu.
1: Buonasera, scolopendrini.
0: Che vergogna, guarda.
1: Io mi sento molto fortunata perché il termometro della mia macchina segna 39 gradi e mezzo, quindi
0: una
1: piacevole frescura.
0: Questo è bellissimo.
1: Nella mia mente immagino l'Antartide, perché c'è un mio cliente che per lavoro deve recarsi lì vari mesi l'anno, adesso è lì e io vorrei essere lì con lui.
0: Antartide.
1: Un'enorme distesa di ghiaccio, sì, con soltanto tardigradi come forme di vita a farmi compagnia.
0: Tardigradi.
1: Buona giornata a tutti.
0: Buongiorno.
1: E resistete, questo caldo prima o poi finirà. Viva l'Antartide.
0: Resistiamo, viva l'Antartide, un abbraccio Aurora, tardigradi. Bravissimi nel padel. Peraltro qualche piccolo problema con il gioco d'azzardo, ma insomma veramente affettuosissimi. Un abbraccio infinito ad Aurora. Allora Fabrizio facciamo così, adesso mandiamo, perché sai qual è il fatto, Aurora aspettava da tanto, perché qui sono 2000, questi, capisci, sono 2000 e bisogna prima o poi, come posso dire, venire incontro all'attesa di questi meravigliosi scolopendrini che ci contattano utilizzando il 3899 106 e 600. Adesso Fabrizio, tu non ti rabbi, noi ci ascoltiamo la novità e poi ci tuffiamo nel recappone. Brand new music right here.

0: La novità dei signori Mastodon, Snakes for Dinner. Snakes for Dinner. Noi ci fidiamo, li prendiamo, sì. Sì, Snakes for Dinner, 16-13 minuti che scoccano in questo preciso istante. È arrivato il momento dell'attacco al mezzogiorno. Il recapone, ragazzi, lo sapete, dai, il recapone.
1: Tu guess recapone,
0: start of
1: episode,
0: non so niente.
1: Comincia la trasmissione, Basilea e recapone.
0: Come ti permetti?
1: Cosa avete nella mente? Ho appena finito di lavorare, visto che è l'ora della pennica, potrei chiedere right away, veloce stronzo.
0: Ma è impossibile.
1: Qua umidità folle, 41 gradi, immaginate la percepita, sto andando a prendere la bambina, le persone hanno già le branchie, il cane è morto di caldo, il bunker è pronto, addio.
0: Addio.
1: Io ho appena preso il furgone, sono salito 47 gradi, a San Giovanni 39 e mezzo, non era male. Sapete quanti politici becco io davanti alle ruote del furgone? Maurizio Lupi e Laura Ravetto, li ho presi, domani vi scrivo dal carcere. Cascate di acqua congelata che invade la mia casa portando tanta felicità. Domani acqua. Apro l'acqua park.
0: Fabrizio.
1: Asfalto e bus, piazzale Roma a Venezia, percepiti 45, vado da sola col treno al concerto dei ministri. Lo guido io, treno.
0: Guida lui.
1: Un cartellone con scritto ansia a caratteri cubitali.
0: Dai, che è successo?
1: Se questo utente dell'autostrada che ho davanti ha intenzione di togliersi, oppure devo prenderlo e rimanere dietro di lui fino a Milano.
0: Dai, l'amicizia.
1: Spingendo.
0: Ha vinto l'amicizia.
1: Questo è quello che c'è dentro le nostre menti. Padre e figlio, quasi lessi.
0: Ha rifatto uguale come fa.
1: Sensazione potente di aver dimenticato qualcosa prima di partire. Vabbè, non volevo fare la sborona col treno, pure io c'ho l'ansia, ma mi so detta vai da solo piuttosto che morire a casa, no? C'entro col treno dentro al concerto. Me lo guardo dal vagone, il concerto che qua c'è l'aria condizionata rotta.
0: No.
1: Le parole di Infantino sembrano una perculata.
0: No, impossibile.
1: Avrà impossibile. Superalo. Superala a destra. Fagli la bastardata, sto pezzo de merda.
0: Non ha detto così.
1: Gli devi fare la bastardata
0: non
1: e mentre
0: così.
1: Lo superi, o devi guardare, fissà, e o devi imbrutti.
0: Guarda che la parolaccia.
2: Torna fra un'ora.
0: Guarda che la parolaccia, Fabrizio, non c'era. Non c'era la parolaccia. Perché hai dovuto mettere la parolaccia? Hai dovuto peggiorare, colpire al cuore ancora una volta questa trasmissione elegantissima.
3: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Questa era Perfect Day qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra, scolopendra solitaria, scolopendra bisognosa del vostro affetto, affetto che non state facendo mancare. Al 3899 106 e 600, bisogna dirlo, mi state anche raccontando, inviando l'istantanea della vostra mente, cosa si trova nella vostra mente in questo momento, qualsiasi cosa sia, immagini, parole, cose senza senso. Buon pomeriggio, buona giornata a tutti, viva i racconti della scolopendra, un abbraccio. Questo messaggio, il messaggio viva i racconti della scolopendra, arriva, signori, dal Paraguay, dal nostro amico Jorge, che salutiamo, abbracciamo, stringiamo, viva i racconti della scolopendra dal Paraguay. Mi sembra buono motivo per morire felici. Attenzione, attenzione, che arriva il momento di Emanuela. Dai, dai.
1: Ciao, scolopendra, dai, scolopendra a metà.
0: A metà.
1: Che stai da solo, hai detto.
0: Sì,
1: e quell'altro non sta.
0: No, è vergognoso.
1: Ando sta, se sta riposando in ferie. Andò. No. Chiamalo, fallo ritornare subito.
0: Adesso
1: non esistono ferie in Italia.
0: Italia
1: non esistono, siamo coerenti, vabbè.
0: La
1: comunque, io quanti
0: cielo.
1: Gradi sono non lo so,
0: non lo sai,
1: però mi si è alzata pure la gradazione degli occhiali. Mi sono messa l'occhiale che è venuta la vista bionica. Ho visto che stava a fare il vicino, anzi no, il vicino, il lontano,
0: ma come
1: alla
0: lontano?
1: Parallela, mamma mia, i superpoteri ci stanno a venire, i superpoteri, speriamo bene.
0: Speriamo bene, speriamo bene. Le parole di speranza da parte di Emanuela, anche lei accita giù a citazioni di sacre scritture. Attenzione, perché intanto arriva altro aggiornamento da parte di Lorenza. Dove si trova Lorenza? Sta grandinando, vi invito da me. Attenzione, attenzione, la Lorenza sta grandinando. Accorrete

nostro amico Rob su Telegram ci scriveva pochi secondi fa: sto grondando in bici. Va bene, questo è importante, va bene. E mo mi tocca pure la salita de Gregorio VII. E in testa avevo ancora il concerto dei System. Ed ecco qua, caro Rob, che i System te li abbiamo messi. Attenzione, signori, perché qui c'è tantissimo da leggere. Io non so chi mi sto perdendo. Sicuramente qualcuno. Salutiamo il nostro amico, il nostro gigantesco amico Adri, che ci ha raggiunto parecchi minuti fa su WhatsApp. Ma poi dobbiamo assolutamente andarcene dalla signora Debora, che ci scrive: una mente piena, perché vi sto chiedendo di inviarmi l'istantanea della vostra mente, cosa si trova nella vostra testa, qualsiasi cosa sia. Debora ci scrive: una mente piena di pensieri tristi, attenzione, che tento di liberare ascoltando la scolopendra mentre pulisco il mobiletto del bagno, eliminando farmaci scaduti nel 2024. Ognuno di noi ha dei farmaci scaduti nel 2024, forse anche nel 2008. La scolopendra, antidoto contro l'ansia. L'abbraccio per Debora è infinito, abbraccio con tutti i tentacoli che abbiamo a disposizione qui alla scolopendra. Se vuoi condividere con noi questi tuoi pensieri tristi, Debora, naturalmente noi siamo qui pronti ad ascoltarti. E poi, Francesca, istantanea della mente e del cuore, lo sguardo della mia amica cagnolina Ombra. A 16 anni non sta bene e a me oggi tocca lavorare. Invia la foto, c'è la foto di Ombra, ragazzi. La foto di Ombra. Io mi metto a piangere per molto meno, ragazzi, eh? Per molto meno. Ombra, presidente del mondo subito. Sangue misto su Radio Rock.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: 96 su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Stai ascoltando
0: i racconti della scolopendra
2: on Radio Rock.
4: Viva della

sono gli Aken, questa è la loro novità, Delirium. A proposito di Delirium, continuano a scorrere qui nei notiziari le notizie riguardanti il dibattito politico attuale sul caso Roggero. Il caso Roggero, magari ne parleremo. Paese, diciamo, non del primo mondo, diciamo.

E segna 311 gradi. E hai vinto, Marco. Hai vinto. Si deve stare bene con questo clima. Di fronte a quel forno. Di fronte a quel forno. Io non posso, però, oggi non condividere con voi quello che ho letto qualche giorno fa. Perché secondo me ogni tanto va ricordato. Mi è capitato di leggere una breve, ma proprio scialbissima intervista a Luigino Di Maio. Ma ve lo ricordate Luigino Di Maio, ragazzi? Che giorni che ci ha fatto vivere. Ex ministro, vice premier, ex leader dei 5 Stelle, che si dichiara pentito, qualche giorno fa è uscita l'intervista, per aver pronunciato la celebre frase «Abbiamo abolito la povertà». Era il 26 settembre 2018, era nello splendido salotto di il signor Vespa, seguito all'introduzione del reddito di cittadinanza. La mia frase «Abbiamo abolito la povertà» non c'era bisogno di dirla, perché avevamo approvato una misura per noi vitale, ma eravamo in una competizione talmente sfrenata con Salvini che facevamo a gara chi la sparava più grossa. Ho imparato molto da quell'errore. Allora, io credo di parlare a nome di molti. Cioè, noi siamo contentissimi che Gigino abbia imparato molto da quell'errore. È cresciuto, è diventato grande, dorme senza la lucina accesa, non abolisce più le cose. Insomma, è veramente un momento. Però non è che adesso lui può arrivare e toglierci quel regalo. Il regalo che ci ha fatto in quel lontano 2018. Cioè, lui non è che adesso può arrivare e privarci di una delle più grandi cazzate che essere umano facente parte delle istituzioni almeno abbia mai detto. Cioè, quella cazzata a noi ha ispirato tanto. Cioè, risate, gioia, sorrisi. È veramente un punto fermo dei nostri ricordi. Proprio l'emblema della puttanata totale. Io oggi non, secondo me non può dire che si pente. Cioè, non vale. Cioè, se si pentisse in silenzio, perché noi non vogliamo, ripeto, io credo di poter parlare a nome di molti, non vogliamo che l'autore della più grande cazzata di sempre, o una delle più grandi, rischi di sporcare, capito? Rischi di rovinare anche un minimo il ricordo di quella cazzata gigantesca. Cioè, capite, no? È un po' come quando, cioè, un po' come se Tarantino, non so, domani si sveglia e dice mi pento di aver creato Pulp Fiction. Cioè, non sarebbe la stessa cosa poi, no? Vedere il film. Perciò Gigino, hai fatto una cosa straordinaria per tutti noi. Non ti pentire, ci hai emozionato, ci hai regalato gioia. Dai.

0: Loro sono gli Hills, questa era la loro Last Stop This Town qui su Radio Rock, dove c'è la Scuolopendra triste e solitaria. Oggi solo Matteo Cillario con voi, così come il weekend scorso, oggi e domani. Poi tornerà il Dodino che salutiamo e abbracciamo. Allora, siamo... abbiamo fatto un salto nel passato, ricordando uno dei momenti più belli, una delle cazzate più grandi della storia del nostro paese, Gino Di Maio. Abbiamo abolito la povertà, che oggi si pente per quella frase. Noi non ci stiamo, però, io almeno non ci sto. Signore Marco numero 71 commenta ridendo questa cosa qui, che invece, caro Marco, è assolutamente serissima. Ma una delle colonne portanti di questa trasmissione, la signora Cristina, detta anche signora Polpetti, non tutti sanno che però questo nome, signora Polpetti, è il nome in realtà della sua gatta, la sua splendida gatta.
1: Ciao Matteo, buon pomeriggio. Ciao, oggi il mio cervello è un po' preoccupato, nel senso che devi sapere che da circa un mesetto la signora Polpetti gatta
0: sì,
1: dorme con noi in camera, insomma, molto lasciamo bene aperta la porta, perché normalmente starebbe in mansarda, ma fa troppo caldo su.
0: Giusto.
1: E non ce la può fare,
0: giusto,
1: morirebbe sicuramente dopo 5 minuti.
0: Sì.
1: E quindi, ecco, sta con noi la notte, già lei dorme sul comodino e quindi è tranquilla, ma le ultime due notti ha fatto cose strane,
0: che
1: preoccupanti, soprattutto per me.
0: Attenzione.
1: La prima notte mi ha svegliato che mi stava leccando e dando patte sulla testa,
0: le patte,
1: e mordendo i capelli, camminando sul collo e anche sulla schiena, perché dormo pancia in giù, quindi faceva tipo avanti e indietro sulla mia schiena.
0: Oddio,
1: più che altro
0: sì,
1: mi preoccupava il fatto della testa.
0: Certo.
1: Ieri uguale, è entrata, sì, e mi voleva entrare nel collo, cioè entrare nella fessura tra il collo e il materasso, in più dandomi sempre botte sulla testa, io non capisco perché.
0: È così, è
1: e poi stanotte, sempre verso le 3, si è buttata dalla testiera del letto direttamente accanto a me, cioè nel mezzo tra me e il mio compagno, e ha fatto un mega sprecchio, ha fatto tipo tutto in faccia al mio compagno.
0: Non ho capito che cosa ha fatto. Non ho capito che cosa ha fatto. Ma allora, signori, per questa trasmissione, per la Scolopendra, la gatta signora Polpetti è una sorta di dio, una dea, una figura mitologica e leggendaria, eppure molto molto reale. Invia anche una foto Cristina della signora Polpetti, che in questo momento dorme alla grande, considera, sta così dalle 7 alle 23, poi diventa Satana in persona. Allora, quando io penso questo, Cristina, quando la signora Polpetti inizia a comportarsi in questo modo, vuol dire che l'errore è stato tuo. Vuol dire che l'errore è stato tuo. La domanda che noi qui ci poniamo, che gli hai fatto? Che cosa gli hai fatto? Perché la dea signora Polpetti non fa mai niente per niente. Quindi cerca di capire come l'hai offesa. Cerca di capire come l'hai offesa, se ne vuoi uscire indenne. 3899 106 e 600. Intanto voi continuate a rivelarmi cosa c'è nella vostra testa, l'istantanea della vostra mente. In questo sabato 18 di luglio, la Scolopendra rimane qui fino alle 18 su Radio Rock. Intanto arrivano i signori Arctic Monkeys. Questa è Do I Wanna Know.

0: Loro sono gli Arctic Monkeys e questa era Do I Wanna Know qui su Radio Rock, dove c'è la Scolopendra, Scolopendra solitaria in questo sabato 18 di luglio. Solo Matteo Cillario qui con voi. Attenzione, perché qui Cristina è già, vedi? E già vedi che allora capiamo qualcosa. Allora vedi che già basta concentrarsi un attimo e capiamo i comportamenti della dea signora Polpetti. Forse ha scoperto dei miei intrallazzi con la gatta Coccolino e il suo compare Mentecat. Tutti questi nomi che voi sentite, tutti i nomi di questi personaggi che voi sentite, io non posso rispiegare tutto, non posso. Sappiate solo, a chi naturalmente non l'avesse già sentito, perché figurati, Coccolino e Mentecat per molti sono già figure, anche loro figure leggendarie, mitologiche. Non vogliamo loro bene quanto la signora Polpetti, ma figure ugualmente leggendarie. Abbiamo parlato del signore Di Maio, ci siamo offesi perché Di Maio si è pentito di aver detto abbiamo abolito la povertà. Non sono il solo.
1: Come si permette Gigino a dire che si è sbagliato? È stato uno dei momenti nei quali mi sono sentito più intelligente. Pure Toninelli si è sentito intelligente dopo quella minchiata.
0: Guarda Marco, io veramente l'idea che il signore Di Maio ci voglia togliere quel momento, l'idea di quel momento, la poesia di quel momento, mi fa male. Il mio cuore soffre, non me l'aspettavo. Cosa c'è nella vostra mente in questo momento? Continuate a rivelarlo alla Scolopendra senza paura, senza vergogna. Arrivano i signori Daft Punk su Radio Rock. Instant Crush.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
3: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
2: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
3: A volte serve solo un sì.
2: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
3: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
2: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
4: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
5: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

0: Questa era Jealous Lover, la loro novità, che naturalmente siete obbligati ad andare a votare sul sito radiorock.it. È arrivato il recappone? Non è arrivato il recappone, ma noi lo aspettiamo, con le braccia veramente tanto aperte. Fabrizio, lo sai che noi qui ti si vuole un gran bene. Sono anche nella Odissea di Nolan, la gatta Coccolino e il suo compare Mentecat. E questo, insomma, devo dire che è molto buono. Cominciano ad arrivarmi messaggi su questa Odissea di Nolan. Dicono che sia il film migliore di Nolan. Insomma, io adesso vedremo. Per carità, per carità. Tutto può essere. Io intanto, Fabrizio, ho rivisto Tenet ieri sera. Non dico niente. Tanto lo sai già che cosa penso. Non è cambiata la mia idea.
1: Tu che sarà cappone. Mid episode. In mezzo alla trasmissione. Perin pararigori. È un recappone. Quello che avete nella mente. Io mi sento fortunata perché in macchina ho 39 gradi e mezzo. Vorrei avere l'Antartide. Viva l'Antartide, abbasso la Roma. Ha detto così.
0: Non ho capito, scusami.
1: Viva i racconti della Scolopea. Viva i racconti della Scolopendra. Un abbraccio. Un abbraccio dal Paraguay. Ma non è inverno in Paraguay. Quelli stanno al fresco, bello.
0: E quindi?
1: E quell'altro non sta? No. Fallo ritornare subito. No. Non esistono ferie in Italia. Siamo coerenti. Comunque, io quanti gradi non lo so, mi sono messa gli occhiali e mi è venuta la vista bionica. I superpoteri ci stanno a venire. Speriamo bene.
0: Speriamo bene, ragazzi.
1: Sta grandinando. Vi invito da me. Tutti!
0: Dai, tutti.
1: Sto grondando in bici e mi tocca pure la salita. In testa ancora il concerto dei System.
0: Vedi?
1: Una mente piena di pensieri tristi che tento di liberare ascoltando la Scolopendra mentre butto farmaci scaduti nel 2024. Io già l'ho fatto, un po' di giorni. Ma
0: vabbè. Fabrizio?
1: La mia cagnolina Ombra, a 16 anni, non sta bene. E a me, oggi, tocca lavorare. 311 gradi! Ho vinto! Vabbè, dai, era il forno, però sapeste quello che ho dentro.
0: Sono
1: caliente io.
0: È caliente.
1: Rido!
0: Sempre.
1: Oggi il mio cervello è preoccupato. La signora Polpetti gatta da qualche giorno dorme con noi in camera. Prima era in mansarda, ma morirebbe di caldo. In genere si mette sul comodino a dormire con noi. Le ultime notti ha fatto cose strane. La prima notte riccava la. Mi leccava la faccia e faceva pat sulla testa.
0: Così,
1: avanti e indietro. Ieri mi voleva entrare nel corpo.
0: Non ti piace.
1: Ancora botte sulla testa. E stanotte verso le 3 si è buttato sulla testiera del letto. Dalla testiera del letto ha fatto un mega screcchio.
0: Incredibile.
1: Tutto in faccia al mio compagno. Forse ha scoperto i miei intrallazzi con la gatta Coccolino e il suo compare Mentecat.
0: Permette
1: Gigino a dire che ha sbagliato? È stato il momento in cui mi sono sentito intelligente.
0: Tutti
1: pure Toninelli si è sentito intelligente dopo quella minchiata. Pure Matteo Renzi si è sentito intelligente. Pure Letta per
0: ma
1: un attimo
0: fa,
1: ha pensato di non radere al suolo il PD.
0: Ma che fa la sua battaglia?
2: Torna fra un'ora.
0: Lui fa la sua battaglia. Guarda, Fabrizio, sai che facciamo adesso? Fabrizio, io voglio cominciare a dire Fabrizio. Chiamare Fabrizio. Sai Mario Giordano quando chiama Donato. Io voglio fare la stessa cosa con Fabrizio, voglio rivolgermi a Fabrizio. E leggiamo la poesia di Anto, per piacere. C'era una volta una fontana che dava acqua fresca. Andavamo tutti i giorni a prenderla finché finì. E noi non sapemmo più come rifornirla. Non importa cosa abbiamo lasciato, ma cosa siamo riusciti a costruire.

noi Sigur Rós e questa era Innimer Singur Vitley Singur qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra, che significa naturalmente abbiamo abolito la povertà, ovviamente non a caso ho messo adesso questo pezzo. Stavamo parlando pochi minuti fa del signore Gigino Di Maio e di tutto il bene che ha fatto per noi e tutti i ricordi straordinari che abbiamo di quella fase politica lì, ricordi strepitosi, appunto signore Di Maio che si affaccia dal balcone felice insieme a Toninelli, quella cosa su Toninelli da inserire nella sigla, dice il signore Marco, numero 71, che apprezza anche i brani che stiamo mettendo. Noi lo abbracciamo, come sempre lo abbracciamo. Allora, cosa c'è nella vostra testa, nella vostra mente istantanea, della vostra mente di oggi, al 3899106600? Attenzione, sto pensando a come fanno a stare in piedi le gru, dice Tommy. Caro Tommy, cioè è molto semplice, con l'inganno. Un dinosauro azzurro che mangia un gelato, dice il signore Nico. A noi piace moltissimo Nico, qui dalla scolopendra, perché ha detto no a tutto. Le droghe, questo è importante. Lui non si fa quelle cosiddette sigarette allegre, maledette, Fabrizio, hai capito, che rovinano i nostri giovani.

0: Bob Vilan qui su Radio Rock, dove c'è la School of Band. Si è arrabbiato. 3899106 e 600, istantanea della vostra testa, della vostra mente in questo
1: momento. Buonasera. Allora, adesso si trova un cervello che sta in questo momento morendo di calore. Morendo davvero di calore.
0: Non ci dire così, non ci crediamo.
1: E poi io ho un desiderio di morire di freddo. No, voglio il gelo addosso.
0: Lo so, arrivano, continuano ad arrivare qui al 3899 106 e 600. Caro Emanuele, immagini di ghiaccio, immagini mentali dell'Antartide. Siamo su quella barca lì. Resisti, caro Emanuele, noi ti inviamo un abbraccio gigantesco, rimani con noi.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: saldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare. Romana
1: Auto. Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.

0: chiama subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: da votare sul sito radiorock.it, non peraltro perché c'è l'obbligo di farlo, di votare tutte le novità sul sito radiorock.it, quindi insomma bisogna semplicemente farlo, altrimenti si viene colpiti nel pieno della notte dall'uomo falena, Belzebù, questo ticket che vi colpisce nella notte se decidete di non votare le novità di Radio Rock sul sito radiorock.it. Salutiamo signore Mirko, l'istantanea della sua mente ce la fa sapere, perché quando le sue 14 personalità, così dice, finiranno la riunione, ci farà sapere. Poi ci scrive signore Lorenzo, dice: in testa ormai ho solo Di Maio che fa l'aeroplanino. Un momento bellissimo, ragazzi, veramente un viaggio nei ricordi. D'altra parte ci fa anche notare Marco su WhatsApp che non è che noi oggi si stia messi meglio. È vero, assolutamente, nessuno può pensare, qualcuno sicuramente può pensare il contrario, non io, solo che insomma ciò non toglie che alcune delle frasi, almeno delle cose di Maio siano rimaste nella nostra anima, nella nostra storia, come alcune fra le più grandi minchiate che abbiamo mai visto da parte di un esponente, diciamo così, dello Stato. Ma attenzione, perché qui c'è dell'importanza.
1: Ragazzi, buon pomeriggio, Valentine.
0: Questo è un messaggio importante.
1: Una riflessione. Ma spiegate perché. Allora, gli scuderoni tutti con la gamba tesa, col polpaccio tatuato, e che samurai. No, che infradito. Poi donne pure, pantaloncino corto, chiappa scoperta, infradito, e passano a tre piotte. Ma io dico:
0: tre piotte.
1: Ma a noi la prima cosa ci dicevano quando eravamo ragazzetti: pure se va in moto, fa freddo, fa callo, te devi coprire, semmai in caso di caduta.
0: Era la prima.
1: Ma queste cose loro le capiscono.
0: Attenzione.
1: Buona giornata, dai, regà. Temperatura 37 gradi, tutto sotto controllo, dai.
0: Il grido di dolore del signore Valentino, che ha tanto da insegnarci. Istantanea della vostra mente, via!

0: Io sono Jens e questa era Monolith su Radio Rock, dove c'è la Scolopendra. Scolopendra ancora per poco. Qui sui 106.6 fra poco lascerò cuffie e microfono ad Ema Lollo e la sua Wasabi, che è già qui. Ema Lollo che è già qui con noi, pronto ad ascoltare l'ultimo recappone di Guerrieri. Fabrizio, lo aspettiamo. Tanto abbiamo un po' di tempo, perché voglio informarvi che l'ambasciatore americano in Italia, Tilman Fertitta, nomi inventati no, però ragazzi, cioè nomi che siano veri, perché sennò, arriva a Venezia col suo yacht Boardwalk per la festa del Redentore. Siamo tutti contentissimi. 11:40 è apparsa la prua del mega yacht Boardwalk a largo dello Specchio, si legge su Ansa, a largo dello Specchio d'acqua del bacino di San Marco, a ridosso del sottile profilo dell'isola del Lido. Bellissimo. Lentamente, con l'aiuto di un rimorchiatore a poppa e sotto la vigilanza delle imbarcazioni della Guardia Costiera in servizio scorta, la nave candida sotto il sole, poesia dell'Ansa, per il colore della vernice gel coat, bellissimo, che la riveste, ha attraccato di prua alla riva dei Sette Martiri. Vedi, sul terzo ponte panoramico, l'ambasciatore USA, vestito sportivamente in t-shirt chiara e cappellino scuro, accompagnato dalla moglie Lauren Fertitta, in elegante abito rosso, e da un paio di amici. Bravissimo questo signore che entra a Venezia, ha organizzato questa Freedom 250 Coastal Diplomacy Tour, perché questo è il motivo, parte della crociera celebrativa lungo la penisola che Fertitta ha intrapreso per celebrare il 250esimo anniversario della Costituzione degli Stati Uniti. Cioè, lui non la farebbe sta cosa, capito? Lui non entrerebbe a Venezia se non fosse praticamente per lavoro, ma il lavoro, ragazzi, lo costringe ad entrare a Venezia con un mega yacht, ma è per noi, lo fa per noi, ragazzi. Attenzione, che succede? Ma che succede?
1: Dobbiamo essere cappone. End of episode.
0: Endo.
1: Finisce la trasmissione. Come si fa a pareggiare 0-0 col Basilea? E ora cappone.
0: Fabrizio, dai,
1: quello
0: amichevole
1: che avete nella mente.
0: Sì.
1: Ho rivisto Tenet, è sempre una merda.
0: Fabrizio,
1: lo ha
0: dai.
1: Detto Matteo Cillario.
0: Ammettilo.
1: Segna Christopher Sims.
0: Ammettilo.
1: C'era una volta una fontana che dava acqua fresca. Andavamo tutti i giorni a prenderla finché finì.
0: Che
1: e
0: successo?
1: Noi non sapemmo più come rifornirla. Non importa cosa abbiamo lasciato, ma cosa siamo riusciti a costruire.
0: Bellissimo questo.
1: Toninelli da inserire nella sigla.
0: Sì.
1: Sto pensando a come fanno a stare in piedi le gru.
0: Adesso
1: così. Che ci vuole?
0: No, senti, Fabrizio.
1: Un dinosauro azzurro che mangia un gelato. Un cervello che sta morendo di calore e voglio morire di freddo col gelo addosso.
0: Vuole morire
1: le
0: di
1: mie
0: freddo.
1: 14 personalità. Di Maio che fa l'aeroplanino.
0: Ragazzi.
1: Una riflessione, ma i scuderoni, gamba tesa tatuata coi samurai, coi infradito, e passano a tre piotte. E noi quando eravamo ragazzetti ci dicevano: se vai in moto devi coprire in caso di caduta, no? Ma queste cose loro le capiscono. Comunque 37 gradi, tutto sotto controllo. Dai!
0: Tutto
1: essere capone torna forse domani, ma prima hashtag NFGS oggi al primo posto. Ne gusti quelli che supera la destra, fagliela bastardata, sto pezzo di merda.
0: Fabrizio.
1: E mentre lo superi, o devi guardare,
0: fissa,
1: e o devi imbruttire. Ne gusti quanti? Qui sta grandinando.
0: Bellissimo.
1: L'invito da me.
0: Bellissimo.
1: E adesso Ema, Adelaide, Lollo. Questo intanto è rientrato, mi dice che andava dopo. Vabbè, che con tutto
0: senti,
1: questo
0: amato.
1: Caldo oggi ha detto che non viene in radio e se ne va in montagna. E siccome non ha voglia di fare veramente un cazzo, si è travestito da bambina, gote rosse
0: Osta.
1: E se ne sta in baita col cane nebbia e col nonno burbero che le dice di andare a lavorare invece di mangiare il cucciolone. E invece lei se ne sta distesa sul prato a guardare Petar che pascola le pecore mentre sotto sotto sbava per lei.
0: Ma non è possibile.
1: Radio Rock. Tutto un altro Golagaidi, Golagaidi, Golagaidi, Golagaidi. It's the end of Tu Gessere Cappone. And I feel fine.
0: Quante emozioni questo recapone, una quantità di emozioni incredibile. Finito c'è stato quindi questo, ci ha informato anche del fatto che c'è stato questo amichevole, immagino, non so nulla, fra la sua amata Juventus, bene sì, signore del recapone, Juventino e il Basilea, a quanto pare non è andata benissimo, non felicissimo. E signori, noi si torna domani, torna la scolopendra solitaria qui su Radio Rock dalle 15 alle 18. Non rimane che dire, non fate gli stronzi.

0: Avete ascoltato i racconti della Scolopendra
1: on Radio Rock.
0: Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
3: Always the best music.
2: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: su Radio Rock. What's up?
1: On Radio Rock. E cari Radio Rockers, buon sabato 18 luglio da parte di Lollo e di Wasabi. Ce ne siamo insieme fino alle 21 e poi però Radio Rock non vi lascia da soli, lo sapete, c'è l'ottimo Simone Maurovic a farvi compagnia. Ma intanto parliamo di me, di queste tre ore, sarò io a farvi compagnia. Nelle tre ore invece precedenti c'è stato l'ottimo Matteo, mezza scolopendra, più Fabrizio e i suoi recaponi, che questa volta mi ha messo addirittura, ha capito che il filone cartoni animati mi piace e quindi mi ha messo all'interno di un improbabile Candy, no cos'era, non Candy Candy, di un probabile Heidi, giusto, Adelaide, che però io non è che vedessi granché, però insomma anche quello è servito a farmi tornare un pochino indietro nel tempo. Radiorock.it, il sito della radio, 3899 106 600, invece per stare in nostra compagnia grazie a Telegram e WhatsApp. Tra poco, nella seconda ora, molto molto in là, vi dirò anche come guardarla Radio Rock. Per noi però c'è Back in Time, come di consueto, l'album è March or Die del 1992, loro sono Motorhead e questa è Hellraiser. Radio Rock, Back in Time.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.
1: Give me

0: Easy Street tra le novità nell'alta rotazione, segno evidente che Queens of Stone Age sono in grado di creare una bella atmosfera anche quando non vanno a 300 all'ora di metronomo o non fanno cose molto esagerate. Prima settimana per loro qui all'interno delle 15 che vi proponiamo, e devo dire che io me la vado riccamente a votare perché mi piace, e non poco, mi piace non poco. Lo volete fare anche voi? Allora radiorock.it, sezione novità in alta rotazione, quindi andate se volete e votatela anche voi. Un po' dei vostri messaggi arrivati al 3899 106 e 600. C'è l'amico Gerda, sentiamo cosa mi dice.
1: Buonasera Lollo, una domanda per te.
0: Vai.
1: Se mi compro un iPhone e ci metto la custodia di David Bowie, posso dire di avere l'iPhone Mars?
0: Questa battuta è meravigliosa. Ti posso dire che mi hai svoltato la giornata con questa battuta. È la cosa più bella che mi è successa da tre giorni a questa parte. È veramente una battuta fighissima, grazie mille. E poi ancora Emanuele, non so se riesco ad andare avanti, mi dice: ciao Lollo, oggi ti propongo Dead Roses dei Broadside, che ne dici? E che ne dico? Te va benissimo, va benissimo. Dopo l'iPhone Mars, meravigliosa.

Rivasa la prima richiesta per questa sera per Broadside Dead Roses, la richiesta Emanuele al 3899 106 e 600. Ancora i vostri messaggi. C'è il grande Enrique dal Messico. Ciao amici, come stai voi? Saluti dal Messico. Buonasera. Noi bene, dai, diciamo che siamo bene. Buonasera per voi dall'altra parte del mondo. Noi iniziamo la nostra giornata con la nostra colazione. Grandi saluti per tutti in la stazione. Ovviamente quando lui dice in la stazione intende la stazione radio, non è che noi stiamo qui a prendere il treno. Dice un abbraccio per tutti con affetto per il lavoro, squadra, grande fine di settimana. Hasta pronto amigos e hasta pronto anche per te caro mio. Jeff Healey Band, While My Guitar Gently Weeps, brano aspetta di chi era, di chi era, di chi è, mi ricordo.

Jeffrey Band o Jeffrey, insomma, comunque con la sua band, chitarrista mostruoso. Lui che però ci ha lasciato nel 2008, ma la cosa particolare di Jeffrey, forse non tutti lo conoscono, lo conoscevano, era il fatto di, a parte essere non vedente dall'età di un anno, perché per un retinoblastoma, ma che suonasse la chitarra appoggiata sulle ginocchia. E allora uno potrebbe dire, ho capito, ma anche tanti altri suonano la chitarra appoggiata sulle ginocchia. Sì, ma ci suonano l'upsteel guitar, che è una cosa accordata in un certo modo, suonata con il ditale, quello in acciaio, quello è un conto. Lui la suonava esattamente invece come un pianoforte, accordata come una chitarra normalissima, e questo faceva di lui, insomma, quello che avete sentito, un fenomeno. Tra l'altro Enrico mi scrive: grande canzone. Assolutamente sì, certo, ovviamente la maestria dei Beatles, però la grande esecuzione di Jeff Healey. Big Lollo, buon pomeriggio, così mi scrive Alessandro. Questa canzone mi ha riportato, però insomma, lui diceva quella di prima, mi ha riportato alla mente un gruppo italianissimo e forse anche romanissimo, gli About Wayne. Che ne pensi della loro Freak o di Carries? Ti dico la verità, la voce mi ha ricordato anche quella dei Fast Animals and Slow Kids, ti dico la verità. Però, insomma, dici che ne penso degli About Wayne? Che ne pensiamo tutti, perché ce li godiamo. About Wayne, Carries.

Harry's per About Wayne, questa richiesta da parte di Alessandro, che in realtà l'ha mascherata bene, non è che l'ha posta proprio come richiesta. Fatto sta che ha smosso Tiziana, che mi scrive: gli About Wayne non li sentivo da un secolo, dice, ma sono ancora attivi? Guarda, l'ultimo singolo per questa band del 2019 si intitola Circus, per cui se magari si sono presi una pausetta di riflessione. Tra poco vado a rituffarmi all'interno dei vostri messaggi, però intanto ci vado io in pausa insieme agli Abba Wayne, e ci vado accompagnato da Temple of the Dog, Pushing Forward Back, ma poi si torna.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock.
4: Sei su
5: Radio Rock.
4: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
5: They play the best music.
4: Radio Rock, tutta un'altra storia.
5: You are listening to
6: Wasabi
5: on Radio Rock.
7: E ci lasciamo la prima pausa alle spalle alle 18.32 di questo sabato 18 di luglio. Torniamo in voce, ovviamente c'è il back in time. Prima ovviamente vi dico, no ovviamente magari no, però prima vi dico ci sono una marea di messaggi con richieste. Ragazzi, io non so se riesco ad evaderle tutte quante, perché non direi che per oggi chiudiamo con quelle che ho, anche se non siamo arrivati al giro di bue, perché sennò poi no, veramente non riesco più. Però Back in Time intanto, anno 1991, album è Dangerous, lui è Michael Jackson, questa Black or White. Radio.

Devo dire bella e convincente questa nuova deriva degli Interpol, Iron City, da due settimane fra le 15 che noi vi proponiamo e che voi potete scegliere. Non so se essere contento che sia ancora in alta rotazione, perché avrei molta voglia di poter passare This Mirror Weighs a Ton, che è stata la novità in alta rotazione prima che entrasse Iron City. Però giustamente queste 15 le decidete voi, avete voi il potere di farlo, per cui insomma, se vi piacciono ancora Interpol andate e votateli tranquillamente, poi This Mirror Weighs a Ton ci sarà modo per poterla passare. Un po' ancora dei vostri messaggi, l'avevo detto, ci sono un bel po' di richieste. Parto in ordine di arrivo, c'è Daniele che dice: Lollo, buonasera, cosa ne pensi di Over and Over di Black Sabbath con Ronnie James Dio? La passi? La passi? Lo diceva un mio amico ad un altro che quando giocavamo a calcetto faceva tutto da solo, gli diceva: la passi? La passi? Però non si riferiva ad Over and Over. Black Sabbath con Ronnie James Dio alla voce.

Insomma, non un brutto solo, questo di Tony Iommi, Black Sabbath, Over and Over. La richiesta era da parte di Daniele. Brave Daniele, brave Daniele. Saluti Luigi. No, non ci posso credere. Ah, mi manda una vignetta. C'è uno che tira un biglietto, diciamo così, perché se vi dico subito che cos'è non lo capite, verso un bersaglio, un biglietto dove di solito ci si scrivono le cifre sopra e la firma, per cui diventa tiro a segno. Eccolo lì, vai così. Saluti a Marina che mi dice: ciao Emanuele, ho tempo per chiederti Innocent di Harley, di Peace. C'hai tempo? Non lo so. C'hai il tempo tu? Dimmelo te, ce l'hai tempo? E se io la passo, però tu ce l'hai tempo di passare, di ascoltarla? Boh, vediamo.

Innocent Our Lady Peace, band che in Italia probabilmente non ha avuto il seguito che meriterebbe, insomma, però ecco, noi con Radio Rock riusciamo a farvi anche ascoltare le cose che le major in determinati paesi non propongono, quantomeno non spingono troppo, perché anche questo è il discorso delle case discografiche. Pensano che magari in una nazione sia meglio un artista o una band piuttosto che un'altra, per cui magari spingono più, e invece magari in un'altra nazione ne spingono altre perché ritengono che l'uditorio potrebbe essere più adatto. Io mi devo sbrigare perché c'ho una marea di richieste, non so se riuscirò a soddisfarle tutte quante. Ho il seguito del tiro a segno, un aglio grosso con due cerchi rossi, quindi diventa, non ci posso credere, il bersaglio, diventa il bersaglio. E vabbè, e va bene. Saluto di nuovo Enrique che mi dice: ciao Alessandro, è bella questa cosa, non mi hanno mai chiamato Alessandro, chissà, magari mi sta meglio rispetto che Emanuele, però va bene lo stesso. Posso mettere una canzone, Go Your Own Way da Fleetwood Mac? Io lo leggo così com'è, lo puoi fare tu? No, tu non lo puoi fare, però lo posso fare io schiacciando un bottone.

0: Go Your Own Way. Loro sono i Fleetwood Mac. La richiesta arriva diretta, proprio esplicita, addirittura dal Messico. Quindi è un piacere solo poter soddisfare anche una richiesta che arriva da oltreoceano. Saluto con devota reverenza il mio amico Alan. Buonasera mitico Lollo, buonasera a te caro mio, buonasera a te, ti mando un abbraccio gigantesco, così come lo mando alla Debbie e alle ragazze. Sentiamo Giovanni che mi racconta. Giovanni.
1: Ciao, ben trovato, buon weekend.
0: Ciao. Buon
1: weekend a tutti. Sempre nel, diciamo, nell'arco del discorso, sì, più Perry Farrell e meno Kit Perry, potrei chiederti
0: ma perché,
1: magari,
0: poverina,
1: Tessa bravissima. Dixon, Just Because.
0: Just Because.
1: Non so se ci sta, però.
0: Ma l'ho passata la settimana scorsa.
1: Ma perché? Just Because.
0: Hai fatto il furbo.
1: Sugli OLDP sono veramente molto d'accordo.
0: E sono poco spinti in Italia, è vero.
1: Mi ha sempre fatto impazzire l'ascolto nel tempo costantemente.
0: Che ritmo nei messaggi.
1: Ed è veramente un pezzo della Madonna. Ma proprio un pezzo della Madonna.
0: Mi pare di capire che sia un brano di quelli che ti piacciono. Insomma, va bene, va bene. E allora, Just Because, perché lo rimetto? Ma perché? Così, Just Because. Lo rimetto. E tanto saluto anche Icebox, caro mio. A te la richiesta te la evado dopo, perché mi hai chiesto una roba lunghissima. Te la evado dopo la pausa.

E così è per questo che l'abbiamo rimessa. Just because, così, just because. Ma stiamo andando in pausa e ci andiamo accompagnati da Hives. Come on. Poi torniamo, chiudiamo la prima, apriamo la seconda ora di Wasabi.

0: vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come va tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: La migliore musica rock tutto il giorno. Very well. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Wasabi. Wasabi on Radio Rock.
1: Le 19.02 di questo sabato 18 di luglio, chiusa la prima ora per Wasabi, si apre la seconda e ovviamente lo si fa con un bel back in time, l'anno il 2015, loro sono Mumford & Sons, l'album Wilder Mind, questo è The Wolf.

0: Tre settimane invece per Ear Act e la loro New Beginnings. Ma dice, allora, se siamo arrivati a tre settimane non si può più votare. Ma chi lo ha detto? Chi lo ha detto? Andate su radiorock.it, sezione, dite che vi mando io, sezione novità in alta rotazione. Se vi piace questa New Beginnings di Ear Act, andate e votate tranquillamente. Ancora i vostri messaggi 3899 106 600. Luca, sentiamo un po'.
1: Ciao grande Lollo, oggi ciao, senza perché... richiesta, solo per salutarti.
0: Grazie,
1: dai, dai.
0: Grazie, un saluto anche a te. Perché Lollo? Ti piace sta Lollo? C'avevo una collega che mi chiamava così, mi faceva Lollo, Lollo. Ma forse siete amici, probabilmente te l'ha detto lei, te l'ha detto di chiamarmi così. Saluti anche a Giuseppe, dice, posso chiederti Psycho di Asking Alexandria? Ma certo, tra l'altro Asking Alexandria, che io adoro alla follia, ormai mi ha preso l'aereo inglese. Come faccio a togliermela? Non me la toglio, sì, forse sì.

I miei amati Asking Alexandria e la loro Psycho, la richiesta da parte di Giuseppe. Chissà se poi Giuseppe è nome d'arte per questo nostro amico o se invece è proprio il suo nome. Vediamo, magari ce lo dirà. Magari ce lo dirà. Oh, finalmente riesco ad evadere anche Icebox, che lui scrive dalla Sardegna e scrive sulla chat della Radio Rock TV: ciao Lollo, qui in Sardegna caldo infernale. Invece no, qui amico siamo freschissimi, freschissimi. Per fortuna io il caldo non lo soffro. E stasera devo andare, dice lui, alle... ah no, ecco, questa è una cattiveria, la festa delle nozze d'argento di mio cognato, festa a tema, vestiti di rosso e di blu, forza Casteddu, che vuol dire Cagliari ovviamente. Ti ascolterò mentre lavoro e mi farai sempre tanta compagnia tra buona musica e risate. Le freddure in questi giorni sono una manna. Beh, per forza. Ti va di mettere Void Light dei Pantera? Ma i Pantera sono in alta rotazione. Sì, vi piacerebbe, eh? Non è vero, non è vero, la mettiamo. Void Light, Pantera, così chiudiamo la tornata delle vostre richieste qui a Wasabi.

0: если Immortal would sin, so she would vows with me.
1: I Pantera di Void Light, la richiesta partiva proprio diretta, spedita dalla Sardegna, dal nostro amico Icebox che ci ascolta. Grazie, credo, a questo punto alla Radio Rock TV, anche perché è con quella che si interfaccia. Mi dice: grazie Lollo grandissimo, ma ci mancherebbe altro. E insomma, per me la Sardegna è un pezzo di cuore, soprattutto la parte dell'Ogliastra, però insomma anche un po' tutta la Sardegna, perché il mio primo vero lavoro da musicista me lo sono fatto lì in un villaggio vacanze, e quindi insomma un po' il pezzo di cuore è rimasto. E poi c'è peraltro un aneddoto buffo riguardo Radio Rock e la Sardegna, perché un piccolo tratto dell'orientale sarda, che è la strada appunto che costeggia, indovinate un po', la costa orientale sarda, credo per neanche un chilometro, malgrado non ci sia proprio vero ponte DAB, però si sente in FM Radio Rock. Insomma, ve lo diceva qualche amico sardo, diceva: guarda che voi vi si sente in questo, però è un tratto ovviamente brevissimo, brevissimo, per cui insomma abbiamo accontentato anche la Sardegna e questo è un piacere. Alessio mi manda una bella foto di pizza con fichi e prosciutto. Allora, ho un massimo rispetto per questo piatto, so che piace a molti, io non amo molto mischiare dolce e salato in questo modo, però ve lo rispetto, te lo rispetto Alessio, perché so che tantissimi di voi lo amano, mentre Alan al richiamo dei Pantera, insomma, gli dà, gli parte de corna rock and roll e di cuore, perché quando lui insomma va con i Pantera, come la Pantera, come sguinzagliamo la Pantera, eccola là che lui me se ne esce così e va, e cioè, quindi lo vogliamo bene anche per questo. Soulfly Legions.

I Soulfly e la loro Legions ad un millimetro dall'andarcene in pausa. Tra l'altro stavo per dimenticare, caro Icebox, se lì al Casteddu, quindi a Cagliari, fa caldo, amico mio, a Beri sa bentanedda. Non te l'aspettavi, da me, non te l'aspettavi. Sarà Youngblood e la sua Zombie a traghettarci e chiudere. Ci portiamo a casa questa prima mezz'ora della seconda tranche di Wasabi. Youngblood, Zombie.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio, il gelato di Conforti. Non è straordinario, è fresco come il pane.
3: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
4: Tipo?
3: Tipo trovare l'auto giusta.
4: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
3: Perché?
4: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
3: Fermo,
4: elettriche.
3: Fermo, che sto iniziando a sudare.
4: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
8: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
7: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
9: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
10: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia. Stai ascoltando
10: on Radio Rock.
11: Le 19:34 in questo sabato 18 di luglio arriva anche per oggi il giro di bue qui a Wasabi. Back in time, anno 1978, The Police, dall'album Outlanders d'Amour, questa è Roxanne.
10: Radio Rock, back in time.

0: Il nostro Back in Time all'anno 1978, grazie The Palace. Roxanne, Outlanders d'amour, l'album. Oh, inizio la trasmissione. Vi avevo detto tra poco, vi racconto tra poco, neanche tra troppo poco, nel senso, ve lo dirò un bel po' più in là, insomma, alle 19, abbondantemente inoltrate, qualcosa di nuovo per quello che riguarda il vedere Radio Rock, perché c'è questa grande novità per la nostra radio, per la vostra radio, perché da oggi potete ascoltare, sì, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, ed è visibile in tutta Italia cliccando il pulsante rosso dell'interattività, selezionando Radio Rock TV, e poi potete guardarci e ascoltarci, ovvero potete, se ne avete più voglia, ascoltare Radio Rock Italia. In un modo, è un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi, ma questo, il bello è che ovunque voi vi troviate, perché Radio Rock è tutta un'altra storia anche in TV, e lo è anche in tutta Italia. Roba nuova ce ne abbiamo, e come no, da due settimane nell'alta rotazione Twilight Sun, Design to Lose.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

Design to Lose, Twilight Sad, due settimane. Chi offre di più? Due settimane all'interno delle 15 novità nell'alta rotazione che noi vi proponiamo, ma che voi decidete come forma e colori. Quella vi piace si tiene, quella vi schifa e si butta via. E allora lo fate voi, lo decidete voi. Ma che volete di più? Ma chi è? Ma qual è la radio che ve lo fa fare? Nessuna, nessuna. Buonasera Emanuele, mi dice Isabella. E fin qua tutto bene. Poi dice niente, pensavo all'altro giorno. Eccolo là, la mia estetista mentre mi faceva le unghie e arrancava dal caldo mi diceva che con queste temperature torride ha perso lo smalto. Eccolo là, l'estetista, anna mia, mamma mia. Chiuderanno questa trasmissione e faranno bene, faranno bene. Saluto Marco che mi dice tra Olbia e Golfo Aranci si sente addirittura. Ma o lavoravamo insieme e non mi ricordo di te, Marco, come facevi a sapere che il villaggio dove ho lavorato è tra Olbia e Golfo Aranci? Come facevi? Sei per caso un veggente? Oppure abbiamo lavorato insieme? Non lo so, fatti riconoscere. I Creed, mai, mai, per carità, mai. Sacrifice.

Eyes, e loro sono i Creed. I Creed, saluti a Sonia che dice buonasera Lollo Lollino. Andiamo al teatro di Ostia Antica, speriamo faccia meno caldo lì. Vero, perché dici, essendo tutto in mattoni, il teatro di Ostia Antica in mattoni, in pietra, e lo sai che temo, che mi sa che la pietra proprio assorbe bene bene il caldo. Io ti auguro che non sia, cioè che io stia sbagliando, però temo che la pietra quella lì assorba bene bene il caldo e che poi la sera lo risputi fuori tutto quanto. Ma magari sbaglio io, perché poi lì vicino c'è il mare, per cui. Mentre Marco mi specifica, no, dice ciao, scusa, l'ha detto proprio così, ha detto ciao, scusa, intendevo dire che c'è un tratto di strada tra quelle due località, quindi tra Olbia e Golfo Aranci, in cui si sente Radio Rock in FM, dice, ma anche altre radio romane. Allora lo vedi che era Radio Rock, era nel mio destino, insomma, io andavo da quelle parti a lavorare come musicista e poi un giorno sempre da quelle parti, vabbè, venivo qui a Radio Rock, facciamo così, la stringiamo. System of Down, Revenga.

Revenge a System of Down. Io lo sapevo. Non dovevo fare fuori onda una battuta a Simone Maurovic, perché adesso non riesco più a parlare. Tra l'altro Simone che mi ha ricordato, perché lui, oltre ad essere la casa dell'inclusività di Radio Rock, è anche una sorta di calendario di Frate Indovino, che oggi è il compleanno proprio di Darren Malakian. Bravo, bravo, non m'ha invitato al compleanno. Bravo Darion, Daron, e allora ti sbaglio anche il nome. Amici, amici, e poi te fregano la bici.

Jerry Cantrell, la sua Afterglow. Tra pochissimo ce ne andiamo in pausa e ci serve un branino. Sarà Andrew WK, Music is Worth Living For. Portiamoci a casa sta seconda ora di Wasabi.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
6: We can have a party in there.
5: Stai ascoltando
6: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.
7: You are listening to
8: Wasabi
7: on Radio Rock.
9: E parte l'ultima ora di Wasabi per questo sabato 18 di luglio alle 20.03. E noi ci abbiamo anche il penultimo Back in Time, ci porta indietro al 1991, l'album è Ten, loro sono Pearl Jam, questa è Even Flow.
7: Radio

Altro rientro all'interno delle 15 novità in alta rotazione per Social Distortion, la loro Tonight da una settimana a farci compagnia, ma è band che so che da queste parti insomma trova il vostro apprezzamento, per cui andate su radiorock.it nella sezione delle novità in alta rotazione e se vi piacciono cliccate vicino al loro nome, al nome Tonight, e fate in modo che ci siano molte più settimane.

Three Days Grace, Mayday, al 3899 106 600. Arriva Fabrizio, che saluto, che mi dice grazie Lollo, Three Days Grace fra le mie band preferite. Ma ragazzo mio, ma questo è il quartier generale della musica rock. Ma come potevi pensare che noi non arrivassimo anche al tuo cuore? Ma certo che sì. I Clutch, We Strive for Excellence.

We strive for excellence dei Clutch. Oh, che bello, oggi giornata di messaggi da oltre Italia, perché arriva anche il messaggio di saluti di Claudia, che se ne sta bellamente in quel di Lione, si sta facendo una piccola vacanzina, però dice con l'applicazione riesco comunque ad ascoltarvi. Kings of Leon, Sex on Fire.

0: Kings of Leon, Sex on Fire. Sentiamo chi arriva al 3899 106 e 600. Sentiamo.
1: Grande Lollo, buonasera.
0: Buonasera a te.
1: Todino.
0: Stavo dormendo.
1: Sarà una gamba, però un Cursed Diamond dei Black Crowes. È possibile?
0: Ah, sei di Southern Rock.
1: Bella musica stasera, complimenti. Complimenti a tutti, tu pure per le scelte.
0: Grazie.
1: Dai, un abbraccio.
0: Grazie.
1: E buona serata a tutti quanti. Grazie a prescindere, maestro.
0: A prescindere, perché vabbè, dai. Già le richieste sarebbero fino alle 19:30, però quando mi si chiede il Southern Rock, che vogliamo fare? Senti come sale sto Southern Cursed Diamond.

First Diamond, ed è subito, grazie a The Black Rose, ed è subito Southern Rock. Andiamoci a portare a casa questa mezz'ora dell'ultimo spezzone di Wasabi insieme agli Amazons, Blood Rush.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
3: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando.
1: Stai ascoltando
0: Wasabi.
2: Wasabi on Radio Rock.
3: L'ultima mezz'ora di Wasabi, anzi per essere più precisi gli ultimi 26 minuti. Dice poi e poi state, grazie di Dio, perché c'è l'ottimo Simone Maurovic fino alla mezzanotte, dalle 21 alla mezzanotte, che apre le porte della casa dell'inclusività e vi fa accomodare all'interno di Citofonare Maurovic, per cui per noi ultimo Back in Time anno 1972. L'album è Machine Head, loro sono Deep Purple e questa è Highway Star.
2: Radio Rock, Back in Time.

VIP, non so se sto cantando io con loro o se loro stanno ripetendo il titolo insieme a me, ma sono i Green Day da due settimane nell'alta rotazione, alta rotazione qui a Radio Rock. Dici, come facciamo a votarle? Veramente ve lo devo dire, sì, lo devo fare, perché sono pagato anche per questo. Andate su radiorock.it, sezione novità in alta rotazione, votate quelle che più vi piacciono. Un saluto a Laura che mi scrive dalla una delle città italiane che amo di più, Genova. Mi dice: buonasera Lollo, Southern Rock per me è uno qualsiasi dei brani di Pride and Glory di Zakk Wylde. Lo so, lui del New Jersey, ma album spettacolare, peccato che non abbia proseguito il progetto. Questo è vero, cioè sono d'accordo assolutamente con te per il fatto che è un peccato che Pride and Glory si siano fermati dopo un solo disco. Poi Zakk Wylde, io lo amo alla follia, cioè questo modo di suonare molto istintivo, molto animalesco, a me piace tantissimo. Però insomma, Southern Rock, no dai, c'è tanta tanta roba. Però giustamente dici, ma i gusti sono i miei, ma che vuoi, c'hai ragione, ci avresti perfettamente ragione, per me è solo Zakk Wylde. E allora io rispetto, mi metto da una parte e rispetto il tuo giudizio. Mi scrive di nuovo Alessandro che mi richiede, dice: ragazzaccio, pensi sarebbe ci sarebbe spazio per The Artist in the Ambulance dei Thrice? Peraltro

White Limo, Foo Fighters, qui a Radio Rock. Io vado veloce perché poi è vero che vi lascio in ottime mani quelle di Simone Maurovic, però qualche branino ancora anche io, ping ping ping ping, lo voglio sparare. Linkin Park, Somewhere I Belong.

Linkin Park, Somewhere I Belong. E ancora mi dice cose Laura da Genova, perché mi dice gloria, lode e gloria a Zaccone. Ovviamente Zaccone sarebbe Zakk Wylde. Anche mio marito Paolo mi ha cazziata per il Southern Rock, probabilmente per il fatto che tu dici che Southern Rock sia solo lui. Io però, ragazzi, tra moglie e marito non mettere il dito, tutto volevo tranne che farvi litigare questa sera. Per favore, fatemi sapere che farete pace, perché non mi va di avere questa responsabilità sulla coscienza. Nothing More, così si chiamano loro, Tired of Winning.

0: Winning Nothing More. E allora vedi che mi scrive subito pure Paolo, mi dice: ciao Lollo, ma io l'ho detto bonariamente, anzi già che ci siamo, mettiamo un vero Southern Rock, Running on Empty di Jackson Browne. Ci sta, ciao, ci sta, dici tu, ci sta. Allora ti chiedo di se ovviamente domani doveste essere all'ascolto, perché comunque è un brano abbastanza lungo come minutaggio, però se tu domani me lo dovessi, se siete all'ascolto e me lo ricordi, molto volentieri Jackson Browne piacerebbe poterlo passare, sì, sì, perché no, però ricordamelo domani. E la moglie dall'altra parte: ragazzi, ma voi vi parlate dentro sta casa? Dice Super Six all'833 in Liguria strappa parecchio, speriamo che si stabilizzi. Io non ho idea di che cosa voglia dire strappa parecchio, però mi fido di voi, credo che insomma, ma no, si stabilizzerà sicuramente, sicuramente. Per quello che mi riguarda è praticamente tutto, come dicevo prima vi sto per lasciare nelle sapienti mani dell'ottimo Simone Maurovic con il suo citofonare Maurovic, mentre l'appuntamento con Wasabi è rinnovato domani sera 18:21, e quindi Paolo ricordami questa cosa, 18:21 vi lascio con Simone, vi lascio con il mio consueto fate i bravi ma non troppo, e vi lascio anche con i Soen di Primal, ma tutto ciò non prima di esservi goduti la sigla.
1: Avete ascoltato
2: Wasabi
1: on Radio Rock.

0: L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Il gelato di Conforti, come il pane fresco. Tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.

0: Buonasera, care e cari Radio Rockers. Sabato 18 luglio 2026 inizia un nuovo appuntamento con Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock. Come sempre, in compagnia del vostro Simone Maurovic, il sabato e la domenica il weekend di Radio Rock. Grazie al meraviglioso Emanuele Dottor Ausolo Lollobrigida, che con il suo wasabi vi ha sapientemente intrattenuto tra le 18 e le ore 21. Ma come detto, sia questa sera ma anche domani, fino allo scoccare della mezzanotte, saremo in reciproca compagnia. 3899 106 600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Come sempre, ma così altrettanto come sempre, iniziamo con un grande classico. Torniamo a Definitely Maybe, il primo album degli Oasis. Questa è Supersonic.
1: Radio Rock, back in time.
2: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.

0: ne parlavamo proprio una settimanella fa in compagnia dell'amico Simone Zangarelli di Spazio Rock, di quanto sarebbe incredibile, pazzesco, solamente proiettarci in avanti di 12 mesi circa, arrivare alla prossima estate, perché no, per quello che potrebbe essere la duplice data italiana, e a questo punto sembra dalle varie indiscrezioni anche romana degli Oasis, di ritrovare magari brani del genere, magari da quel brano che ha dato il là poi alla sfolgorante carriera della band stessa, ovvero da Definitely Maybe, magari ritrovare roba come Supersonic o Cigarettes and Alcohol, dove magari potevano anche iniziare, insomma, dove sono iniziati i vari concerti nel Regno Unito della band dei fratelli Gallagher. 3899 106 600, tra pochissimo torno da voi a quelli che sono i vostri messaggi. Ora, come sapete, dopo un grande classico ci sono le nostre novità. Iniziamo così: U2, Street of Dreams.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

chiama Street of Dreams, la novità degli U2, votabile sul nostro sito radiorock.it. Ve lo ricordo perché è molto importante il vostro voto, perché ci dà l'opportunità di capire quali sono i brani che più vi piacciono e che vorreste far rimanere all'interno del nostro sconfinato archivio, mentre invece gli altri, come dico sempre, se ne andranno e rimarranno fuori da questo meraviglioso mondo, facendo però entrare tutte quelle che stanno spingendo per venire all'interno della nostra Heavy Rotation. 3899-106-600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Iniziamo con i saluti di rito ad inizio appuntamento di Citofonare Maurovic in compagnia del vostro Simone Maurovic, partendo da Luigi. Luigi che mi manda la foto di un cane con un... perché? Con una coppola sicula. Adesso io ho paura veramente di andare ad aprire questa cosa fatta con intelligenza artificiale, che sta un pochino sfuggendo di mano, me ne rendo conto. Salvo poi però mandarmi quella che è la locandina di Febbre da Cavallo, però con i personaggi misti di tutti gli anime che sono stati un po' pubblicati nel corso degli anni. Bello, eh? Bello, perché vedo Mandrake che invece lo fa Arsenio Lupin. È una cosa che mi manda fuori di testa. Matteo, saluto il buon Matteo che mi dice: buonasera Mister Simone, buonasera anche a lei Messer Matteo. Volevo chiederti un pezzo in lingua dialettale irlandese. Scegli tu tra U2, Cranberries, eccetera eccetera. Scelgo io. Ok, e allora, se scelgo io, inevitabilmente scelgo loro. Non potrebbe essere altrimenti.

Cup insieme a Casio Kids. Questa era la loro Finian, direttamente dal loro omonimo ultimo album, che in qualche maniera però mi ha permesso di scoprire ancora di più questo trio meraviglioso nordirlandese. 3899 106 600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp, ve lo ricordo ancora una volta. Così come vi ricordo che il mondo di Radio Rock non si ferma soltanto al numero di telefono, ai vostri messaggi o a quant'altro. C'è tanto altro da scoprire, ad esempio, come detto, il già succitato sito internet www.radiorock.it. Poi, certo, ovviamente, qualora voi vogliate anche seguire online quelle che sono le vicende e le risorse e o soprattutto le vostre trasmissioni del cuore, beh, avete molteplici opportunità anche lì. Perché potreste andare sul nostro sito o magari scaricare la nostra app gratuita sia per iOS che per Android, o perché no, magari andando anche su quelle che sono le nostre modalità visual, Radio Rock TV oppure twitch.tv/RadioRock106.6. Ma qualora voi non sappiate ancora di un'altra novità, beh, quella però me la tengo. Perché come dicono quelli bravi, non è l'attesa di qualcosa essa stessa un'attesa, oppure comunque non è l'attesa del piacere esso stesso un piacere, ecco, non è l'attesa di una novità essa stessa una novità. Mi piace parlare per frasi fatte, anche se poi alla fine non servono assolutamente a nulla.

Starbuster per i Fontaine's DC, ancora in compagnia del vostro Simone Maurovic all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, che è a citofonare Maurovic fino a mezzanotte. Ovviamente vi ricordo quelli che sono tutte anche le altre modalità, però questa volta social, per poter interagire insieme a Radio Rock, perché detto delle nostre modalità e per l'ascolto e per la messaggistica, dimentico spesso e volentieri di ricordarvi quelli che sono le modalità social invece che riguardano Radio Rock. Ad esempio su Facebook ci trovate come Radio Rock, su X, l'ex Twitter, come Radio Rock 106.6, mentre su Instagram come Radio Rock 106.6. Insomma, avete veramente tantissime modalità per poter entrare in contatto con la vostra radio del cuore. Poi, se preferite citofonare Maurovic, non è che andate male, anzi, un motivo ci sarà. Oh no!

Di Idolso di Model Village all'interno di Citofonare Maurovic in compagnia del vostro Simone Maurovic 3899 106 600. Andrea, ben trovato amico mio. Simonazzo, buonasera, come va? Tutto bene? Sì, ma vi devo raccontare una storia che potrebbe farvi cambiare il vostro modo di apprezzarmi, perché purtroppo è successo anche a me. Me ne rendo conto, sono un essere umano e perciò fallace in quanto tale. Martedì sera, durante il concerto di Marilyn Manson, ho litigato. Non sono arrivato alle mani, assolutamente non ci arrivo mai. Spero veramente in vita mia di non arrivarci mai, perché non ci sono mai arrivato, quindi non saprei neanche come reagirei a questa cosa. Però ho litigato. Ho litigato con una persona, che poi alla fine neanche con quella con la quale stavo parlando, con un altro del gruppo, che ha semplicemente avuto l'ardire, o comunque la geniale idea, di fare un AO, imbruttendo, come diciamo noi qui a Roma, per tutti quanti coloro, insomma, imbruttire significa fare brutto, cioè, no? Cercare di prevaricare la situazione. Allorché io mi sono girato verso questa persona e ho fatto, ma ok, una mano a cucchiara classica, tipica del romano medio. E io lì, non che mi sono sentito in colpa, però ho detto, porca miseria, ho discusso durante un concerto. Poi dopo magari vi spiego anche il motivo, che è più banale di quello che può sembrare, ma lì per lì però mi ci ha fatto rimanere un pochino male. Perché mi rendo conto che poi alla fine le persone non sono più tanto portate al dialogo, ma sono portate a quella che è il cercare di prevaricare l'altra persona, cioè cercare di sormontarla e cercare di non bullizzarla, perché è anche un termine brutto, però cercare di mancare di rispetto all'altra persona. Vi spiego tutto più tardi.

0: All'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock, che in realtà però sta scoprendo di avere un lato abbastanza rissoso. No, vi spiego brevemente quello che è successo. Durante il concerto di Marilyn Manson, noi eravamo alla cavea, noi eravamo appoggiati a una balconata, io, la mia compagna ed un carissimo amico, anzi Simone Zangarelli, non devo nascondere nulla. Insomma, eravamo noi tre, eravamo lì vicino. A un certo punto, di fronte a noi, quindi per chi conosce la cavea, è lo spazio tra la balconata e l'ultima fila tornando verso l'alto, quindi c'è quel corridoio dove tecnicamente non dovrebbe passare nessuno perché è un corridoio che serve per il transito e per l'emergenza. Si piazzano di fronte a noi quattro persone e io immediatamente faccio subito: guardate ragazzi, se vi mettete qua noi non vediamo assolutamente niente. E loro, si gira uno di questi quattro, ma con molta calma, cioè: guarda, perdonami, ma vorrei vedere meglio perché dove ero prima non vedevo niente. E io faccio: guarda, credimi, ho pagato come hai pagato tu, quindi vorrei vedere esattamente la stessa cosa che vuoi vedere tu, solamente però spostando, cioè se ti vuoi spostare visto che c'ero prima io qui. Se non che un ragazzo di questi quattro si gira e fa: oh! E io mi rigiro verso lui e faccio: ma ok, ma che vuoi? Tranquillamente. Se non che poi anche lì si gira un'altra ragazza del gruppo e fa: ma no, vabbè, ma calmi, guarda che dovresti prendertela con il tuo amico che ha fatto au. Perché io stavo parlando molto tranquillamente con lui e ci stavamo mettendo d'accordo sul fatto che voi siete arrivati qui davanti e noi non vediamo più niente. Se non che poi alla fine questi se ne sono andati. Io però dopo alla fine mi sono sentito con una sorta di vuoto. Ho detto: madonna, ma veramente io ho litigato ad un concerto o una cosa del genere? E allora vi chiedo, per farmi sentire molto meno solo, 3899 106 600 attraverso Telegram e WhatsApp o magari attraverso la chat della nostra Visual Radio, Radio Rock TV. Quando è stata l'ultima volta che avete litigato e perché? Mi raccomando, se sono volati insulti o se sono volati improperi, ecco, magari evitiamo gli improperi, perché insomma, capite, no? Che da qui a chiudere Citofonare Maurovic è veramente un attimo. Torniamo tra pochissimo con un grande classico dei Nine Inch Nails e magari cercando di litigare il meno possibile.
1: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
1: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
0: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
1: A volte serve solo un sì.
0: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
1: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
0: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
2: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Nella casa dell'inclusività di Radio Rock, in compagnia del vostro Simone Maurovic, questa sera stiamo cercando di capire l'ultima volta in cui avete discusso, l'ultima volta in cui avete litigato e soprattutto perché. 3899 106 600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Arrivano i Nine Inch Nails con la loro March of the Pigs.
1: Radio

0: March of the Pigs per i Nine Inch Nails. All'interno di Citofonare Mauro c'è la casa riottosa, l'inclusività di Radio Rock questa sera. Arrivano i Mastodon, la loro novità si chiama Snakes for Dinner.
1: Brand new music right here.

0: La novità dei Mastodon si chiama Snakes for Dinner, è debuttabile sul nostro sito radiorock.it. Ecco, adesso posso sorridere perché è arrivata una foto, una mia foto del profilo di Instagram modificata, dove mi fanno decisamente più muscoloso, decisamente più arrabbiato e soprattutto con una frase che ormai penso mi perseguiterà per tutta la vita: ok. Tra pochissimo la metterò sui miei social, la metterò sulle storie del mio profilo Instagram. Mi trovate come Simone Maurovic, così come trovate il mio canale YouTube. Insomma, grazie veramente perché vi adoro, ma soprattutto grazie perché mi fate sentire molto meno solo nel momento in cui vi ho chiesto al 3899 106 600 quando è stata l'ultima volta in cui avete litigato e perché. Pia!
1: Un ragazzo in metro,
0: ciao Francesco,
1: blocca l'uscita,
0: aia,
1: con la bici,
0: e
1: delle ragazze che stanno davanti a me non sono uscite fisicamente,
0: no,
1: ad uscire, sono potuto andare alla fermata dopo.
0: Ma no, perché però sta cosa?
1: Peccato che la fermata dopo, io ho detto ma non è così carino, peccato che la fermata dopo dovevo scendere io, salto 1,90 m e peso 100 kg.
0: Madonna,
1: l'ho completamente travolto, cioè, non si può portare presso la bici per due metri fuori. No, io quando questa ingiustizia, sti rispetto, ma proprio non transigo.
0: Ma sai che c'è, Francesco, amico mio? E il discorso vale anche per me. Cioè, fino a che io stavo parlando tranquillamente con la persona, tra virgolette, più adulta del gruppo di quattro, stava andando tutto perfettamente bene. Gli stavo spiegando le mie ragioni e si stavano spostando. Poi è arrivato questo ragazzetto che ci avrà avuto 13-14 anni e mi si è rivolto con un AO. Veramente fatto brutto, veramente cercando di fare brutto, cercando di imporre la sua ragione semplicemente con un AO. Peccato che io poi gli abbia fatto ma ok, ma che vuoi? Cioè, non ho detto qualche altra cosa, perché meno male, per fortuna no. Però veramente, cioè, a quel punto, ma che altro dovevi fare?

0: Ragazzi, and Nobodies per Mr. Marilyn Manson all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock, che questa sera però sta scoprendo un lato abbastanza rivoltoso, soprattutto con le persone che fanno le prepotenti. Ecco, mi viene da dire, sì, è vero, siamo inclusivi, ma non sopportiamo la prepotenza, che credo sia una di quelle cose che non sopporti quasi nessuno nel mondo. 3899 106 600, ancora per i vostri messaggi, soprattutto per le vostre voci attraverso Telegram e WhatsApp. Qual è stata l'ultima volta in cui avete litigato e perché?
1: Allora, potrei raccontare...
0: Dimmi tutto, Marco.
1: ...di una litigata avvenuta ad un concerto.
0: Oh, dai, fammi sentire meno solo.
1: Tante altre.
0: Fammi,
1: vabbè,
0: sentire meno solo, Marco.
1: Perché una litigata fu... prendere una ragazzina che ci avrà avuto 16-17 anni,
0: ok, ragazzina,
1: secca,
0: insomma,
1: esile,
0: ma vi prego,
1: che durante il macello di sto concerto degli SDC,
0: ok,
1: all'allora pala l'automatica,
0: ha chiesto di non
1: pugare, il 95-96, credo.
0: Dimmi che non ha chiesto.
1: Durante
0: di
1: il concerto
0: pugare.
1: Pensa a prendermi a spinte.
0: No,
1: io invece mi volevo godere il concerto in santa pace. Alla trentesima spinta che mi diede,
0: si è girato
1: per la
0: no, calma. Ecco, io vorrei evitare esattamente questo, delle cose, cioè, fino a che dobbiamo discutere, fino a che comunque c'è una discussione che non ci, dove non ci siano delle mani in faccia o delle mani addosso a qualcuno, ben venga, vi prego, veramente. No, non facciamo passare il messaggio del ah, vabbè, allora Simone Mauro diceva bene la violenza. No, assolutamente, non scherziamo minimamente proprio.

Il Gojira con l'Enfant Sauvage. Gojira che in questi giorni sono negli Stati Uniti, ma mancanti del loro storico batterista, ovvero Mario Duplantier, perché ha avuto dei problemi con il visto e quindi non è potuto entrare in terra statunitense. Cosa hanno pensato bene di fare i Gojira stessi? Di sostituire Mario Duplantier con il batterista dei Paleface Swiss, l'italo-brasiliano Luigi Paraventi. E da quello che ho visto in giro, da quelli che sono stati i video che hanno pubblicato gli stessi Gojira, gli stessi francesi Gojira, porca miseria che cosa ha suonato il buon Luigi Paraventi. Davvero non ha fatto rimpiangere per quanto possibile il buon Mario Duplantier. 3899 106 600. Giustamente mi fanno notare: i Gojira, se non leggi i testi, sono perfetti per Aodeke. Io credo che dovrò farmi una maglietta adesso con su scritto Aodeke. È una cosa che ormai mi seguirà. Tirare i monopattini parcheggiati in mezzo a marciapiedi larghi un metro al centro delle strisce vale come litigata, se sì, tutti i giorni. Ecco, stessa identica cosa che mi dice anche un'amica. In macchina non vale, vero? Guarda, più o meno, amica mia, diciamo che do per scontato che in macchina si litighi purtroppo tutti i giorni. Non dovrebbe succedere, ma mi rendo conto che è un veramente mondo utopistico il mio, dove tutti andiamo d'accordo. In realtà non è così. L'importante però è che adesso non mi soffiate la mia frase storica da imbruttita, cioè a odi che.

uno dei pezzi in assoluto degli AC/DC che mi dà la carica. Ma veramente uno di quei pezzi che ascolterei all'infinito. One Another Rosie per gli AC/DC. 3899 106 600 invece per i vostri messaggi attraverso Telegram e attraverso WhatsApp. Questa sera stiamo sfatando quello che è il mito della casa dell'inclusività di Radio Rock. Perché sì, noi siamo inclusivi ma non siamo scemi. Quindi questa è una cosa veramente da far notare, una differenza da sottolineare. Quando è stata l'ultima volta che avete litigato e soprattutto perché? Mi raccomando, non violenze fisiche, eh.

mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
0: elettriche.
1: Fermo,
0: fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
4: Get into the best.
3: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: stai ascoltando Citofonare Maurovic on Radio
1: Rock. Nella casa dell'inclusività di Radio Rock stiamo scoprendo in realtà quanto odiamo la prepotenza altrui. L'ultima volta in cui avete litigato. 3899 106 600 attraverso Telegram e WhatsApp. E soprattutto perché? E soprattutto, visto che ormai il mio famoso aoke che ho esclamato a quella persona che stava facendo brutto a me e ai miei amici, anzi alla mia compagna e al mio amico Simone in quella del concerto di Marilyn Manson, c'è giustamente qualcuno come Luke che dice: ma solo aoke hai risposto? Di solito si risponde aode che lo dici a tua sorella. Quello sarebbe stato il passo successivo. Mi devi credere, mi erano veramente partiti 5 minuti. Arrivano i Nickelback, questa è Animals. Radio Rock, back in time.

0: I Nickelback, The Animals. Altro grande super classico per quanto riguarda citofonare Maurovic. Torniamo però a quelle che sono le nostre novità. C'è anche Sir Paul McCartney e la sua Come Inside.
1: Brand new music right here. Brand new.

si chiama Come Inside, la novità di Sir Paul McCartney, votabile sul nostro sito radiorock.it. Per fortuna ci ha tenuto a specificare Come Inside in My Mind, perché altrimenti sarebbe stato anche molto semplice poter equivocare. 3899 106 600, l'ultima volta in cui avete litigato e perché? Soprattutto visto che io ormai sono diventato un riottoso, perché mi sono attaccato simpaticamente, anche come disse una volta il grande Maurizio Mosca, simpaticamente con delle persone che volevano fare le prepotenti, ma non tanto le persone quanto un ragazzetto che avrà avuto, ripeto, 13-14 anni al massimo, non di più, che si è girato facendomi AO. E lì allora è sbucato fuori quello che era il mio essere cresciuto per le strade di diversi quartieri qui a Roma, rispondendo a ok. E allora da quel momento è partito un chiedere a voi l'ultima volta in cui avete litigato. 3899 106 600, ormai saranno 15 anni, me lo dici, 15 anni fa, me lo dice Alessandro. Ciao Ale, ero alla festa del... Aspetta. Ecco qui, adesso va molto meglio. Ero alla festa del vino nel mio paese in Ciociaria con i miei amici, cugini e mia sorella, in un totale di 15 persone, siamo andati col pulmino. A fine serata ci avviamo verso le auto e davanti a me ho mia sorella e mia cugina che abbracciandosi canticchiano e saltellano. Si accosta loro una macchina con una piena di ragazzi che vanno alla loro andatura tentando di bloccarle. Come nella canzone The Red degli Chevelle, inizio a dire voce alta allungando il passo dicendo «Oh, non ci siamo capiti!» Continuo fino a frappormi tra il finestrino e le ragazze e ripeto con ferma voce «Oh, non ci siamo proprio capiti!» Dalla macchina sghignazzano i ragazzi, si tolgono le cinture e fanno per aprire le portiere, che vengono bloccate dal resto della comitiva che mi aveva raggiunto. Il tutto si è risolto con i soliti insulti da semaforo da parte loro, ma ho compreso solo dopo che avevo rischiato di fare a botte per la prima volta in vita mia. Sai, anche io, amico mio, io giuro veramente, nonostante tutto, non ho mai fatto a botte in vita mia e mi fregio di questo piccolo record. Ecco, spero di poterlo portare fino all'ultimo giorno sulla terra. I was

Mr. Johnny Marr, l'ex chitarrista degli Smiths, con la sua Somewhere. Johnny Marr che nelle scorse ore è tornato a Roma per una data live del suo tour. Da quello che ho visto, tutto esaurito anche lì alla Cavea, all'Auditorium, gran concerto, ma non mi aspettavo veramente qualcos'altro di diverso. 3899 106 600, anzi, se siete andati al concerto di Johnny Marr, fatemelo sapere, fatemi sapere un pochino com'è andata, ovviamente attraverso Telegram e WhatsApp, ma anche attraverso quella che è la chat della nostra Visual Radio, Radio Rock TV. Insomma, torniamo al fattaccio di martedì scorso, durante il concerto di Mr. Brian Warner, in arte Marilyn Manson, o comunque Marilyn Manson in formissima. E io l'ultima volta che l'avevo visto sembrava mezzo imbalsito, ormai sul viale del tramonto è tornato quello veramente di Mechanical Animals, era tornato veramente quello di un tempo meraviglioso, tanto che pensavo avesse veramente le tracce registrate, perché per quanto stesse cantando bene sembrava troppo perfetto. E in realtà però ho avuto io il tempo di poter litigare con delle persone. E allora 3899 106 600, l'ultima volta in cui avete litigato, ma ovviamente ogni litigata ha la base che si merita. Questa mattina me lo dice Anto: entro in un bar per fare colazione al banco. Seduto ad un tavolo c'era un uomo con un pitbull. L'importante è che non con pitbull, quello faceva Dale. Il cane era disteso sul pavimento e non mi faceva passare. Il padrone indifferente. Mi ero innervosita e gli ho detto che intanto doveva mettergli la museruola perché eravamo in un posto pubblico particolarmente affollato, e poi che si spostasse perché non era a casa sua. Si vede che gliel'ho detto con fermezza perché si è alzato e se n'è andato. Viviamo in un mondo difficile. Allora, per quanto riguarda il cane, tecnicamente l'importante è che sia lì. Certo, è normale che se appena ti avvicini quello abbaia, allora diventa un problema, e va per azzannarti, diventa un problema, quello sì. Ma ovviamente anche lì dipende dal padrone. Io ad esempio conosco dei Rottweiler che sono dei cani che sono giudicati pericolosissimi, in realtà sono dei cuccioloni che non finisce mai. È come dicono all'interno del mondo di Karate Kid: non esiste un cane cattivo, esiste il padrone cattivo che lo fa diventare a sua volta cattivo, perché di indole, di norma, i cani non sono tutti cattivi. Yeah, you-

Voi siete completamente pazzi perché mi avete fatto tornare in mente uno dei video, una delle dichiarazioni o comunque una delle rivelazioni più incredibili che fece il buon Marilyn Manson, fece il buon Richard Benson riguardo Marilyn Manson, quando durante un concerto disse che vedeva sempre questo ragazzo bianco e maciato che era in prima fila, che lo guardava. E a un certo punto, però, dopo un concerto, disse alla sua crew di portarlo nel camerino. Quel ragazzo era Marilyn Manson. Dal pubblico sono arrivati degli epiteti che non potrò mai ripetere per radio, ma nemmeno se fossi in Papua Nuova Guinea, ma mai nella vita. Però ringrazio Sergio veramente di cuore per avermi fatto ricordare questa cosa. No, allora, per tornare al discorso di Anto, Anto giustamente dice: io adoro i cani, però non sopporto i padroni prepotenti. Ecco, questo è un altro discorso, perché come detto prima, il cane di indole non è cattivo, non è pazzo, il problema è chi ha il cane, perché lo può far diventare veramente molto molto cattivo, perché altrimenti, ripeto, conosco dei Rottweiler che sono meravigliosi. She came from Greece,

Io sono molto d'accordo con chi definisce Common People dei Pulp un inno generazionale. Porca miseria quanto avete ragione. Ma così come ai tempi del mondo mod, lo furono loro. Lo furono i The Jam, soprattutto capitanati da quel personaggio che risponde al nome di Paul Weller. In tutto questo però, torniamo proprio indietro nel tempo, 1977, in the city.

vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Citofonare Maurovic,
0: la casa dell'inclusività on Radio Rock.
2: Nella casa dell'inclusività di Radio Rock c'è spazio praticamente per tutti, anche per le persone che, come il sottoscritto, come il vostro padrone di casa, ha avuto la possibilità di poter discutere. Sì, ho litigato, lo ammetto, lo ricordo ancora una volta, anche per coloro che fossero entrati solamente ora all'interno del mondo di Citofonare Maurovic. Ebbene sì, il vostro Simone Maurovic ha discusso non animatamente, ma copiosamente e con gusto, anche se vogliamo, durante un concerto di Marilyn Manson. Ma quindi chiedo a voi, 3899 106 600, quando è stata l'ultima volta in cui avete discusso? Fatemelo sapere attraverso Telegram e WhatsApp, o magari anche attraverso la chat della nostra visual radio, Radio Rock TV. Ora ci sono gli Slipknot, questa è Duality.
0: Radio Rock, back in time.

0: Slipknot di Duality all'interno di Citofonare Maurovic. Ma dopo un grande classico arriva un'altra delle nostre novità in alta rotazione: Alabama Shakes, Another Life.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: la splendida Another Life degli Alabama Shakes, votabile sul nostro sito radiorock.it. Chissà se hanno mai litigato gli Alabama Shakes, ma presumo di sì. 3899 106 600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e attraverso WhatsApp. Come vi ho spiegato anche in apertura di citofonare Maurovic, mi è capitato di discutere animatamente durante lo scorso concerto di Marilyn Manson, ma a questo punto, per non sentirmi troppo solo, sto chiedendo a voi qual è stata l'ultima volta in cui avete discusso, avete litigato e perché. 3899 106 600. Dai che voglio sentire ancora le vostre voci e i vostri racconti. Via!
1: Ma io la scorsa settimana sono andata a prendere una mia amica con la macchina a San Giovanni. C'era a fianco a me la corsia taxi. Okay. Un tassista non mette la freccia, mi taglia la strada. Aia. In maniera anche molto violenta e brusca.
0: Immagino.
1: Io rallento perché sennò lo prendevo.
0: Non immagino.
1: Però lui invade così tranquillamente la mia corsia.
0: Problemi.
1: E io gli faccio un gesto, come di ma che davvero? E questo probabilmente mi ha mandato a fanculo.
0: No!
1: No!
0: Medio, no!
1: Fuori
0: no.
1: Dal finestrino del taxi.
0: No!
1: Per tutto il tempo, fino a che non l'ho più visto. Ma sono stati 500-600 metri.
0: Madonna!
1: Così. Gratuito lui.
0: Agnese,
1: lui.
0: Agnese, amica mia, posso dirti una cosa però? Hai mantenuto una plomb, ma guarda, una plomb veramente signorile. Ma sul serio. Oh, in tutto ciò però, dopo la plomb della nostra amica Agnese, dalla quale dovremmo prendere tutti quanti spunto e soprattutto anche esempio, volevo fare una sorpresa. Perché in questo momento c'è Valentina che sta ascoltando la radio. È insieme all'amico Gabriel. A questo punto ne approfitto. Valentina, sì, ciao, è la radio che ti cerca e ti vuole mandare un messaggio. Niente più che altro. Perché ti saluta Gabriel, che è lì a fianco a te. Farlo così sarebbe stato troppo semplice. Ma in realtà però lo fa dedicandoti questa canzone qui, che credo sia una delle tue preferite. Space Oddity, David Bowie.

Ma io l'ho sempre detto che sono qui per voi, patatone e patatoni. Ma figuriamoci se poi vi nego una dedica, soprattutto quando il messaggio è: dai che mi fai fare un figurone. Come faccio a dirvi di no? Ma è impossibile per me dirvi di no, soprattutto se poi, insomma, la richiesta riguarda Mr. David Bowie e la sua Space Oddity. 3899 106 600 per i vostri messaggi. Nico, il mio amico argentino, il mio amico di Buenos Aires. Oh, ah, vamos Argentina, para ganare il secondo mundial insieme al mejor del mundo, ovvero il buon Leo Messi. Allora, io sono un po' combattuto in realtà tra queste cose, perché spero vivamente che vinca l'Argentina, perché Leo Messi deve concludere la sua carriera nella nazionale con il secondo mondiale consecutivo. Dall'altra parte però sarei curioso, qualora dovesse vincere la Spagna, che faccia farebbe Donald Trump? Perché lui ha detto: io sarò lì, voglio partecipare alla ai festeggiamenti, darò io personalmente la Coppa del Mondo. Ecco, sarei molto curioso di vedere Donald Trump premiare la Spagna. Ecco, quella è l'unica cosa che mi porta a tifare Spagna, o comunque a sperare per quanto riguarda la Spagna. Altrimenti sempre e comunque Argentina. E anzi, vi chiedo scusa per Lele Adani. Voglio bene a Lele Adani, ma mister Adani, forse inizia ad essere un po' troppo. Ciao Simo, me lo dice Nico sempre. Il mercoledì, mentre guardavo la partita in un bar in Sardegna, ho litigato con un gruppo di anti-Argentina che volevano provocarmi. Non erano inglesi, erano di altri paesi. Io ero da solo e gli ho gridato in faccia i gol e addirittura gli ho detto che sono dei falliti, frustrati, mediocri e che stanno aspettando la caduta di un gigante. Amico mio, insomma, no? Potevi offendere anche il terzo ramo della famiglia. A questo punto hai fatto praticamente tutto. Però lì sì. Io poi ho visto veramente le reazioni degli argentini da Buenos Aires a tutti gli altri paesi, tutte le altre città dell'Argentina. E posso dirvi una cosa, ma quanto mi sono commosso nel vedere tutta quella gente.

0: Una delle canzoni che più mi emozionano in assoluto, The Hollow of the Moon per i The Water Boys. All'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock. 3899 106 e 600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Dai che voglio sentire le vostre voci, dai che voglio sentire ciò che avete da dire, via!
1: Stavo a casa, stavo al sommeliero, 20 anni che non si spolverava. Ci ho preso, ho portato qua, spolverata.
0: L'hai rotto.
1: Lucida, pennellata delle cime d'olio, vino. Non mi e poi devo fare qualche riparazione.
0: Ok.
1: E poi riposo da casa, 20 anni.
0: 20 anni. Esatto. Mazza. Una cosa lunga, per 20 anni, una cosa veramente, veramente lunga. Io difficile che li dico, ma manco mi ci sto a sprecare troppo fiato e tempo per dirgli poi che cosa, cosa devi o non devi fare. Fai come vuoi, ma non rompere a me poi, boh, e poi perché con le mani. No, vabbè, ma sai che c'è, dipende sempre anche per quelle che sono, messaggio un po' confuso, lo ammetto, però dipende sempre quello che è il modo di porsi nei confronti delle persone. Quindi nel momento in cui tu hai a che fare con delle persone, se sei mediamente lucido, capisci con chi hai a che fare. È ovvio che se puoi parlarci, normalmente, prima o poi l'accordo si trova. Se invece dall'altra parte trovi un muro che ti respinge, ma ti respinge con cattiveria, allora devi essere intelligente, devi fare un passo indietro, che non significa però essere debole, significa essere davvero molto molto saggio.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rockstar. Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
3: Tipo?
2: Tipo trovare l'auto giusta.
3: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
2: Perché?
3: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
2: fermo,
3: elettriche.
2: Fermo, che sto iniziando a sudare.
4: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: me va tutto un po' più grosso.
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
0: 24 ore al giorno di musica. 7 giorni su 7.
8: Radio Rock.
0: Tutta una.

0: ascoltando
1: Citofonare Maurovic.
2: Citofonare Maurovic on Radio
3: Rock. Anime dannate e oscure mie, siamo arrivati al nostro momento, quello del sabato sera tra le 23 e la mezzanotte, dove si apre la parte oscura della casa dell'inclusività di Radio Rock, dove tra pochissimo scenderemo negli anfratti della nostra musica che amiamo, dove tra pochissimo ci sarà il mondo Dark Mode, l'ora dedicata al mondo New Wave. Prima però dobbiamo passare attraverso un super classico e una novità. La prima parte porta la firma di Mr. Ozzy Osbourne.

se penso che tra 4 giorni sarà il primo anniversario dalla scomparsa del padrino dell'heavy metal, io personalmente ancora mi sento male. Mi sento male perché non riesco ad accettare il fatto che Ozzy non ci sia più. Se n'è andato lo scorso anno, il 22 luglio, a 76 anni, quindi sì, ha fatto quello che nella vita doveva fare, però Ozzy continuerà a mancarci sempre. Bark the Moon per il padrino dell'heavy metal. Arriva una delle nostre novità in alta rotazione. Ci sono le Dilemma e questa Empty Days. Brand new music right here.

chiama Empty Days, la novità del Dilemma, votabile sul nostro sito radiorock.it, che ci accompagna sulla soglia di un nuovo episodio con Dark Mode. Dark Mode è la modalità oscura della casa dell'inclusività di Radio Rock. Ebbene sì, ogni sabato tra le 23 e la mezzanotte scenderemo negli anfratti, ci faremo accogliere da un'oscurità che, come dico sempre, non spaventa ma anzi ci coccola molto molto volentieri. Insomma, sono i 60 minuti dedicate a tutte le anime oscure che sono lì fuori e che vogliono però sentirsi appagate, sentirsi ancora di più integrate all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. E oggi, come sempre, poi c'è una duplice modalità, anzi comunque un duplice piacere nel poter iniziare Dark Mode. Il primo perché poi alla fine andremo ad ascoltare musica New Wave, e non solo, come sempre, dal macro genere della New Wave scendendo giù giù giù sempre più in fondo, ma soprattutto perché oggi, il 18 luglio del 1980, usciva il secondo album, anche se tecnicamente non è esattamente giusto dire una cosa del genere perché uscì dopo la morte di Ian Curtis, secondo ed ultimo album dei Joy Division, che poi sarebbero diventati New Order. Usciva esattamente oggi, nel 1980, Closer. Da lì iniziamo e da lì prendiamo A Means to an End.

18 luglio 1980 usciva il secondo ed ultimo album dei Joy Division, ovvero Closer, dal quale abbiamo trovato A Means to an End. 3899 106 600 come sempre per i vostri suggerimenti attraverso Telegram e WhatsApp. Saluto l'amico Giancarlone, che insomma racconta anche una cosa davvero molto importante, cioè il fatto del se ti metti a discutere con una persona che è arrogante, purtroppo perderai sempre, perché quella persona magari vive nell'arroganza da sempre e quindi tu devi scendere al suo livello, ed inevitabilmente lui sa come si gioca con quelle regole lì, tu no, e quindi parti già svantaggiato. È una perla veramente di rara saggezza, amico mio. Oh, così come lo è ricordarvi, non so se ci avete fatto caso, prima ho mancato di dirvi una cosa quando vi ho ricordato tutte le modalità per poter trovare e ascoltare Radio Rock. Ne manca una, perché è anche quella più recente, cioè per vedere Radio Rock potete sì andare sul nostro sito, andare sul nostro canale Twitch, andare su Radio Rock TV, ma Radio Rock TV da qualche tempo la potete trovare anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6 ed è visibile in tutta Italia. Come si fa per andare a cercarlo? Basta spingere il pulsante rosso della vostra televisione interattiva, ovviamente sull'833 di Super 6, e selezionare Radio Rock TV per poterci guardare e per poterci ascoltare. Oppure, perché no, magari anche ascoltare la nostra sorellina Radio Rock Italia. Da qualche tempo avete una modalità in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi, ovunque voi siate. Radio Rock, ricordatevelo, è tutta un'altra storia, anche in televisione, anche in tutta Italia.

Avete presente da dove è partito tutto il nostro appuntamento di Citofonare Maurovic? Dal concerto di Mr. Marilyn Manson. Perché da lì è partito il fatto che vi ho raccontato, che ho litigato purtroppo con delle persone che volevano fare le arroganti, però poi alla fine è andato tutto quanto per il meglio, il concerto si è svolto bene, ce lo siamo goduti e quindi vissero tutti felici e contenti. Ma prima c'è stata una band che ha catturato la mia attenzione, di solito prendendo spunto anche da quelle che sono le frasi che venivano ripetute all'interno del film Scott Pilgrim vs. The World, quando c'era, insomma, no? I vari personaggi parlavano, tutto quanto, e c'è stata a un certo punto questa frase dove veniva detta questa cosa, cioè: tanto nessuno, non vi preoccupate, non vi agitate, quando c'erano i Sex Bomb che erano stati detti, dai, andrete in apertura della band del momento, Diceva, noi siamo emozionati, non sappiamo se possiamo andare a suonare, e la risposta di Ramona Flowers fu: non vi preoccupate, tanto nessuno calcola mai le band d'apertura. In realtà, però, questa volta è accaduto esattamente il contrario. Mentre parlavo con delle persone, il mio orecchio, purtroppo di formazione professionale, andava verso questa sonorità. E ho detto, ma chi sono queste persone? Sono andato a scoprirle e ho detto, cavolo! Anzi, ho detto, wow! È più o meno il nome della band. Loro sono gli Wows. Ed sono stati una meravigliosa scoperta, proprio fatta nel momento in cui ci si aspettava di trovare una band figa di apertura, perché comunque per aprire per Marilyn Manson devi essere figo, ma non così, veramente non così. Quindi complimenti a loro che abbiamo ritrovato con la loro Bloods on Fire. Proseguendo nel nostro viaggio oscuro, troviamo anche i The Mission con Serpent's Kiss.

The Mission e la loro Serpent Skills all'interno di Dark Mode, lo spazio oscuro della casa dell'inclusività di Radio Rock. Per la prossima band, non vi fate ingannare dal nome della stessa, perché loro sono i French Police. In realtà però loro arrivano da Chicago e questa è la loro Vampiro.

0: French Police e la loro vampiro all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock. 3899 106 600 le vostre voci invece. Ciao Marco.
1: Ciao Simo.
0: Ciao Marco.
1: Un saluto con tutta la voce che mi è rimasta.
0: Infatti che hai fatto?
1: Dopo questa mezza bronchite estiva, non lo so.
0: Porca miseria. Allora questo innanzitutto veramente è un premio per voi. Cioè tutta la mia stima verso di voi. Veramente un plauso. Soprattutto perché volete far sentire la vostra voce all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Ma soprattutto la condizione pietosa in cui avevi la voce, Marco, santa pace. Questo purtroppo sono le temperature, la canicola estiva che ha veramente attanagliato l'Italia. Che poi non si dica del riscaldamento globale, cambiamento climatico, le persone non ci credono. Signori miei, fa un caldo bestiale. Io per quanto adori l'estate è veramente troppo anche per me questa cosa. Quindi Marco capisco, caldo, freddo, eccola lì. Parafrasando Marilyn Manson, I don't like the drugs, but the drugs like me. Ci sono i Dark Ways che dicono I like the night and the night likes me.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
3: E c'è anche la partita di rugby.
4: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
2: Ma è quella in cui corre anche papà?
4: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
5: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
6: Attenzione.
7: Stai ascoltando. Citofonare Maurovic.
1: On Radio Rock.
8: L'ultimo super classico per questo appuntamento di Citofonare Maurovic in questo sabato 18 luglio 2026 porta la firma degli Smashing Pumpkins ed è Zero.
1: Radio Rock, back in time.

0: Zero per gli Smashing Pumpkins. Dopo l'ultimo super classico arriva l'ultima novità per questo sabato 18 luglio 2026. Ci sono i Gurriers ed è la loro Party Lines.
1: Brand new music right here. Brand new.

Lines per i Couriers, novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Non vi nego che a un certo punto ho creduto partisse il disco samba. Cioè, sembrava veramente ho temuto veramente tanto, ma voi non temete, qualora vi dovesse piacere la novità dei Couriers, lì potete votare come tutte quante le altre in alta rotazione sul nostro sito radiorock.it. Abbiamo gli ultimi 20 minuti per rimanere insieme all'interno dell'oscura casa dell'inclusività, perché questo è lo spazio denominato Dark Mode, ma la casa dell'inclusività vi tiene anche aggiornata su quello che sta accadendo sulla finale, terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra in quel dei mondiali. L'Inghilterra al 40esimo minuto del primo tempo sta vincendo 3-0 e sembra una partita a scapoli ammogliati. Alla Francia non va assolutamente, l'Inghilterra invece vuole arrivare terza. Va bene, poi comunque domani ne parleremo, magari parleremo anche di quella che sarà la finale, ovviamente più importante, non ce ne vorranno le due compagini tra Spagna e Argentina, però proseguiamo nel nostro viaggio. Arriva Tortured Swing, questa è la sua Red Light.

Red Light per Torture Twin direttamente dalla Virginia. 3899 106 600, come sempre, per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Ma ovviamente potete vedere Radio Rock dal canale 833 del digitale terrestre, sul quello che è il mosaico di Super Six. Andate, cliccate tranquillamente, visibile in tutta Italia. O qualora voi siete molto nostalgici, beh, a questo punto, oltre che tutte le frequenze che conoscete, potete ascoltare Radio Rock anche grazie al DAB Plus, la Digital Audio Broadcasting. Tornando a noi, però, a quello che è il mondo

Nightcrawl nella loro The Blood all'interno di Dark Mode, lo spazio oscuro della casa dell'inclusività di Radio Rock. Spesso e volentieri mi trovo poi a pensare a quante band durante questo anno, durante questo veramente questi 12 mesi siamo riusciti a passare all'interno del mondo di Dark Mode. Penso, presumo, tante, veramente veramente tante, alcune conosciutissime. Alcune sono dei mostri sacri, altri decisamente abbiamo imparato a conoscerli strada facendo. È il caso di questa band qui, dei Bobby John Long's Friendship Party, che nemmeno qualche ora fa hanno aperto il concerto dei Ministri proprio qui a Roma. E il bello è stato poi leggere attraverso i social proprio dei Bobby John Long's quanti ancora non conoscessero questa realtà e quanti ne sono rimasti estasiati. Male, perché evidentemente non siete collegati con la casa dell'inclusività di Radio Rock, altrimenti avreste sempre potuto trovare e avreste sempre potuto avere l'opportunità e la possibilità di scoprire i Bobby John Long's Friendship Party, soprattutto con uno dei loro brani che più preferisco in assoluto, che è Bela Lugosi's Stunts.

0: Bella lungosi stanza per i Bobby John Long's Friendship Party, che come detto hanno aperto qualche giorno fa una data, una tappa romana, la tappa romana del concerto del Tour dei Ministri. Cari e cari Radio Rockers, lo so, anche le cose belle prima o poi finiscono, però come dico sempre, non piangete perché è terminato, ma siate felici perché c'è stato e perché abbiamo potuto avere ancora una volta l'opportunità di essere all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Ovviamente la playlist è già sul sito radiorock.it, tra pochissimo la troverete sui miei social, mi trovate veramente ovunque, su Facebook, YouTube, con il mio canale, Instagram, TikTok, come Simone Maurovic. Ovviamente, come ripeto sempre, non staremo tanto lontani, perché ci ritroveremo domani sera tra le 21 e la mezzanotte, perché come sapete ogni sabato e domenica tra le 9 della sera e lo scoccare del nuovo giorno siete tutti graditissimi ospiti all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Ovviamente, citofonare Maurovic. Come detto, la playlist la trovate sul nostro sito radiorock.it e a me non resta altro che augurarvi una splendida, davvero splendida buonanotte, ma soprattutto, mi raccomando, passate una bella giornata e questa sera fate bei sogni. Dal vostro Simone Maurovic è tutto, è stato stupendo come sempre, ci risentiamo domani, ciao!
1: Adesso andatevene tutti, sparite perché io voglio dormire.
2: Avete ascoltato Citofonare Maurovic.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand

0: Rock Mix, la tua musica preferita. Rock Mix, mixata da noi. La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.